posso. Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ti scordar di me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordar di me, come scordi.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Bello il tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto. A volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Non è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

pelle guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

0: da Saronno e dintorni.
1: Saronno, nessuno senza medico. Uboldo, arriva il nuovo Tigros. Torniamo a Saronno, Palazzo Visconti, avanti piano. E ancora a Saronno, Alfa Romeo, mostra filatelica.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Nel distretto di Saronno non c'è nessuno senza medico di base e non c'è la necessità di ambulatori medici provvisorio. È quanto ha detto il direttore sociosanitario di ASST Valle Olona. Le rassicurazioni arrivano dopo che i referenti politici cittadini nei giorni scorsi si sono interrogati sulle prospettive sanitarie future in quanto preoccupati dal numero di medici prossimi alla pensione. Nel distretto di Saronno operano complessivamente 52 medici di medicina generale, dei quali 43 titolari e 9 con incarico provvisorio. Nello specifico, a Saronno ci sono 15 medici titolari e 5 incaricati. Nel complesso, i medici titolari del distretto rappresentano l'83% e i provvisori costituiscono il 17%. Questi ultimi garantiscono la continuità dell'assistenza negli ambiti nei quali non è stato ancora possibile procedere all'assegnazione definitiva degli incarichi. Per quanto riguarda la pediatria di libera scelta, nel distretto operano 10 pediatri e sono 6 nell'ambito Caronno-Saronno. Allo stato attuale tutti i cittadini possono trovare disponibilità presso un medico di medicina generale senza che si renda necessario attivare ulteriori misure assistenziali. Pur rimanendo opportuno monitorare nel tempo la stabilità degli incarichi e favorire, ove possibile, la progressiva copertura definitiva delle sedi oggi affidate in via provvisoria, il quadro restituisce un sistema territoriale complessivamente adeguato. Nessun cittadino, quindi, resta privo della possibilità di scegliere un medico.
2: A Uboldo sta cambiando volto la Saronnese. C'è l'insediamento commerciale del nuovo Tigros, che, a parte per le modifiche stradali, ci sono novità importanti sul fronte della sicurezza. Per un po' di tempo, all'incrocio fra il viale 4 novembre e la traversa che conduce alla piattaforma ecologica, ci sarà una rotonda allestita a metà, annuncia il sindaco. Enel, che a tempi lunghissimi non ha ultimato la demolizione della cabina elettrica posizionata in quel punto. Non si conoscono esattamente le tempistiche di quest'opera, cominciata a maggio. Risulta che al momento stiano staccando tutti i cavi per trasferire l'impianto altrove. Fino a quando lo spostamento non sarà eseguito, i veicoli dovranno percorrere la rotonda seguendo la curva in entrambe le direzioni solo per metà. Poi il rondò sarà completato. Il sindaco tiene a precisare agli oppositori del progetto del nuovo Tigros che si tratta di 1.500 metri quadrati, ridotti dai 6.000 del progetto originario. Per la legge quadro in questo caso compensazioni non devono essercene, eppure ci siamo fatti dare 200.000 euro di oneri e stiamo realizzando una rotonda da 417.000 euro, quindi la compensazione c'è. La giunta è convinta che servirà a risolvere i grossi problemi di traffico. Altre novità. È in arrivo una seconda rotatoria all'incrocio tra la via 4 novembre e la via San Clemente di Cerro Maggiore. 2 anni fa si erano rassegnati tutti, non c'era modo di realizzare il progetto promesso come opera compensativa per l'ampliamento dell'ex Auchan di Rescaldina. Non se n'era saputo più nulla, salvo apprendere che in regione si stava valutando di chiedere la rotonda come compensazione delle opere accessorie. Oggi la novità, tornando all'ipotesi originaria, il rondò sarà realizzato come compensazione dell'ampliamento del centro commerciale, fa sapere il sindaco.
1: E torniamo a Saronno. Era la mattina del 28 settembre 2007 quando un furioso incendio distrusse parte del tetto di Palazzo Visconti, rendendo l'intero complesso di via Tomaseo completamente inagibile. Allora era la casa delle associazioni saronnesi. Prima era stato sede municipale, pretura, collegio e all'origine dimora nobiliare ed è il più grande stabile ad uso civile in centro città di proprietà del comune. In città non si ferma il dibattito su recupero e futuro riuso di queste enorme caseggiate. Rimetterlo a posto costerebbe tantissimo, si parla tra i 20 e i 25 milioni e l'ente locale da solo non ci può riuscire. Ma ci sono state recenti novità che non si limitano ai lavori urgenti di messa in sicurezza. Ad inizio luglio c'è stato il primo spettacolo nel rinnovato cortile interno, che è stato sistemato come arena e spazio per eventi. Le brutture retrostanti sono state coperte da gigantografie che mostrano come sarà quando il palazzo verrà restaurato davvero. È un inizio. Gli esponenti dell'attuale amministrazione hanno affermato anche di recente di voler proseguire su questa strada col metodo dei piccoli passi e con la speranza di ottenere qualche consistente finanziamento esterno che possa dare un'accelerata. Resta l'interrogativo circa il riuso dell'edificio. L'unico progetto concreto, piuttosto datato, faceva riferimento al piano per riportare a Palazzo Visconti gli uffici comunali, mentre qualche anno fa la Società Storica Saronnese aveva fatto preparare un progetto di massima che aveva ipotizzato un uso misto pubblico e privato per sostenere i costi non solo di ristrutturazione ma poi anche di gestione.
2: Alfa Romeo tra storia e passione è il titolo della mostra allestita nell'ufficio postale di Via Varese a Saronno. L'esposizione, che resterà allestita fino alla fine di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con il circolo culturale saronnese Il Tramvai e Arcadia Saronno. L'esposizione propone un percorso nella storia di Alfa Romeo attraverso una selezione di fotografie storiche, immagini d'epoca e materiali documentali che ripercorrono l'evoluzione del marchio. C'è stato un momento di approfondimento con la saronnese Elvira Ruocco per portare la storica custode di archivio storico di Alfa Romeo a illustrare tutto quanto, e con Rodolfo Solera, giornalista e autore del volume Elvira Ruocco, Alfa Romeo tra storia e passione. L'incontro è un'occasione per il pubblico di ascoltare testimonianze e racconti legati alla storia del marchio e alle persone che hanno contribuito al suo sviluppo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla prealpina della settimana. Elena Piva con Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 1 ottobre. La mattinata comincia alle 9.30 e 17.05 con Teresa Santinelli con l'appuntamento Arte Artisti, che ospiterà Gian Lorenzo Paoletti dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. E a seguire alle ore 10.05 Gianni Branca ospiterà Monica Muscarà e Maurizio Pero della Lilt di Saronno. Alle 10.30 e 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno l'associazione Alcolisti Anonimi, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e 19.40 con ospite Silvana Bergamini per le visite oculistiche in piazza.
2: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e 18.25 con Chuck e Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caronna insieme all'ospite Francesca Marotta, giornalista di beauty per Vanity Fair e altre testate giornalistiche che tratteranno ragazze e beauty come cambiano i desideri di bellezza. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette su FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Orizzonti in Blu.
4: Ai gent di hier, d'incœ e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
5: e in replica alle 19.10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
0: Blu Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
7: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Territorio e Salute, in collaborazione con la Casa di Comunità di Saronno.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Colmegna. E poi abbiamo Giancarlo alla regia. Oggi il nostro ospite è il dottor Giovanni Saredi, primario di urologia per gli ospedali di Gallarate, Busto e Saronno. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, salve a tutti.
1: Buongiorno. Allora, siamo qui per parlare
2: della prostata, tra l'altro ha avuto anche una nomination tra virgolette per il laser, per la cura, adesso poi ce ne parlerà.
3: Sì, poi ne parleremo.
2: Infatti la prima cosa che le voglio chiedere è: quali sono le principali malattie che interessano la prostata?
3: Allora, le principali malattie sono sostanzialmente due. Uno è l'aumento di volume della prostata, che viene chiamato IPB o iperplasia prostatica benigna, che coinvolge circa il 50% dei pazienti sessantenni e l'80-90% dei pazienti dopo i 70 anni. Figuriamoci che si tratta del secondo intervento più frequente dal punto di vista chirurgico, il trattamento dell'iperplasia prostatica benigna, il secondo intervento più frequente nell'uomo dopo i 50 anni, dopo la cataratta, l'intervento per cataratta.
2: Proprio...
3: Quindi si parla di volumi estremamente elevati. L'altra problematica invece, che è sempre collegata all'incremento dell'età, è la presenza del tumore della prostata, quindi il tumore a carico che coinvolge la ghiandola prostatica, che è il primo, secondo tumore nell'uomo.
2: Ecco, e diciamo, ci si accorge in che modo che c'è questo problema?
3: Quali sono i sintomi? I sintomi sono differenti per le due diverse patologie. Allora, per l'iperplasia prostatica benigna, l'incremento dimensionale della parte centrale della prostata determina una serie di disturbi che vengono chiamati LUTS, cioè LUTS scritto in un acronimo inglese, che sono i disturbi dello svuotamento vescicale. I disturbi dello svuotamento vescicale sono quelli che coinvolgono gli uomini di cioè dopo i 50 anni, diciamo, e sono soprattutto il fatto di alzarsi una, due volte, tre volte la notte, il fatto di dover correre in bagno a fare la pipì, vedere una riduzione del getto della pipì, avere un gocciolamento al termine della minzione e avere magari anche sintomi come bruciore a fare la pipì, e vengono divisi sostanzialmente in due tipi: sono ostruttivi ed irritativi. Gli ostruttivi sono legati soprattutto al fatto che l'incremento della dimensione della prostata ostruisce l'uretra e quindi
2: la schiaccia
3: e quindi fa ridurre l'entità del flusso, il getto si riduce. Gli irritativi sono una conseguenza di questa situazione, poi anche di altre più complesse, sono soprattutto quelli di dover correre in bagno, quello di andare spesso durante la giornata a fare la pipì e anche durante la notte alzarsi spesso a fare la pipì.
2: Ecco, quindi si accorge perché aumentano questi sintomi, e allora bisogna procedere
3: anche perché
2: a un controllo,
3: la medicina, soprattutto l'urologia, è cambiata. In questo momento noi non è che trattiamo l'incremento volumetrico della prostata, noi trattiamo i sintomi che lei produce e soprattutto se questi sintomi influenzano la qualità di vita, perché ognuno ha una qualità di vita differente, cioè chi è ancora impegnato lavorativamente invece che magari in pensione, quindi i diversi disturbi vengono accettati in modo differente. Perché chi ha una vita attiva, il fatto di alzarsi la notte e non poter riposare, vuol dire compromettere poi l'attenzione, la concentrazione durante la giornata.
2: Certo.
3: Invece pazienti che hanno una vita meno impegnata, più sedentaria, anche questo può essere un disturbo accettato con più facilità, e questo anche durante la giornata, perché se un paziente lavora e è in corso un'importante riunione, alzarsi a fare la pipì diventa...
2: È più notturno o diurno questo disturbo?
3: Soprattutto notturno.
2: Perché rimane
3: Disteso il corpo, c'è un maggiore afflusso di sangue ai reni, una maggiore produzione di urina, e quindi c'è questo disturbo più serale, più notturno che non diurno.
2: Quindi ancora più fastidioso.
3: Più fastidioso.
2: Certo.
3: Invece per il tumore della prostata non ci sono sintomi particolari, e l'unico ormai è diventato, si fa praticamente uno screening a tutti i pazienti dopo 50 anni con un esame che si chiama PSA, un esame del sangue, la cui alterazione può determinare poi nel futuro, con il proseguimento degli esami, il riscontro del tumore della prostata. Per cui il tumore della prostata non è che dà dei segni, anche perché si confondono poi con quelli dell'iperplasia prostatica benigna, perché coinvolgono comunque sempre la stessa corte di pazienti, perché quelli dai 50 anni in su.
2: Ecco, per cui per definire se uno e l'altro basta un esame del sangue.
3: Basta l'esame del sangue, poi la visita urologica, perché ci deve essere sempre la visita urologica. Attualmente poi è entrata molto in uso ed è l'esame più importante, si chiama risonanza magnetica della prostata, multiparametrica della prostata col mezzo di contrasto. Quindi ci vuole una valutazione da parte dell'urologo per la quale si richiede appunto il PSA, poi l'esplorazione rettale che viene fatta in corso della visita, e poi eventualmente l'urologo che chiede un esame di secondo livello, che è la risonanza magnetica della prostata.
2: Ecco.
1: Ci sono delle cure nuove per questi malati?
3: Allora, per l'iperplasia prostatica benigna ci sono delle cure estremamente innovative. Le prime vengono chiamate MIST, che sono dei trattamenti mini invasivi a carico della prostata, sono una serie di interventi che vengono fatti quasi in giornata, quindi in day surgery, e sono però degli interventi che servono a intervenire e a risolvere la situazione temporaneamente. Ci sono diversi tipi di interventi che utilizzano il vapore acqueo come il Rezum, oppure il getto d'acqua come l'Aquabim, oppure l'utilizzo del laser per via transperineale, si chiama TPLA, oppure ci sono anche delle piccole graffettine che vengono applicate all'interno della prostata, e in questo caso si parla di ITIND.
2: E si opera comunque?
3: Sì, però con interventi mini invasivi. Questi sono interventi che vengono riservati soprattutto ai pazienti giovani che vogliono preservare l'eiaculazione.
2: Ecco.
3: Invece, se si vuole fare un intervento risolutivo, un intervento che risolva definitivamente il problema e che non porti in un secondo tempo magari il paziente a ripetere l'intervento, allora si possono utilizzare delle metodiche nuove, che sono soprattutto l'utilizzo dei laser. I laser sono
2: per lei, tra l'altro, è specialista in
3: assolutamente. Faccio interventi di questo tipo da circa 13-14 anni.
2: In che ospedale particolarmente?
3: L'ospedale soprattutto di Saronno, però anche a Busto Arsizio. Sì.
2: Ecco.
3: Però Saronno è un centro deputato soprattutto al trattamento dell'iperplasia prostatica benigna. Perché oltre ad avere tutti i laser presenti in commercio, abbiamo anche un'altra metodica, che è una metodica di tipo robotico, che si chiama Aquabim, che si inserisce tra i MIST, quelli che ho elencato prima come trattamenti mini invasivi, e il trattamento laser della prostata, e a Saronno utilizziamo anche questa metodica.
2: Quindi Saronno, diciamo, è diventato un po' un centro di eccellenza,
3: un polo per il trattamento dell'iperplasia prostatica benigna,
2: anche perché lo strumentario probabilmente
3: è molto costoso, ed è difficile che un centro abbia a disposizione tutte le armi disponibili, perché richiede un impegno economico da parte dell'azienda importante, degli investimenti importanti, e poi richiede anche degli skill da parte dei medici, che devono essere in grado di utilizzarli naturalmente, diversificando i diversi tipi di trattamento.
1: Certo. E cosa consiste l'intervento con laser?
3: Con laser, allora, viene fatto l'intervento per via endoscopica, quindi entrando per le vie naturali, quindi tramite il pene lungo l'uretra si arriva a carico della prostata. Si utilizzano vari tipi di laser, che possono essere il laser ad olmio, il laser al tullio, oppure il laser a diodi con una fibra al tullio, e poi esiste il green laser, che però ultimamente è più in disuso e quindi è meno utilizzato, perché dava dei sintomi irritativi, cioè dei disturbi post intervento molto importanti. L'intervento consiste nell'entrare all'interno della prostata e cercare di enucleare la parte centrale della prostata, cioè quella che è cresciuta in eccesso. Enucleare vuol dire togliere tutta la parte centrale, in modo che una volta fatto l'intervento non debba essere ripetuto successivamente, perché si toglie tutta la parte che è cresciuta e non ne rimane altra che poi tenderà a crescere.
2: E quindi con laser si riesce ad eliminare
3: questa parte centrale, questo ingrossamento. Sostanzialmente è come avere un'arancia: io la svuoto completamente e lascio la buccia, cioè la parte periferica della prostata. Poi questa arancia, diciamo, viene buttata all'interno, portata all'interno della vescica, e con uno strumento che si chiama morcellatore, che è simile a un tritatutto, insomma, viene tritata e portata al di fuori. Dopodiché viene messo un catetere, che viene di solito tenuto in sede per 2 notti, e poi dopo il catetere viene tolto e il paziente può andare a casa. La ripresa è nell'arco di 20-30 giorni per tornare a fare tutte le attività normali.
1: Insomma, questa è una soluzione percorribile abbastanza facilmente.
3: Sì, certo, perché rispetto alla metodica tradizionale
2: non è invasiva come l'altra metodica tradizionale.
3: Una volta c'erano, la metodica tradizionale era quella che veniva chiamata Turpi, che prevedeva l'utilizzo dell'energia elettrica mono o bipolare, però in questo caso c'era una maggiore incidenza di sanguinamento e la ripresa non era così efficace e soprattutto non si riusciva ad asportare completamente la parte centrale della prostata, poteva rimanere qualcosa
2: e in questo caso eventualmente
3: poteva ricrescere nel tempo. Poi dipendeva anche dall'abilità del chirurgo, questo certo, naturalmente. Poi per prostate di dimensioni maggiori invece si passava ad un intervento di tipo chirurgico, quindi con il taglio ed un ricovero di 5-7 giorni. La vera rivoluzione del laser è quella che ogni prostata può essere trattata con il laser, quindi può essere trattata endoscopicamente e quindi non viene più pensato di fare un intervento chirurgico con un taglio per fare trattare questa patologia. Poi all'ospedale di Busto Arsizio in questo momento, siccome abbiamo il robot chirurgico, il robot Da Vinci, stiamo trattando le prostate di estremo volume, molto molto ingrandite, con il robot, e quindi si fa una metodica, diciamo, che è tradizionale ma con l'utilizzo del robot, quindi non c'è più il taglio ma dei buchini, e si fa un intervento video laparoscopico robot assistito.
2: Laparoscopia, sì.
1: E questo intervento non lascia strascichi, conseguenze, no? Si risolve
3: nell'arco di 3 mesi e tutte le problematiche di solito si risolvono. Solo l'1-2% dei pazienti dopo i 3 mesi può avere dei disturbi a fare la pipì.
1: Va bene. Senta, lo stile di vita influenza la prostata e quindi i malanni della prostata oppure no?
3: No, è molto legato alla genetica, all'età, perché io dico sempre che ognuno ha la prostata che ha, insomma, e quindi non. Poi è logico che una vita regolare, una vita con un minimo di attività sportiva, una vita senza, diciamo, quelli che vengono chiamati stravizi, sicuramente fa sì che i disturbi siano meno impattanti e meno importanti. Però questo vale per tutto quanto, insomma, per qualsiasi cosa.
1: Non è specifico, non c'è una cosa specifica.
3: No.
1: Quindi anche per il tumore alla prostata.
3: Per il tumore della prostata si parla di una minima ereditarietà, per cui ci sono alcune famiglie dove si è riscontrata l'incidenza, soprattutto in età giovanile, del tumore della prostata. Sì, quando si parla di riscontro intorno ai 50 anni. E se no, non esistono segni, non esiste famiglia. E quindi è un tumore che insorge indipendentemente da questo aspetto. E nei pazienti che hanno una familiarità di tumore della prostata si invita ad eseguire il PSA a partire dai 45 anni.
2: Da quell'età in su.
3: Sì, invece per i pazienti che non hanno familiarità per il tumore della prostata si inizia dai 50 anni in poi.
2: Quindi è consigliabile anche per chi non ha niente un esame
3: è una sorta di screening della prostata
2: per escludere un banale
3: esame del sangue che uno può fare senza grosso impegno. Infatti, quando magari fa degli esami di controllo per altri motivi lo può fare,
2: può chiedere anche che venga evidenziato questo PSA.
1: Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista al dottor Giovanni Saredi, primario di urologia, lo ricordiamo, presso gli ospedali di Gallarate, Busto e Saronno. Stavamo parlando prima dell'interruzione del tumore alla prostata, ma è ancora mortale oppure è curabile, insomma, il tumore alla prostata? Ecco. Perché si sentono anche qui delle voci diverse.
1: No, è molto curabile, assolutamente. È logico che dipende molto dallo stadio clinico, quindi quando si fanno dei discorsi bisogna riunire i vari pazienti per i diversi stadi clinici, perché è logico che uno stadio clinico avanzato, con magari con delle localizzazioni secondarie metastatiche, non è paragonabile ad uno stadio iniziale che è trattabile chirurgicamente o eventualmente con la radioterapia. Attualmente stiamo anche la strategia dell'urologo si è modificata nel tempo, per cui i tumori che vengono divisi in basso rischio, grado intermedio ed alto rischio, vengono trattati in modo differente. I tumori a basso rischio in questo momento vengono addirittura sorvegliati, si parla di sorveglianza attiva, li si segue nel tempo, eventualmente si ripete la biopsia, li si segue con il PSA, si vede se c'è un incremento del valore del PSA, si ripete eventualmente la biopsia e si vede se c'è un aumento dei numeri dei campioni positivi e del tumore, oppure se c'è stata una modificazione del grado di differenziazione del tumore, cioè se è diventato più cattivo, insomma, sostanzialmente. E allora se il tumore continua a avere le medesime caratteristiche, continua ad essere un tumore a basso rischio, si segue nel tempo. Invece se poi cambia, modifica e diventa di grado intermedio e ancor più di alto grado, allora si procede poi all'intervento. Invece per i tumori di grado intermedio e ad alto rischio, le possibilità sono la chirurgia ed eventualmente anche la radioterapia. Questa poi dipende molto, è una scelta molto personale del paziente. I due trattamenti sono differenti: con uno la prostata rimane in sede e le cellule prostatiche maligne vengono uccise vogliando dei raggi X, invece con l'altra si fa l'intervento ed eventualmente si tolgono anche i linfonodi intorno alla prostata per avere una stadiazione più completa. E tolto l'organo, naturalmente la stadiazione è sicuramente più completa e si possono dare anche delle indicazioni circa il futuro ben più precise. Poi dopo sarà il PSA a guidarci nel tempo, perché una volta tolta la prostata non dovrebbe più essere presente, perché il PSA viene quasi esclusivamente prodotto dalla ghiandola prostatica, quindi una volta fatto l'intervento ci dovrebbe essere un azzeramento completo del PSA.
2: Quindi è importante la prevenzione, il controllo, per essere sicuri e per prendere in tempo una malattia che è lasciata andare, come tutte quelle gravi degenera.
1: Le strategie terapeutiche sono cambiate, insomma è cambiata la radioterapia, perché adesso si fanno dei trattamenti con un periodo ridotto, più concentrate, ed è cambiata soprattutto la terapia chirurgica, perché adesso si parla di un trattamento di tipo laparoscopico robot assistito. Il robot in questo caso consente una magnificazione delle immagini fino a 12 volte le immagini normali e permette una visione a 3D dell'operatore. Toglie il tremore, perché non esiste più il tremore da parte del chirurgo, e fa sì che l'intervento sia molto più preciso, e soprattutto nei pazienti dove c'è il tentativo di un risparmio dei fasci vascolo-nervosi per il mantenimento della potenza sessuale, dà sicuramente una garanzia in più. E soprattutto rende più facile anche l'anastomosi, cioè l'unione tra l'uretra, il moncone uretrale che è rimasto, e la vescica, la rende più facile e sicuramente più precisa e con meno inconvenienti successivi. Quindi anche le strategie terapeutiche sono molto cambiate, sono diventate molto più precise.
0: Quali sono gli effetti collaterali aver tolto la prostata?
1: Allora, sono sostanzialmente due. Uno è la continenza.
0: L'incontinenza.
1: Però l'incontinenza riguarda circa l'1-2% dei pazienti dopo tre mesi dall'intervento, e si è molto ridotta, perché con queste nuove strategie terapeutiche, per esempio l'utilizzo del robot, si è molto più precisi e si cerca di avere un risparmio molto maggiore dell'uretra, del moncone dell'uretra, dell'uretra e sì, una preservazione del muscolo deputato, dello sfintere deputato alla continenza. L'altra problematica
0: che non è risolvibile, cioè
1: sì,
0: non,
1: no, dopo è irrisolvibile, no, ma allora c'è una stabilizzazione successivamente dell'incontinenza e poi a seconda di come viene percepita dal paziente poi ci possono essere dei trattamenti successivi che vanno dagli interventi di bulking, dell'utilizzo di magari di benderelle scusi all'utilizzo di benderelle oppure all'utilizzo di uno sfintere artificiale che fa sì che il paziente sia asciutto e non abbia più inconvenienti.
0: Capito.
2: Perché magari alcuni hanno l'altro problema
1: collaterale è soprattutto legato alla potenza sessuale. Anche qui bisogna pensare all'età del paziente, perché è molto differente operare un paziente di 50 anni che un paziente di 70 anni. Bisogna valutare lo stato di partenza, cioè se il paziente prima dell'intervento avesse o no dei deficit erettivi, perché logicamente se il paziente già balbettava sicuramente l'intervento non gli dà una mano, ecco, questo è il discorso. Però anche qua si sono, con l'introduzione appunto del robot, ci sono delle tecniche e delle modalità per cui si riesce molto molto di più rispetto al passato a eseguire degli interventi dove si preserva il fascio vascolo nervoso, se questo è possibile, cioè se oncologicamente è possibile, perché certo, logicamente se certo, la malattia è al di fuori della prostata e c'è un coinvolgimento del fascio vascolo nervoso è logico che lo si deve sacrificare, non si può fare un intervento di nerve sparing.
0: Ho capito. Che ruolo ha oggi la risonanza magnetica multiparametrica?
1: È un ruolo molto importante. È un esame di secondo livello che viene prescritto dall'urologo. La triade ormai per la diagnosi del tumore della prostata è l'esecuzione del PSA, che è un esame molto molto importante, come detto un esame del sangue, poi si procede alla visita urologica dove si esegue la esplorazione rettale, che resta comunque un baluardo della clinica, insomma, quindi deve essere fatta assolutamente. Poi è l'urologo, in base al valore del PSA, al valore del PSA rapportato all'età del paziente, perché è logico che un valore alto in un paziente di 70 anni è diverso che un valore alto in un paziente di 50 anni.
0: Certo.
2: Volevo chiedere questo, c'è un sintomo che gli uomini tendono a ignorare troppo a lungo? Forse questo del fatto di fare magari la pipì più spesso?
1: Sì, allora questo per l'iperplasia prostatica benigna, perché poi il paziente si abitua facilmente nel tempo ad un getto ridotto e gli sembra di avere un getto normale. E quindi invece se lo confrontasse con il getto di pari età, magari si renderebbe conto che il getto non è più lo stesso.
2: Non è più lo stesso, quindi qualcosa c'è già come...
1: Sì, e poi comunque...
2: Che dovrebbe allertare.
1: Ecco, l'esame, lo screening della prostata con il PSA deve essere assolutamente fatto, e in teoria una visita annuale con l'urologo, perché ci deve essere anche l'associazione dell'esplorazione rettale, della visita dell'urologo, dovrebbe essere fatto. Quindi io direi dopo i 50 anni una visita annuale con l'urologo e poi dopo sarà l'urologo a decidere se vedere il paziente dopo un anno, dopo due anni o dopo tre anni.
2: Benissimo.
0: Se dovesse dare dei consigli agli uomini per prendersi cura della propria prostata, quali sarebbero?
2: Questi del controllo.
1: Sì, questo qua del controllo. Io direi il controllo, il fatto di fare degli esami regolari del PSA e fare dei controlli regolari con l'urologo. Questo sicuramente. Poi e soprattutto, ecco, l'altro discorso è quello di non sottovalutare i disturbi, cioè molto spesso succede che il paziente urina male da lungo tempo, si alza tanto la notte, va spesso ogni ora a fare la pipì, deve correre in bagno a fare la pipì e sottovaluta questi disturbi e rimanda costantemente la valutazione urologica. Bisogna ricordare che il fatto di fare la pipì dipende da due fattori, che il canale sia aperto e quindi non sia ostruito, ma che anche la vescica sia funzionante. La vescica è una pompa sostanzialmente che serve a far sì che il paziente faccia la pipì. A lungo andare la vescica, se il paziente con tutti questi disturbi non pone rimedio a questi disturbi, piano piano si rovina, e a quel punto poi dopo, anche fatto l'intervento è fatto troppo tardi, perché la vescica non è più funzionale, non funziona più nel modo corretto, si è abituata ad urinare in modo sbagliato, e correggere queste abitudini e correggere poi la capacità di contrarsi non è così semplice.
0: Ho capito. Ma durante la notte il volume della prostata cambia?
1: No, assolutamente no. No, è sempre
0: quindi,
1: quello.
0: Durante la giornata, se uno ha un disturbo, se lo porta dietro tutta la giornata.
1: Sì, di solito è associato, nel senso che chi si alza spesso la notte va anche spesso durante il giorno a fare la pipì.
0: Ok. L'ultima domanda rapidissima: se un uomo di 50 anni senza sintomi le chiedesse devo preoccuparmi della mia prostata, che cosa gli consiglierebbe di fare?
1: Ma direi 50 anni. Di no, però che deve fare l'esame, il PSA, l'esame per questo esame che di screening per la prostata, e una valutazione dell'urologo, quindi una visita urologica.
2: Ecco, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Ringraziamo tantissimo il dottor Giovanni Saredi, che è primario di urologia, per questa bella spiegazione molto chiara, fruibile a tutti, e i tuoi consigli che ha dato a tutti i nostri ascoltatori maschietti.
0: Grazie a lei e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Arrivederci.
2: Buona giornata. Quando la...

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Donatrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo hanno ragione, gente.

una volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

0: Cina.
1: E dando un calcio ad un sasso, residuo d'inferno, farlo

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Santa Teresa di Lisieux. È bella la storia di Santa Teresa di Lisieux, scalda un po' il cuore, potremmo dire, e ciò che colpisce, infatti, anche ai giorni nostri è il calore profondamente umano nel quale questa ragazza, questa santa, è cresciuta proprio grazie alla famiglia. È l'importanza della famiglia per la vita di ciascuno di noi. La semplicità unita alla forza della fede ha portato anche i suoi genitori all'onore degli altari, e quella piccola scuola di santità oggi ci ricorda che è tra le mura della famiglia che Dio si fa presente in modo speciale. Nata nel 1873 ad Alençon, Teresa entrò nel Carmelo di Lisieux prendendo il nome di Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Qui visse un'esperienza mistica straordinaria, un itinerario segnato anche dalla sofferenza, non solo nel corpo con la tubercolosi che la portò alla morte nel 1897, ma anche nell'anima. Il buio che sentì dentro in alcuni momenti è parte essenziale della sua eredità spirituale, ritratta nella sua autobiografia Storia di un'anima. Il buio, la notte di Dio, il non sentirlo, anche questo è parte della vita spirituale di questa santa che può insegnare a ciascuno di noi. Tra gli altri santi di oggi, il beato Antonio Reguera, sacerdote martire, e San Nicezio di Treviri.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 1 ottobre. La mattinata comincia alle 9.30 e 17.05 con Teresa Santinelli con l'appuntamento Arte Artisti, che ospiterà Gian Lorenzo Paoletti dell'associazione Fare Arte di Caronno Pertusella, e a seguire alle ore 10.05 Gianni Branca ospiterà Monica Muscarà e Maurizio Pero della Lilt di Saronno. Alle 10.30 e 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno l'associazione Alcolisti Anonimi, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e 19.40 con ospite Silvana Bergamini per le visite oculistiche in piazza.
2: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e 18.25 con Chuck e Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caronna insieme all'ospite Francesca Marotta, giornalista di beauty per Vanity Fair, e altre testate giornalistiche che tratteranno ragazze e beauty, come cambiano i desideri di bellezza. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette su FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Orizzonti in Blu,

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, nessuno senza medico. Uboldo, arriva il nuovo Tigros. Torniamo a Saronno, Palazzo Visconti, avanti piano. E ancora a Saronno, Alfa Romeo, mostra filatelica.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Nel distretto di Saronno non c'è nessuno senza medico di base e non c'è la necessità di ambulatori medici provvisorio. È quanto ha detto il direttore sociosanitario di ASST Valle Olona. Le rassicurazioni arrivano dopo che i referenti politici cittadini nei giorni scorsi si sono interrogati sulle prospettive sanitarie future in quanto preoccupati dal numero di medici prossimi alla pensione. Nel distretto di Saronno operano complessivamente 52 medici di medicina generale, dei quali 43 titolari e 9 con incarico provvisorio. Nello specifico, a Saronno ci sono 15 medici titolari e 5 incaricati. Nel complesso, i medici titolari del distretto rappresentano l'83% e i provvisori costituiscono il 17%. Questi ultimi garantiscono la continuità dell'assistenza negli ambiti nei quali non è stato ancora possibile procedere all'assegnazione definitiva degli incarichi. Per quanto riguarda la pediatria di libera scelta, nel distretto operano 10 pediatri e sono 6 nell'ambito Caronno-Saronno. Allo stato attuale tutti i cittadini possono trovare disponibilità presso un medico di medicina generale senza che si renda necessario attivare ulteriori misure assistenziali. Pur rimanendo opportuno monitorare nel tempo la stabilità degli incarichi e favorire, ove possibile, la progressiva copertura definitiva delle sedi oggi affidate in via provvisoria, il quadro restituisce un sistema territoriale complessivamente adeguato. Nessun cittadino, quindi, resta privo della possibilità di scegliere un medico.
2: A Uboldo sta cambiando volto la Saronnese. C'è l'insediamento commerciale del nuovo Tigros, che, a parte per le modifiche stradali, ci sono novità importanti sul fronte della sicurezza. Per un po' di tempo, all'incrocio fra il viale 4 Novembre e la traversa che conduce alla piattaforma ecologica, ci sarà una rotonda allestita a metà, annuncia il sindaco. Enel, che a tempi lunghissimi non ha ultimato la demolizione della cabina elettrica posizionata in quel punto. Non si conoscono esattamente le tempistiche di quest'opera, cominciata a maggio. Risulta che al momento stiano staccando tutti i cavi per trasferire l'impianto altrove. Fino a quando lo spostamento non sarà eseguito, i veicoli dovranno percorrere la rotonda seguendo la curva in entrambe le direzioni solo per metà. Poi il rondò sarà completato. Il sindaco tiene a precisare agli oppositori del progetto del nuovo Tigros che si tratta di 1.500 metri quadrati, ridotti dai 6.000 del progetto originario. Per la legge quadro in questo caso compensazioni non devono essercene, eppure ci siamo fatti dare 200.000 euro di oneri e stiamo realizzando una rotonda da 417.000 euro, quindi la compensazione c'è. La giunta è convinta che servirà a risolvere i grossi problemi di traffico. Altre novità. È in arrivo una seconda rotatoria all'incrocio tra la via 4 Novembre e la via San Clemente di Cerro Maggiore. 2 anni fa si erano rassegnati tutti, non c'era modo di realizzare il progetto promesso come opera compensativa per l'ampliamento dell'ex Auchan di Rescaldina. Non se n'era saputo più nulla, salvo apprendere che in regione si stava valutando di chiedere la rotonda come compensazione delle opere accessorie. Oggi la novità, tornando all'ipotesi originaria, il rondò sarà realizzato come compensazione dell'ampliamento del centro commerciale, fa sapere il sindaco.
1: E torniamo a Saronno. Era la mattina del 28 settembre 2007 quando un furioso incendio distrusse parte del tetto di Palazzo Visconti, rendendo l'intero complesso di via Tomaseo completamente inagibile. Allora era la casa delle associazioni saronnesi. Prima era stato sede municipale, pretura, collegio e all'origine dimora nobiliare. Ed è il più grande stabile ad uso civile in centro città di proprietà del comune. In città non si ferma il dibattito su recupero e futuro riuso di queste enormi caseggiate. Rimetterlo a posto costerebbe tantissimo, si parla tra i 20 e i 25 milioni, e l'ente locale da solo non ci può riuscire. Ma ci sono state recenti novità che non si limitano ai lavori urgenti di messa in sicurezza. Ad inizio luglio c'è stato il primo spettacolo nel rinnovato cortile interno, che è stato sistemato come arena e spazio per eventi. Le brutture retrostanti sono state coperte da gigantografie che mostrano come sarà quando il palazzo verrà restaurato davvero. È un inizio. Gli esponenti dell'attuale amministrazione hanno affermato anche di recente di voler proseguire su questa strada col metodo dei piccoli passi e con la speranza di ottenere qualche consistente finanziamento esterno che possa dare un'accelerata. Resta l'interrogativo circa il riuso dell'edificio. L'unico progetto concreto, piuttosto datato, faceva riferimento al piano per riportare a Palazzo Visconti gli uffici comunali, mentre qualche anno fa la Società Storica Saronnese aveva fatto preparare un progetto di massima che aveva ipotizzato un uso misto pubblico e privato per sostenere i costi non solo di ristrutturazione ma poi anche di gestione.
2: Alfa Romeo tra storia e passione è il titolo della mostra allestita nell'ufficio postale di Via Varese a Saronno. L'esposizione, che resterà allestita fino alla fine di ottobre, è stata realizzata in collaborazione con il circolo culturale saronnese Il Tramvai e Arcadia Saronno. L'esposizione propone un percorso nella storia di Alfa Romeo attraverso una selezione di fotografie storiche, immagini d'epoca e materiali documentali che ripercorrono l'evoluzione del marchio. C'è stato un momento di approfondimento con la saronnese Elvira Ruocco per portare la storica custode di archivio storico di Alfa Romeo a illustrare tutto quanto, e con Rodolfo Solera, giornalista e autore del volume Elvira Ruocco, Alfa Romeo tra storia e passione. L'incontro è un'occasione per il pubblico di ascoltare testimonianze e racconti legati alla storia del marchio e alle persone che hanno contribuito al suo sviluppo.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina della settimana. Elena Piva con Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e di

0: 1, 2, 3, 1, 2.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi 1 ottobre celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. Le lodi mattutine che preghiamo sono quelle del giovedì della seconda settimana a pagina 320. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Liberaci, Dio di Israele, dalle mani di quanti ci odiano. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Gesù, che hai promesso agli uomini il regno dei cieli a condizione che diventassero semplici come bambini, fa che seguiamo con cuore umile la via iniziata da Santa Teresa e arriviamo alla serenità eterna e alla gioia, in comunione con te, nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
1: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
1: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
0: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
0: Sono io, il Signore e tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
1: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
1: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni il nostro soccorso. Rialzaci, Signore, nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Al nostro Salvatore si elevi da tutta la Chiesa l'adorazione e la lode.
1: Figlio di Dio, che ci hai amato e hai dato te stesso per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo risorto, primizia di coloro che sono morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che fai di noi una nuova creatura, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Nuovo Adamo, che provieni dal cielo e sei divenuto datore di vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Uomo celeste, di cui portiamo l'immagine, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me, con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Tu sai che tutti quelli dell'Asia, tra i quali Figelo ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Il Signore conceda misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha più volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, venuto a Roma, mi ha cercato con premura finché non mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno. E quanti servizi egli abbia reso a Efeso, tu lo sai meglio di me. E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettili a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. Come un buon soldato di Gesù Cristo, soffri insieme con me. Nessuno, quando presta servizio militare, si lascia prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche l'atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
3: Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
3: Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
3: Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno.
3: Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i Suoi comandi.
3: Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore.
4: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Cristo Gesù, nato dal seme di Davide secondo la carne, è figlio di Dio secondo lo spirito di santità.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai giudei: come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, se Davide stesso nel libro dei Salmi dice: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, perciò come può essere suo figlio? Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Pochi versetti, ma anche un po' complicati se vogliamo. Forse la cosa che possiamo portare a casa davvero è che, al di là di poter incasellare o di tentare di incasellare il Messia dentro una definizione, Gesù ci suggerisce l'atteggiamento dell'esperienza. Dobbiamo fare esperienza di Cristo, dobbiamo poterlo incontrare, poterlo riconoscere e andare oltre la definizione che davano i profeti, oltre a quello che appunto credevano i giudei. Tutte cose giuste, ma che con una logica solo nostra, o solo teorica, o solo razionale, trova qualche incongruenza, giustamente, dice come può essere figlio di Davide se viene prima di Davide. Ecco, uscire dalla definizione vuol dire incontrare il Signore, lasciarlo abitare nella nostra vita, accoglierlo nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità, per poter andare oltre la definizione e poter dire chi è Cristo per me, qual è l'incontro e come mi cambia l'incontro con Lui. Ecco, chiediamo al Signore davvero di aiutarci a lasciare aperta la nostra vita, il nostro cuore a Lui che si fa prossimo, per poterlo definire, se dobbiamo farlo, dentro appunto un incontro, dentro una relazione e non dentro una definizione.

0: Mi sei venuto incontro, o Dio, con larghe benedizioni. Mi hai allevato fin dall'infanzia
1: e ancora non arrivo a comprendere la profondità del tuo amore. Con la stessa umiltà di Santa Teresa, di Gesù bambino, che voleva farsi piccola, vivere l'infanzia e conoscere Gesù proprio lì, chiediamo al Signore di ascoltare le nostre umili preghiere.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i cristiani, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, tuo Figlio, imparino a guardare il mondo con i tuoi stessi occhi, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i contemplativi, il loro silenzio orante, l'offerta nascosta della loro vita, la loro incessante intercessione, siano energia invisibile ma efficace per sostenere la fatica di tutti i missionari, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per i futuri diaconi, l'intercessione di Santa Teresa di Lisieux li aiuti ad amarti con tutto il cuore e ad abbandonarsi fiduciosamente a te, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per famiglia Mauri, Chignoli e Villa, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, donaci di percorrere con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù bambino, perché si riveli a noi la gloria del tuo volto, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo il dono della pace.

0: O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Teresa e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta di questo sacrificio. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu che preferisci rivelare i misteri del Regno agli umili e ai piccoli, hai reso grandi la Vergine Santa Teresa con la semplicità dello Spirito e per l'amore appassionato alla Chiesa. Offrendosi a te con filiale abbandono, imparò a consacrarti ogni giorno tutto il suo cuore. Noi ci uniamo ora nell'inno di lode a questa tua serva beata, che gode con tutte le creature celesti della tua visione gloriosa. Ed eleviamo alla tua maestà il canto di adorazione e di gioia.

Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Per te mi conservo pura e ti corro incontro, mio Sposo, con la lampada accesa.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quanto è grande, o Dio, la misura della tua dolcezza che riservi per quelli che ti amano. A te vengo, dolcissimo Signore.

0: Preghiamo. La comunione al tuo sacramento accenda in noi, o Padre, il fuoco di carità che ispirò alla Santa Vergine Teresa di offrire la vita a salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dopo la benedizione ci sarà l'esposizione eucaristica per un momento di adorazione personale. Ognuno porta davanti al Signore quello che ha nel cuore. Magari, ecco, insieme possiamo portare Federico Bisi, tutti i suoi compagni che sabato riceveranno l'ordinazione diaconale. È un dono bello per tutta la nostra comunità. Ricordo che poi questa sera alle 21 nella chiesa della Sacra Famiglia ci sarà proprio una preghiera che vuole accompagnare lui e preparare la comunità a vivere questo momento così importante. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno cari radioascoltatori, buon giovedì 1 ottobre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronne dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, Santa Teresa di Lisieux. È bella la storia di Santa Teresa di Lisieux, scalda un po' il cuore, potremmo dire, e ciò che colpisce, infatti, anche ai giorni nostri è il calore profondamente umano nel quale questa ragazza, questa santa, è cresciuta proprio grazie alla famiglia. È l'importanza della famiglia per la vita di ciascuno di noi. La semplicità unita alla forza della fede ha portato anche i suoi genitori all'onore degli altari. E quella piccola scuola di santità oggi ci ricorda che è tra le mura della famiglia che Dio si fa presente in modo speciale. Nata nel 1873 ad Alençon, Teresa entrò nel Carmelo di Lisieux prendendo il nome di Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Qui visse un'esperienza mistica straordinaria, un itinerario segnato anche dalla sofferenza, non solo nel corpo con la tubercolosi che la portò alla morte nel 1897, ma anche nell'anima. Il buio che sentì dentro in alcuni momenti è parte essenziale della sua eredità spirituale, ritratta nella sua autobiografia Storia di un'anima. Il buio, la notte di Dio, il non sentirlo, anche questo è parte della vita spirituale di questa santa che può insegnare a ciascuno di noi. Tra gli altri santi di oggi, il beato Antonio Reguera, sacerdote martire, e San Nicezio di Treviri.
1: E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 1 ottobre. Subito dopo di noi alle ore 9.30 e 17.05 Arte Artisti. Teresa Santinelli ospita Gian Lorenzo Paoletti dell'Associazione Fare Arte di Caronno Pertusella. Alle ore 10.05 e 17.40 Gianni Branca ospita Monica Muscarà e Maurizio Perodo della Lilt di Saronno. Alle 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete. Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano l'Associazione Alcolisti Anonimi. Alle 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro ospite Silvana Bergamini per le visite oculistiche in piazza. Alle 11.30 e in replica alle 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E per finire alle ore 21 Lifestyle con Damiano Caron. Ragazzi e beauty, come cambiano i desideri di bellezza? Ospite Francesca Marotto, giornalista di beauty per Vanity Fair e altre testate giornalistiche. Il meteo per oggi nuvoloso con solo qualche schiarita più ampia sulla Lombardia orientale. Lungo le Alpi qualche pioggia nel pomeriggio, altrove asciutto. Ancora piuttosto mite, massime attorno a 22-24 gradi. Domani in parte soleggiato con ancora nuvolosità variabile soprattutto al mattino. Temperature in leggero rialzo, massime tra i 23 e 25 gradi. A Saronno oggi ci sarà una temperatura minima di 18 gradi e una massima di 23 gradi. La farmacia di turno è a Rovello Porro, farmaci a Rovello, in via Dante Alighieri 6. Risponda al numero 02-967-50517. Al cinema Silvio Pellico, oggi alle ore 21 potrete vedere Digger, un genere commedia. E invece al cinema Prealpi, alle ore 19 andrà in onda Nessun dolore, un genere dramma. E invece alle ore 21 ci sarà Santiago, un cammino per ricominciare, un genere commedia.

parole e immagini. Due citazioni molto diverse oggi tra loro per genesi e per finalità. La prima è di Franco Fortini: i falsi profeti sono quelli che scrivono ottime prediche. E un detto anonimo moderno: prima di parlare bisogna accertarsi che il cervello sia collegato. Partiamo dalla prima, provocatoria, che si legge in Franco Fortini in un'intervista di qualche anno fa, autore morto, poeta, critico fiorentino che viveva a Milano, morto nel 94. Era agnostico ma con un forte interesse per temi religiosi, era appassionato lettore di Simone Weil. La sua definizione dei falsi profeti è forse un po' impietosa e non vuole certo condannare le ottime prediche che i fedeli chiedono con insistenza o sperano di ascoltare in chiesa. C'è un'indubbia verità che già Cristo aveva ripetutamente proclamato: non bastano le parole raffinate, le argomentazioni, c'è un'anima che le deve pervadere e un calore d'amore che l'ascoltatore percepisce sotto il velo del linguaggio. E c'è una testimonianza operosa da offrire. Per questo San Paolo affermava che la sua parola e il suo messaggio non si basavano su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. E detto questo, viene a proposito la seconda battuta, sentita in un dialogo trasandato ma efficace tra giovani in metropolitana. A essere sinceri, forse anche loro avrebbero dovuto accertarsene che il cervello fosse collegato prima di parlare, ma il principio è valido per le prediche e per qualsiasi comunicazione tra di noi, tra persone. Troppo spesso le parole erompono a cascata, senza ragione, senza filtro, e lasciano scorrere un magma sporco e insensato.

E vediamo ora qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi. Giovedì 1 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale di Federico. Saronno, venerdì 2 ottobre, presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli, alle ore 17.30 Coroncina Angelica, alle ore 18 Santa Messa in onore degli Angeli Custodi, al termine benedizione particolare per tutti i nonni ed i nipoti. Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour, in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti Fantasia, entrata ad offerta libera. Saronno, un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle ore 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. Saronno, venerdì 2, sabato 3, domenica 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 20, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Saronno Pertusella torna alla Sagra del Gorgonzola organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza in via Medeo Avogadro 103. La sagra si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito. Domenica 4 ottobre Saronno si trasforma con associazioni in festa. Alle ore 11.30 in piazza Ugo Lamalfa sarà presentato il nuovo murales firmato Andrea Ravo Mattoni. Durante la giornata presso il centro della città ci saranno musica, giochi, spettacoli, danza e animazioni presso i vari stand delle associazioni. Solaro, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la sala polivalente di via San Francesco, rappresentazione teatrale I Fioretti. E invece sabato 10 ottobre alle ore 10 presso la sede del Parco delle Groane della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo. Questi eventi sono in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione. Gerenzano, dal 2 ottobre all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.30, presso il Parco degli Aroni nella sala ristorante in perfezione, corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per informazioni e iscrizione contattare l'info point del Parco degli Aroni al numero 333 70 57 162. Saronno, lunedì 5 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario, Data Center in arrivo nel Saronnese, cosa sono e a cosa servono? Volete saperne di più? Incontro con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio. Solaro, lunedì 5 ottobre alle ore 20.45 presso la sala polivalente di via San Francesco, incontro a libera partecipazione rivolto a genitori, educatori e insegnanti con l'esperto Simone Lanza. Il tema: smartphone, nemico o specchio? Educare al digitale.
Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi faccio degli auguri speciali a una persona speciale che ci ascolta in questo momento. Che tu possa sempre sognare in grande, sorridere sempre delle piccole cose, imparare ogni giorno una cosa nuova e custodirla come un tesoro. Che tu possa ogni anno essere felice del passato e curioso del futuro. Che tu possa essere semplicemente felice. Non chiedo altro per te, se non che tu sorrida sempre, con le labbra, con gli occhi e soprattutto con il cuore. Auguri! E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele denuncia il tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su cui viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. L'aereo è andato in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. Trump dichiara: forse il pilota era un terrorista o un matto. E l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei.
2: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile, tra le tante novità quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazioni ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa, ha concluso a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità russe in particolare degli aspetti umanitari. Rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il Papa questa sera alle 17 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma che pregheranno insieme al Papa. Diamo un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. E sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Ben ritrovati a tutti voi cari radioascoltatori e benvenuti nel programma dedicato all'arte e agli artisti. Noi tra poco entreremo in un laboratorio creativo, il laboratorio dell'associazione no profit Fare Arte di Caronno Pertusella, e vi presenterò poi anche il mio gradito ospite. Nel frattempo ci sentiamo Vincent.

0: Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
1: Ed ecco, ora vi presento il mio graditissimo ospite, che è l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti. Grazie, ciao di essere ancora con noi ai microfoni della radio.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere venire qui e parlare delle nostre attività. Io rappresento l'associazione Fare Arte di Carono Pertusella, che ormai è attiva sul territorio vasto, perché ovviamente raccogliamo associati da tutto il Basso Varesotto e la provincia di Milano, e da circa 40 anni, un po' meno di 40 anni, ma festeggeremo presto questo nostro anniversario. Certo. Prima eravamo scuola di pittura civica del comune, poi è stata la trasformazione in associazione culturale, ma siamo comunque sempre una presenza fissa e tradizionale nell'ambito delle attività, chiamiamole artistiche, del comune di Carono.
1: Ecco, diciamo che Gian Lorenzo è anche lui un artista dell'associazione, un bravissimo artista, è segretario, responsabile anche dei media dell'associazione stessa, quindi a tutto tondo, o sei,
2: sì, come diciamo, posso dire? Diciamo che posso parlare con cognizione, esatto, di causa. Per cui,
1: esatto, quindi dicevi circa 40 anni.
2: Sì, certo, 40 anni, la scuola è famosa, diciamo così, per i corsi di pittura e di incisione, condotti da maestri che sono ormai anche loro una tradizione, un caposaldo di queste attività. Il maestro per la pittura è Vanni Saltarelli, notissimo pittore sarunnese, e invece il maestro e guida per il corso di incisione è Roberto Giudici, che è un stampatore d'arte rinomatissimo, che lavora a Varese ma che viene, diciamo così, in trasferta a Carono per tirare su i suoi
1: allievi. Ecco, Gian Lorenzo, a proposito di incisione, magari segnaliamo ai radioascoltatori che una artista, appunto, dell'associazione Fare Arte, che è Luisella Dell'Acqua, in questi giorni, anzi, inaugurerà sabato proprio una mostra di incisione, quindi l'evento si terrà presso l'Agenzia Generale Italia BEP Assicuratori di Magenta, in piazza Vittorio Veneto al numero 8, e in questo caso entra a far parte di spazi magari, esatto, non, cioè, deputati solo quello.
2: Luisella non è la prima associata che ha, diciamo così, iniziative individuali, ne abbiamo molti altri pittori ormai che da tempo hanno fatto anche personali nel vari ambiti regionali e anche extra regionali, e poi anche come associazione riusciamo a fare delle collettive che sono principalmente incentrate nel comune di Carono, ma non solo, perché per esempio lo scorso anno siamo stati alla Inate, siamo stati avremo degli appuntamenti a Varese, abbiamo fatto delle cose, diciamo così, anche nei comuni limitrofi, e sono in programma anche per l'anno prossimo. Abbiamo fatto un'installazione relativamente al problema della violenza sulle donne, che ha esordito 2 anni fa a Carono, ma che poi si è spostata nei comuni di Lomazzo, nei comuni di Lainate, e prossimamente abbiamo intenzione di portarla anche a Gerenzano. È una cosa di impatto creata dal nostro maestro, a cui tutti poi gli allievi hanno contribuito.
1: Certo, ecco, quindi da come mi dici, tra poco inizia l'anno accademico, chiamiamo 26-27.
2: Esattamente, inizia l'anno accademico, iniziano i nostri corsi, sono corsi, diciamo così, chiamiamoli destrutturati, cioè non c'è una vera e propria didattica, ma c'è un'attività, adesso per usare un termine inglese, hands on, cioè si prende i pennelli, la tela, la lastra, il bulino, si incomincia e i maestri guidano, danno suggerimenti, danno punti di attenzione. Insomma, in generale è una cosa molto poco libresca e molto esecutiva. Questo è da sempre così e i nostri corsi sono anche, tra l'altro, diciamo così, attraenti non solo per questo aspetto, ma anche per il fatto che sono corsi annuali, quindi durano lo spazio di un anno con una quantità di appuntamenti assolutamente significativa. Noi siamo per la pittura, è un appuntamento bisettimanale la sera dalle 20.30 alle 23, il lunedì e il giovedì, per incisione e mediamente ogni due settimane il sabato. Tra l'altro, vabbè, adesso non do tariffe, però sono tariffe assolutamente imbattibili rispetto a quello che si trova nel circondario, quindi questo grazie al fatto che siamo un'associazione no profit e che il comune ci aiuta molto dando, diciamo così, in comodato d'uso gratuito i locali, quindi ci permette di stare estremamente bassi con le quote associative, con le quote di iscrizione per i corsi.
1: Ecco, Gian Lorenzo, so che fate una riunione iniziale dove penso tutti possono partecipare, iscritti, non iscritti, chi se vorrà iscrivere.
2: Questa è già stata fatta. È la riunione, diciamo così, che anche la legislazione corrente impone alle associazioni culturali: la chiusura del bilancio, il preventivo del nuovo anno, e poi ovviamente noi ne approfittiamo per discutere quelli che saranno gli obiettivi dell'associazione per l'anno che verrà, quindi dai temi dei soggetti di pittura, e il Vane Saltarelli ha già dato il tema contrasti ai dipinti di quest'anno, e su questo tema verterà la mostra di fine anno che tipicamente si effettua a giugno nei locali dell'associazione, mentre per quanto riguarda incisione, oltre all'attività libera, ci sarà per chi vuole la possibilità di costruire dei leporelli, cioè dei librettini in parte illustrati con incisione, in parte stampati con poesie o altri testi, in modo da fare qualcosa di diverso dalla semplice stampa. Quindi queste sono le attività, diciamo così, istituzionali, in cui si inserisce poi la copia dal vero con una modella e eventualmente, ma qui siamo ancora, diciamo così, nella fase di definizione delle lezioni di storia dell'arte.
1: Ecco, quindi diciamo che è un laboratorio, come dicevo all'inizio, creativo, dove l'artista arriva al suo spazio.
2: Assolutamente, ecco, quello è un altro dei grandi vantaggi, esatto, di avere uno spazio che fino ad oggi il comune di Carono Pertusella ci ha concesso. È uno spazio molto vasto in cui chi partecipa ha la possibilità di lasciare la sua attrezzatura, i suoi colori, le sue tele anche nella sua locazione, quindi non c'è bisogno di prendere, portare i propri materiali e poi ritirarli ogni volta. Quindi altrimenti diventerebbe anche gravoso, soprattutto nei mesi invernali, certo, quando ci si mette anche il maltempo a rendere tutto più complicato.
1: Bene, allora ci interrompiamo per un po' di musica.
2: Benissimo.

0: Eccoci a Lorenzo, dopo questa piacevolissima musica canzone ritorniamo in questa atmosfera sia accogliente anche stimolante che è il laboratorio di fare arte, anche perché diciamo vivere l'arte in libertà, dico, arricchisce anche, nutre l'anima,
1: certo,
0: quindi
1: poi,
0: insomma, potrebbe essere anche una terapia, vero?
1: Assolutamente, poi c'è il fatto anche che siamo ormai da anni decine di persone, quindi è un luogo anche di incontro, di confronto, e poi il fatto di avere degli appuntamenti, diciamo così, anche extra laboratorio, dà anche altre opportunità a tutti gli associati di mostrare il proprio lavoro a persone che partecipano a queste mostre. Ho detto, l'anno scorso abbiamo fatto una mostra di successo all'Ainate, all'Urban Center di Lainate, che si chiamava Icone di Donna, in cui tutti gli associati hanno mostrato un loro dipinto relativo alle donne in occasione dell'8 marzo, qualcosa che molto probabilmente quest'anno replicheremo ad Arese, allo spazio Agora di Arese. A Lainate avevamo fatto anche l'esibizione, come ho già detto, della nostra installazione relativa alla violenza sulle donne, che si chiamava Vuoto a perdere, e quello è stato organizzato all'interno del cortile della Villa Litta Borromeo di Lainate. Poi abbiamo tutti gli appuntamenti, chiamiamoli classici, che a Carono Pertusella, dalla partecipazione alle attività sul verde pulito rigiocando, alla nostra mostra di fine anno. Quest'anno, per l'80° anniversario della Repubblica e del suffragio universale, ci è stato chiesto dal Comune anche di preparare una serie di pannelli relativi al voto alle donne, e diciamo così, questi pannelli, che poi sono stati appesi in Agora a Carono Pertusella, sono stati selezionati da una serie di bozzetti che ogni associato ha fatto, poi insieme con l'ufficio cultura del comune 4 sono stati selezionati e sono state fatte, diciamo così, delle repliche.

0: pliché, però 70% di dimensione, che sono poi state appese. Quindi diciamo c'è l'attività di laboratorio, ma c'è anche un'attività sul territorio espositiva e di iniziative, che tra l'altro comprende anche quando riusciamo andare a vedere collettivamente alcune mostre che magari si tengono nel circondario.
1: Beh, sì.
0: L'anno scorso abbiamo fatto tutti insieme quella di Pellizza da Volpedo, accompagnati dal maestro Vanni Saltarelli, che quindi ha avuto occasione di farci notare cose che altrimenti da profani non saremmo stati in grado di intercettare, diciamo così.
1: Ecco, quindi diciamo ai nostri radioascoltatori che tutti possono iniziare
0: assolutamente, in qualsiasi momento.
1: Ecco, altri magari diamo delle informazioni tecniche, come raggiungerli,
0: sì, diciamo,
1: come...
0: più tecnico logistiche. Allora, innanzitutto i laboratori sono in centro a Caronno, in via Adua 169, a Caronno Pertusella. Abbiamo due sale molto grandi dove appunto si possono ricavare una quarantina di postazioni, ci sono ancora dei posti liberi. E, per quanto riguarda i contatti, do il mio numero di telefono, il 335 78 30 252, ripeto 335 78 30 252, basta un WhatsApp e io avrò il piacere di inoltrare a chi ne farà richiesta tutta la documentazione relativa ai corsi e alle nostre iniziative. Ribadisco, i maestri sono delle persone ormai...
1: il direttore artistico che appunto cerca di portare
0: si
1: le qualità.
0: Conosce benissimo, tra l'altro Vanni ha fatto anche l'anno scorso, anzi quest'anno scusate, in primavera, una bellissima personale a Bulgarello, veramente una cosa decisamente attraente, impressionante per la quantità e la qualità dei dipinti esposti. Ma non lo scopro io, non lo scopriamo noi,
1: non lo
0: ormai
1: è
0: da decenni che è sul territorio, e non solo sul territorio, diciamo che sul continente, sì, perché espone anche in Germania e in altre nazioni europee.
1: Certo, ecco, come stavo dicendo, appunto il direttore artistico, che è il maestro Vanni Saltarelli, cerca appunto di portare le qualità artistiche per raggiungere dei livelli soddisfacenti, insomma, se non alti, come lui pretenderebbe, mi sa.
0: Poi è chiaro che, diciamo così, la soddisfazione di chi dipinge sta anche nella soddisfazione personale. È chiaro che in assoluto non tutti riescono ad avere dei risultati eccezionali, però il fatto di vedere miglioramento, il fatto di vedere che quello che si sente è stato trasferito sulla tela in una maniera che dà soddisfazione, già quello è la migliore, diciamo così, ricompensa. Certo. Per le attività che si fanno e anche i momenti di sconforto che si hanno, perché poi capita spesso che uno vuole fare una cosa e poi sulla tela appare qualche altra cosa.
1: Certo, Gian Lorenzo, sì, c'è un po' di fatica, un po' di
0: ovvio, poi come tutte le cose, per raggiungere un risultato ci deve essere un processo che prevede anche i momenti difficili.
1: E perché no, magari c'è qualcuno che ha talento ed emerge,
0: certo,
1: e quindi
0: come tutto nella vita.
1: Bene, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, se vuoi aggiungere altro.
0: Ma allora io direi sentiamo un po' di musica e poi facciamo una chiusura adeguata.
1: Un po' di musica, allora noi invece, io dico ai nostri radioascoltatori appunto di approfittare di questo inizio anno accademico 26-27 per andare anche solo a curiosare una sera,
0: certo,
1: per
0: allora,
1: vedere come
0: da
1: lavora. lavoro?
0: Da questa sera noi siamo presenti, ribadisco, in via Adua 169 a Carano Pertusella.

0: Stasera, diciamo così, è una serata tecnica, cioè smontiamo definitivamente la mostra di giugno e incominciamo a preparare le sale per l'attività di quest'anno. Quindi vuol dire in qualche maniera rimettere a posto i pannelli, creare gli spazi per depositare colori, solventi, pennelli e quant'altro, assegnare le postazioni perché abbiamo nuovi arrivati, abbiamo anche delle persone che per vari motivi interrompono la loro attività, quindi c'è anche da riposizionare un po' tutto il gruppo.
1: Bene, grazie Gian Lorenzo. Io nel frattempo ne approfitto per invitare anche i radioascoltatori ad andare a visitare questa bellissima opera che è stata installata a Saronna. È stata fatta da questo bravissimo artista Ravo, che appunto l'hanno paragonato al Leonardo dei giorni nostri, ed è visibile in Piazza L'Amalfa. È stata un'opera che ha iniziata e finita in 2 giorni e mezzo, ma veramente un'opera molto bello, e riproduce appunto uno dei teleri che c'è nella nostra biblioteca a Saronno. Ci sono altri tantissimi eventi, io purtroppo finisco questa prima parte, voi rimanete all'ascolto, ringrazio Gian Lorenzo Paoletti e alla prossima, grazie Matteo, alla regia.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Buongiorno, bentrovati. Questo è il Magazine in Blu 2000. Samira Rocchetti è regia. Naturalmente abbiamo tanta buona musica già pronta. Ospiti che ci verranno a trovare, notizie ghiotte e curiose da proporvi, un piccolo tuffo nel passato tra poco, quando sceglieremo una delle tante cose avvenute il 1 ottobre storicamente per raccontarvela, e poi tutto quello che vorrete aggiungere anche voi, perché fin da ora vi invito a segnarvi il nostro indirizzo mail, che è diretta@radioinblu.it, così se volete di volta in volta ci aggiornate su di voi e su quello che avete voglia di condividere con noi del magazine. Magazine che parte in musica con la voce di David Bowie.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni Branca ai microfoni di Radio Orizzonte in Blu, con me Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti due persone che operano all'interno della LILT e parleremo del mese della

0: prevenzione. Sono Monica Muscarà, fiduciaria di Saron. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie.
0: E Maurizio Perodo, che già conoscete, sei già stato qui da noi a trovarci, anche a te buongiorno e benvenuto.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ecco, allora, brevemente ripassiamo cosa fa la LILT, insomma quali sono i suoi scopi, quali sono le mission.
2: Certo.
0: Iniziamo così.
2: Certo. Prego. Allora, la LILT è un'associazione a livello nazionale che oramai ha circa un secolo di vita, opera sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica e si occupa, come dice il nome, nella lotta per la prevenzione contro i tumori. È organizzata a livello regionale e a livello provinciale. Noi, come Saronno, siamo all'interno del comitato di Varese, dove insieme a Saronno ci sono delle delegazioni a Sesto Calende, a Busto Arsizio e a Cuveglio. Cosa facciamo? Ovviamente, essendo tutti volontari e ad avendo la mission rivolta alla prevenzione e al supporto dei malati oncologici, ci dedichiamo ad attività inerenti che sono abbastanza varie, vanno dall'assistenza al servizio presso gli dipartimenti oncologici dell'ospedale di Saronno, dove facciamo accoglienza, assistiamo i malati in percorsi spesso complessi e difficili da superare. Cerchiamo di rendere le cure e la permanenza in ospedale il meno traumatico possibile, creando sicuramente dei rapporti anche di vicinanza non dico amicizia, ma comunque di buona frequentazione, buona compagnia.
0: Di sostegno, insomma, in generale.
2: Esattamente. Poi abbiamo altre attività che sono sempre in ospedale a Saronno, operiamo nelle attività di screening all'interno del programma gestito dalla TS presso l'ospedale di Saronno, questo tutti i giorni, così come le attività in day hospital. Abbiamo poi delle altre attività che sono correlate, come l'accompagnamento dei malati nel momento in cui hanno necessità di recarsi a visite o cure terapeutiche e non hanno, purtroppo sono molti, la possibilità di essere accompagnati e assistiti. Noi ci prendiamo cura di loro, li trasportiamo dal domicilio all'ospedale, all'istituto dove devono essere trasportati, a volte anche lontano, perché ci sono molti che purtroppo da Saronno per cure sperimentali devono raggiungere ospedali specializzati fuori provincia. E da ultimo abbiamo delle attività chiaramente che sono più occasionali e legate a degli eventi specifici dell'anno, sempre inerenti alla prevenzione, come quelle che andremo ad affrontare nei prossimi giorni, di cui magari parliamo
0: dopo.
2: Successivamente.
0: Allora, iniziamo con Monica.
1: Sì.
0: Ottobre Rosa è ormai un appuntamento importante per la prevenzione. Che cosa rappresenta questo mese per l'ILT e perché è così importante sensibilizzare le persone sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno?
1: Sì, infatti per noi volontari è un mese davvero importante, perché quel mese è dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore della mammella. È un mese simbolico in tutto il mondo e in Italia l'ILT porta avanti da oltre 30 anni la campagna Nostro Rosa, appunto con l'obiettivo di informare, sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. È un mese importante perché ci ricorda anche una cosa fondamentale: la prevenzione può fare la differenza.
0: Passiamo a Maurizio. Quando si parla di tumore al seno e di Ottobre Rosa, spesso si pensa soprattutto alle donne. Perché è importante che anche gli uomini siano coinvolti e sensibilizzati sul tema della prevenzione?
2: Ma la prevenzione è un tema che riguarda tutti, evidentemente. Gli uomini possono e devono avere un ruolo importante, proprio perché devono essere in primo luogo informati di quelle che sono le problematiche riguardanti le loro compagne, le donne in generale, per essere vicino alle donne nel momento eventuale della necessità, o comunque per accompagnarle in un processo di prevenzione, e quindi diffondendo questa prevenzione. e anche perché la prevenzione riguarda anche gli uomini, evidentemente, perché anche gli uomini sono soggetti a determinate malattie, quindi è un tema universale, riguarda tutti e tutti devono essere sensibilizzati e contribuire a diffondere la prevenzione a 360 gradi.
0: D'accordissimo. Quest'anno l'ILT porta a Saronno un programma ricco di iniziative. Ci può raccontare quali sono gli appuntamenti principali a partire dall'inaugurazione del nuovo ambulatorio presso Casa di Marta?
1: Allora, innanzitutto prendersi cura della propria salute significa non rimandare controlli, ascoltare il proprio corpo e aderire ai percorsi di prevenzione e screening. È proprio con questo spirito che l'ILT porta a Saronno questo calendario ricco di iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione, con appuntamenti pensati proprio per essere vicini alle persone, alla popolazione. Si parte appunto da giovedì 2 ottobre alle 11.30 presso Casa di Marta in via Petrarca, con un momento per noi particolarmente importante perché è l'inaugurazione del primo ambulatorio LILT presso qui a Saronno. Ci tengo in questo caso a ringraziare tantissimo la presidente della Fondazione Casa di Marta, l'architetto Francesca Volonté, perché ha reso possibile questa importante collaborazione e ha individuato per noi volontari all'interno della struttura uno spazio proprio dedicato alle nostre attività e alle visite. Quindi il 2 ottobre sarà proprio l'occasione per conoscere questo nuovo ambulatorio dedicato alla prevenzione e alla salute, dove sarà possibile effettuare visite specialistiche a prezzi calmierati, con l'obiettivo appunto di rendere la prevenzione sempre più accessibile a tutti. Ci sarà quindi in quell'occasione il taglio del nastro e i saluti delle istituzioni. Ma gli appuntamenti non finiscono qui, infatti venerdì 3 e sabato 4 ottobre l'ILT sarà presente in piazza Libertà con il suo camper e qui sarà possibile effettuare visite senologiche ed ecografie gratuite su prenotazione. Inoltre sabato partecipiamo anche alla giornata con tutte le associazioni e questo è anche un momento importante per fare aggregazione e farci conoscere, anche creare un momento di incontro, informazione e partecipazione.
0: Sì, lì a Casa di Marta mi sembra che ci siano già degli ambulatori, non so bene di che cosa, ma mi sembra che ci sia già qualche cosa, quindi per voi c'è un ambulatorio
2: nostro,
0: in più.
2: Il nostro sarà un ambulatorio dedicato esclusivamente all'ILT. A Casa di Marta esiste un consultorio che è già operativo e esistono altre situazioni, diciamo, di supporto che Casa di Marta eroga a livello, possiamo dire, paramedicale, tipo distribuzione di farmaci, parafarmaci dietro evidentemente prescrizioni e così via per indigenti che non hanno facilità ad accedere alle medicine. Però questo sarà un ambulatorio specifico dedicato a diverse discipline, diciamo condotto da medici LILT che visiteranno come un qualsiasi ambulatorio.
1: E bene precisare anche che lì c'è proprio la nostra sede e questo ambulatorio sarà proprio adiacente alla nostra segreteria, per cui di facile accesso.
0: Benissimo. Maurizio, tu sei un volontario LILT. Cosa significa concretamente dedicare il proprio tempo a questa realtà e stare vicino alle persone che si avvicinano alle nostre iniziative?
2: Diciamo che la cosa più bella che dà significato all'attività è entrare in sintonia con le persone che hanno i problemi di salute. Cercare di comprendere il loro percorso interiore, le loro sofferenze interiore e trasformare queste sofferenze in qualche modo in positività, in energia per cercare di superare il momento di difficoltà. Questa energia positiva, io dico spesso ai nostri pazienti che incontro in ospedale o che accompagno per le visite, le terapie, è questa energia che loro riescono a sviluppare positiva è la prima medicina per guarire ed è fondamentale che loro riescano e cerchiamo di supportarli specialmente in questa attività.
0: Certo. Passiamo a Monica. Abbiamo parlato delle iniziative di LILT sul territorio di Saronno, ma il vostro impegno non si ferma qui. Ci sono infatti diverse attività che vedono LILT collaborare anche con ASST Valle Olona. Quali sono le iniziative in programma e cosa potranno trovare i cittadini nelle prossime settimane?
1: Sì, il nostro impegno non si ferma soltanto in piazza o presso casa di Marta, ma l'ILTE è vicina anche agli ospedali. Come ha detto prima Maurizio, siamo presenti tutti i giorni in day hospital o in seniologia. Ma inoltre abbiamo partecipato con Sensitiva Lolona, che comprende, come ben sappiamo, i quattro ospedali, Somma, Saronno, Gallarate e Busto Arsizio, a diverse iniziative e occasioni di prevenzione e screening gratuiti. Non vi posso anticipare tantissimo perché ancora la locandina non è ancora stata distribuita, però posso darvi qualche piccola chicca, nel senso, saranno organizzati presso l'ospedale o la casa di comunità non soltanto corsi di yoga per gli operatori sanitari, percorsi di ginnastica per i pazienti, screening e visite senologiche rivolte alla popolazione, ma anche delle bellissime serate aperte alla cittadinanza con la presenza di esperti che affronteranno i temi della salute a 360 gradi. Tutto questo è possibile grazie anche all'ILT, che collabora attivamente supportando queste iniziative. Per conoscere tutti gli appuntamenti e le date e le modalità di partecipazione, il consiglio è quello di tenere sotto controllo i canali di comunicazione di Sensitiva Lolona oppure anche quelli di ILT, dove saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie.
0: Benissimo. Maurizio, se dovessi lasciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando, soprattutto a chi tende a rimandare i controlli e pensa che la prevenzione non lo riguardi, che cosa gli diresti?
2: Ma assolutamente di non rimandare la prevenzione. La prevenzione parte sempre, non ci sono età e tempi per ritardarla, bisogna farla da sempre. E oltre a fare prevenzione, se qualche persona, qualcuno ha disponibilità di tempo, chiaramente l'invito è a provare il volontariato LILT, come abbiamo detto, o all'interno delle strutture dove operiamo, o anche abbiamo notevole necessità, perché le richieste sono tante e non riusciamo a far fronte, di persone che abbiano il desiderio di accompagnare i pazienti alle visite, alle terapie, perché purtroppo appunto la richiesta è molto alta, soprattutto da parte di persone anziane che magari non hanno familiari disponibili, e direi che questo è veramente un'esigenza importante, che dà anche tante soddisfazioni e magari non è così, difficile da avviare come magari una presenza in ospedale, che richiede un contesto sicuramente un pochino più complesso che non l'accompagnamento da un domicilio, anche se chiaramente ci tengo a dire, per qualsiasi attività di LILT noi volontari riceviamo dei corsi di formazione che sono fatti e rinnovati annualmente e che ci danno tutto un contesto normativo, comportamentale e organizzativo che ci consenta di affrontare tutte le situazioni in cui operiamo con la massima serenità e serietà nei confronti dei nostri pazienti.
0: Certo. Ecco, più o meno la stessa domanda la poniamo a Monica. Il messaggio che volete lasciare alle persone, sostanzialmente, oltre a quello che ha detto Maurizio, qual è? Perché è importante non rimandare i controlli e cogliere le tante opportunità di prevenzione che l'ILT e le realtà sanitarie del territorio mettono a disposizione?
1: Sì, vogliamo lasciare appunto questo messaggio oggi: non rimandiamo. La prevenzione significa prima di tutto prenderci cura di noi stessi, significa trovare il tempo per fare un controllo, informarsi, ascoltare il proprio corpo e, quando previsto, aderire ai programmi di screening. L'ILT ne mette a disposizione moltissimi, quindi vi aspettiamo in piazza, vi aspettiamo in casa di Marta, passate anche soltanto per qualche minuto, saremo lì per darvi tutte le informazioni necessarie, e quindi cogliete questa opportunità e soprattutto facciamo i controlli, parliamone con i nostri medici e approfittiamo di tutte queste occasioni che il territorio ci offre.
0: Ecco, una domanda che esula un po' magari dal contesto medico: bisogna fare una tessera per essere soci LILT? C'è una tessera? Come
2: LILT
0: funziona?
2: Allora, la LILT ovviamente è un'associazione di volontariato, esiste la possibilità di associarsi alla LILT con una tessera annuale del costo di 15 euro, che sostiene la propria presenza all'interno dell'organizzazione e dalla quale poi si può partire per poter usufruire di tutte le altre attività che abbiamo appena elencato.
0: Benissimo. Ecco, abbiamo ancora un attimo di tempo, ricapitoliamo gli eventi che ci saranno nei giorni 2, 3, 4 di ottobre.
1: Quindi il 2 ottobre siamo presso casa di Marta con l'inaugurazione del nuovo ambulatorio, ore 11:30.
0: Ecco, 11:30. È aperto a tutti?
1: È aperto a tutti,
0: cioè,
1: sì.
0: Può partecipare.
1: Sì, esatto. Invece il 3 e 4 siamo in piazza dalle 8:30 fino alla chiusura
2: della giornata.
1: Della giornata.
0: Il 3 il camper.
2: Il 3 il camper della prevenzione con 4, le visite prenotate di certo. Screening. E il 4 invece avremo la nostra bancarella che diciamo.
0: Non c'è più il camper.
2: Non c'è più il camper. Okay. Ci sarà il nostro stand con la nostra presentazione per farci conoscere.
1: Insieme a tutte le associazioni della. Esatto.
0: Certo, di Saron.
2: Di Saron, sì. Esattamente. E quindi prevenzione è la parola d'ordine di questo weekend, perché come diceva una nostra campagna di qualche tempo fa, diceva che fare prevenzione vuol dire amarsi, in primo luogo, per chi la certo. Fa, e vuol dire amare anche le persone che stanno intorno, perché vivendo bene in salute, in equilibrio, in buona armonia,
0: certo,
2: con se stessi
0: viviamo
2: si vive bene anche tutti, col prossimo.
0: Ecco. Va bene, allora siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ringraziamo Monica Muscarà, fiduciaria di Saronno, di Lilt, e Maurizio Perodo, operatore Lilt.
1: Grazie a voi.
0: Entrambi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e ben ritrovati nel nostro spazio. Con me c'è Gianni.
2: Buongiorno.
1: E Matteo alla regia. Oggi abbiamo il piacere, ma veramente lo dico con grande convinzione, di avere con noi gli amici dell'Alcolisti Anonimi. Abbiamo Marco, che è il coordinatore di zona e proprio anche con Saronno, giusto Marco?
3: Giusto, ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
1: Luca, Adriano, che sono frequentano i gruppi a Saronno, e Agostino, che non vuole parlare, ma riusciremo magari a fargli dire qualcosa. Va bene, Gianni, se vuoi fare tu l'introduzione, che facciamo parlare un po' della
2: Sì, la prima domanda direi che è necessaria è di far conoscere anche un po' l'associazione, la vostra associazione Alcolisti Anonimi ai nostri radioascoltatori. Ecco, diciamo che cos'è e che cosa si propone di fare.
3: Allora, grazie Gianni per la domanda. Alcolisti Anonimi è un'associazione di persone che mettono in comune la loro esperienza, la loro forza, la loro speranza al fine di risolvere quello che è il nostro problema comune, che è quindi l'alcolismo, e aiutare gli altri a liberarsi da questa dipendenza maledetta. Quindi il nostro fine è stare tutti insieme per provare ad allontanarci da non soltanto dall'uso, ma soprattutto dall'abuso della droga alcol. Ecco.
2: Certo. Come funziona un incontro per una persona che si avvicina alla vostra associazione per avere un aiuto, per cercare un aiuto?
3: Una persona che pensa di avere un problema con l'alcol e lo può facilmente scoprire attraverso le famose 30 domande che sono presenti sul nostro sito, che è alcolistianonimitalia.it, dove se tu vai, pensi di avere un problema con l'alcol, sono 30 domande. Se rispondi positivamente a più di 3 o 4 è molto probabile che tu l'abbia. Se decidi quindi di frequentare una riunione di Alcolisti Anonimi, sappi che, tanto per cominciare, non sono richiesti documenti, i nomi non sono tenuti su nessun registro, non diamo il nostro cognome, diamo soltanto il nostro nome, che può addirittura essere un nome di fantasia, perché l'anonimato in Alcolisti Anonimi è sacro, fa parte proprio delle nostre tradizioni, anche perché è un anonimato che difende non soltanto un nuovo amico che entra nell'associazione, ma anche l'associazione stessa. Senza il principio dell'anonimato, Alcolisti Anonimi proprio non potrebbe esistere. Quando entra scopre intanto una cosa che a me è piaciuta tantissimo quando sono entrato anch'io in associazione, è che io pensavo di entrare in un luogo dove una conventicola di avvinazzati invece erano tutte persone serene, calme, sorridenti. E poi ho capito perché il percorso di Alcolisti Anonimi è chiamato il percorso dei 12 passi, è un percorso proprio psicologico addirittura possiamo dire, ma comunque molto umano, su questi 12 passi attraverso i quali l'alcolista prima ammette di essere impotente di fronte alla sostanza e poi piano piano fa un percorso che è veramente un viaggio dentro di sé alla scoperta di cosa conta veramente nella nostra esperienza sulla terra.
1: Ecco, scusa Gianni, posso interromperti?
2: Sì,
1: perché fuori, nel fuori onda, noi abbiamo sentito vari percorsi che sono stati fatti e che insomma stanno aiutando queste persone. Io vorrei sentire Luca che mi racconti veramente proprio la sua come posso dire, la sua presa di coscienza e quello che ha fatto, cioè come ha preso coscienza e perché è riuscito a fare questo passaggio importante di andare da Alcolisti Anonimi.
4: Ciao a tutti, sono Luca, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora, io dopo vari tentativi pensavo di smettere da solo con l'alcol, di smettere quando volevo, sono arrivato a un punto nel quale ho toccato il fondo e da lì ho capito che da solo non potevo risalire. Stavo perdendo la famiglia e gli affetti più cari, avevo capito che non avevo altra soluzione per recuperare la famiglia che smettere di bere. Allora, con mille ansie, mille paure, ho provato a chiamare questo numero, il numero del gruppo Alcolisti Anonimi di Saronno, e al quale mi ha risposto una persona, mi ha detto: guarda, ci riuniamo il martedì e il giovedì. E allora ho detto: provo a frequentare, visto che da solo non riesco, e vediamo cosa succede. Sono andato la prima sera, la prima riunione, anch'io avevo un'idea molto distorta, cioè non sapevo cosa aspettarmi, chi aspettarmi. Quindi con molta paura, titubanza, sì, sono andato alla riunione. E quando ho aperto quella porta è stata la mia salvezza. Ho scoperto un gruppo di persone molto serene, come diceva l'amico Marco, molto felici, e dicevo, ma sono nel posto giusto, perché mi aspettavo totalmente, sì, l'opposto. E invece pian piano, frequentando con il programma che si fa dei 12 passi, ho scoperto che ce la si può fare, e tutti insieme ce la si può fare, e comunque continuo a frequentare, sono cambiato moltissimo, non ho più bevuto, questa è la cosa fondamentale.
1: Questo è importante.
4: Ma oltre al non bere, io dico sempre che sono un Luca migliore del Luca che non beveva in precedenza.
1: Ah, cioè migliore ancora di quando non bevevi.
4: Assolutamente.
1: Questo è bello, eh?
4: Questo programma mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto diventare una persona molto più umile, mi ha fatto imparare a chiedere scusa, mi ha fatto imparare tante cose che prima col mio alcolismo avevo dimenticato. E quindi sto diventando una persona migliore, con ancora i miei difetti,
1: certo,
4: ovviamente,
1: come tutte le persone
4: assolutamente vengono fuori ogni tanto, sì, però riesco a ragionare, a capire, adesso che sono sereno e sobrio, a ragionare, a capire quando sbaglio, il chiedere scusa, che non era una cosa
1: molto facile prima.
4: No, assolutamente,
1: questo è molto importante quello che ha detto Luca.
3: Allora sì, provo anche a spiegare perché.
1: Sì.
3: L'alcolismo, sì, in realtà è uno dei sintomi di un disagio interiore grande. La bellezza, secondo me, di Alcolisti Anonimi non è tanto che ti cura dall'alcolismo, è che ti cura proprio l'anima. È per questo che Luca istintivamente ha detto, il Luca che riconosce di essere un alcolista e che intraprende un percorso scopre di essere migliore del Luca di prima che beveva, perché il Luca che beve è inevitabilmente il sintomo di un Luca con un disagio interiore grande, che finisce involontariamente per adoperare la sostanza, sì, alcol,
1: certo, per curarsi,
3: per, diciamo, curarsi,
1: per star meglio.
3: Si scopre tardi, purtroppo, sì, per tutti noi, ma in realtà poi non è mai troppo tardi per,
1: certo,
3: entrare in associazione. Si entra, può entrare a 20 anni come a 75, noi per la nostra terza tradizione ci impone di accettare tutti quanti,
1: tutti,
3: di tutte,
1: certo,
3: le etnie, di tutte le religioni, questo diciamolo,
1: questo
3: è una cosa,
1: è bello,
3: importante,
1: sì,
3: e soprattutto aggiungerei anche che non sono previsti soldi, nel senso non sono previste quote,
1: ecco,
3: o tasse,
1: tutto...
3: per essere membri uno basta che ammette di pensare di avere
1: questo
3: un problema, automaticamente è un nostro amico e fa parte dell'associazione. Quello che dice Luca lo valorizzo più che posso, perché, sì, rappresenta esattamente la bellezza dell'associazione Alcolisti,
1: sì,
3: Anonimi. Ti permette di scoprire chi è il vero Luca, prenderlo per mano e portarlo a un livello superiore, per stare meglio lui, per far stare meglio le persone che gli vogliono bene, sua figlia, la sua compagna, i suoi genitori. L'alcolismo, purtroppo, il dramma
1: lontana
3: dell'alcolismo, sì, non ammorba soltanto l'alcolista,
1: sì, tutta la famiglia.
3: Fa male a tutte le persone che vogliono bene all'alcolista.
1: Certo, sì.
3: A macchia d'olio è un problema grande. Noi lo risolviamo, proviamo a risolverlo,
1: certo,
3: attraverso i nostri incontri e le nostre riunioni.
1: Questi 12 passi portano alla luce davvero l'essenza, diciamo, della persona, anche se è stata modificata, diciamo, da questo problema, però viene fuori il meglio, diciamo, no? Riuscite a portare a galla la vera persona che siete, insomma, giusto?
3: Assolutamente sì, attraverso i 12 passi, il primo dei quali è appunto l'accettazione. Noi facciamo un percorso, è un viaggio dentro di noi, infatti veniamo invitati a fare l'elenco di tutti quelli che pensiamo essere i nostri difetti di carattere, li rimettiamo nei confronti di un'entità superiore, di un potere superiore che è un Dio come chiunque lo possa concepire,
1: certo,
3: anche, infatti prima ho detto, non
1: di ogni etnia,
3: ogni religione, è del tutto irrilevante, e accettiamo che non dobbiamo essere sempre noi a guidare la macchina della nostra vita, qualche volta un po' ci dobbiamo affidare,
1: certo, sì,
3: anche perché non è tutto nelle nostre mani, anzi niente nelle nostre mani. Io sono venuto qua in moto, darò. È chiaro che in questi 20 chilometri
1: poteva succedere di tutto, è vero,
3: assolutamente fuori dal mio controllo,
1: esatto,
3: Gabriella.
1: Sì.
3: Tu accetti, accogli un rischio, lo accetti, e la vita è esattamente
1: quello.
3: Questo. La vita accade mentre si compie.
1: Questo è verissimo, mamma mia, quanti insegnamenti, veramente. Che...
2: Mi viene una domanda. Avvicinarsi agli alcolisti anonimi, alla vostra associazione, deve partire da dentro oppure è qualcuno che ve lo dice, che lo dice, che vi spinge, vi sprona a farlo?
3: Questa è una domanda molto intelligente, Gianni. Allora, diciamo che alcolisti anonimi funziona meglio se il diretto interessato sente dentro di sé la pulsione a provare a mettere a posto questo problema. Il più delle volte si viene accompagnati più o meno con delicatezza all'associazione, un familiare spinge per...
1: Non ne può più magari.
3: Ma come non capirlo? Infatti esiste anche un'associazione parallela ad Alcolisti Anonimi, si chiama Alanon, che aiuta i familiari degli alcolisti per dargli l'idea del dramma e della sua portata. Se è un familiare che quasi ti obbliga a calci nel sedere ad andare all'associazione, è un po' un rebus. Però c'è di buono che una volta che conosci noi, poi attraverso i nostri racconti, le nostre testimonianze, poi ascoltiamo anche l'amico Adriano, potrebbe essere che ti si accenda dentro una bella fiammella che tu dica: cavoli, ma vuoi vedere che forse io imparo, posso fare qualcosa. Alcolisti Anonimi non insegna a bere meno o a bere meglio, ti insegna a non bere, chiaramente, già che si può fare, perché il mangiatore compulsivo non può non mangiare per il resto della sua vita, il giocatore d'azzardo compulsivo può invece decidere di non frequentare più i casinò, di non comprare più il gratta e vinci. Noi abbiamo deciso di allontanarci in maniera definitiva dall'alcol, ecco.
1: Che è più sicuro, volendo, è come...
3: E allora, ragazzi, teniamo presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'alcolismo come una vera e propria malattia. È una piaga che è sordida, perché è lenta, progressiva,
1: legale.
3: E finisce per essere mortale.
1: E anche
3: soprattutto
1: legale.
3: È legale. C'è questo mindset in Italia per cui l'alcol è parte delle nostre tradizioni culturali, e però questo ha normalizzato il fenomeno dell'uso di alcol, per cui tu esci, fai l'aperitivo con gli amici, torni a casa sbronzo normalmente, e questo non vale soltanto per gli alcolisti, abbiamo un sacco di amici non alcolisti che però se li chiami alle 7:30 della sera sono fatti.
1: È meglio non parlarne.
3: Perché si sono già bevuti 2 spritz, perché è per allentare le tensioni della giornata. Va benissimo quando finisce lì. Uno che invece ha un problema
1: magari se è già un po' depresso, la cosa peggiore.
3: Gabriella, vedi che ci arrivi con l'istinto,
1: Adesso io darei, prima di fare un breve intervallo per la musica che hanno scelto i nostri ospiti, vorrei sentire Adriano che ha una sua testimonianza ed è molto molto interessante, proprio anche per il ricaderci. Ecco, adesso parlerà lui e ci dirà bene tutto.
5: Buongiorno a tutti, sono Adriano e frequento gli Alcolisti Anonimi da più di 8 anni. La mia storia è, io ero l'amico delle feste, sai, quello che vai alle feste lo vedi lontano 1 chilometro, è quello che si diverte più di tutti perché lo devono sempre portare a casa. Un bel giorno superi i limiti e la famiglia ti dà un out. E io dissi quel giorno, basta, da domani non bevo più. E sono stato 5 anni senza bere, non ho avuto bisogno di Alcolisti Anonimi, non ho avuto bisogno di psicologi, non ho avuto bisogno di niente, solo la mia forza di volontà. Peccato che poi un giorno, non so per quale motivo, ancora oggi non lo so, ho accettato di bere un bicchiere di vino, perché quello era un vino pregiato, che poi ero un vino pregiato, ma io dopo 5 anni uno che cosa vuole che se ne sappia. E da lì ho ricominciato a bere. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e man mano che passava il tempo questa cosa diventava sempre peggiore. Gli ultimi 3 anni mi alzavo la mattina e la prima cosa che facevo era pensare: oggi cosa posso fare, quando è che posso incominciare a bere, perché c'ho questo incontro di lavoro, c'ho questa cosa qua da fare, no, sono a casa quindi non c'ho nessun problema, che cosa bevo, guardo i soldi che c'ho in tasca, perché incominciavano a tenere frenate le finanze, eccetera eccetera. E quindi alla fine della fiera, anche invogliato, che è una bellissima parola, dai miei familiari, un giorno, siccome io sono un donatore di sangue, alla dottoressa gli esposi il mio problema e lei mi suggerì di andare ad Alcolisti Anonimi. andare ad Alcolisti Anonimi, come diceva lui, quando sono entrato il primo giorno non ho capito molto di quello che dicevano, però ho capito, qui sono nel posto giusto. Se io voglio smettere di bere, questo è il posto giusto. Non è sempre stato facile, perché dopo due anni e mezzo, a seguito di vicende familiari, di strascichi del Covid sul lavoro, sono finito in depressione e mi sono curato ancora con l'alcol, perché pensavo che quello fosse l'unico sistema, e quindi ho avuto bisogno anche qui dei medici che mi hanno prescritto un psicofarmaco che ha fatto la differenza. Lo psicologo che però me l'ha prescritto mi disse: lei comunque, io le posso curare la sua depressione, però lei continua a far curare Alcolisti Anonimi, perché solo lì lei può proseguire nella sua cosa, perché la depressione prima o poi passa, l'alcolismo è una cosa che resta.
1: Poteva ritornare.
5: Esatto.
1: E bene, quindi, però adesso siamo...
5: Da allora sono 5 anni che sono sobrio, più di 5 anni che sono sobrio completamente. Non è stato tutto un male, perché mi ha fatto capire che mi devo impegnare maggiormente, mi ha fatto capire che devo cercare di ricordarmi anche quello che faccio, no? È un suggerimento che viene dato, e io qua ho un diario che tengo e vado a scrivere quello che sento, le mie sensazioni, certo, le mie cose, ecco, diciamo così, e ogni tanto me le vado a rileggere, non perché, per ricordarmi chi ero, perché se io mi dimentico chi ero, sono già finito un'altra volta.
1: Bene, okay. Questa è anche un'altra testimonianza. Dobbiamo interromperci un attimo e poi riprendiamo, perché ci sono ancora delle cose che voglio chiedere. Una delle domande che vi faccio, ci sono più uomini, donne? Questo lo vediamo dopo.
3: Le faremo dopo.
1: Va bene, grazie.

0: Bene, rieccoci Gianni in diretta con Matteo alla regia e con i nostri graditissimi ospiti che sono Marco, Luca, Adriano e Agostino, che non riusciamo a far parlare.
1: Agostino è la nostra mascotte perché è quello sobrio da più tempo di tutti noi. Lui
0: ma ci sta coordinando, sì. Ecco Gianni, noi abbiamo sentito...
2: fatto una domanda prima,
0: sì,
2: di...
0: Sì, esatto, quella del... Uomini, donne, se c'è differenza anche nell'affrontare alcolisti anonimi, cioè...
1: Allora, teniamo presente che il problema dell'alcolismo è un problema molto democratico e perfettamente trasversale, perché non credo che stupisca molti questa cosa che sto per dire, ma ahimè tocca uomini, donne, giovani, vecchi, poveri, giovani, ricchi, di tutti i ceti sociali e di tutti, sì, gli strati della socialità, certo, dell'essere umano, perché va a toccare corde che non hanno molto a che fare con cosa rappresentiamo nella società, ma con chi siamo noi veramente. Quindi il problema dell'alcolismo coglie inevitabilmente anche le donne, con un piccolo problema in più, che nella nostra società occidentale, in questo scorcio di secolo, è più difficile per una donna ammettere di avere un problema con l'alcol rispetto a un uomo, sì, e mentre l'uomo tende ad avere in contesti sociali come per esempio il pub, il bar, la discoteca, ed è quasi figo bere, la donna tende invece a bere in contesti di solitudine e casalinghi,
0: sì,
1: dai quali ahimè è più difficile uscire. Però per contro la donna è, almeno per mia esperienza personale, un po' più aperta sul piano del cambiamento. L'uomo è un po' più resistivo nei confronti delle variazioni della sua... Ok, grazie, delle sue abitudini, e la donna invece, quando decide di fare il grande passo di entrare in Alcolisti Anonimi, dal mio punto di vista è più sveglia e più aperta al cambiamento.
0: Riesce di, magari, no, anche perché il discorso proprio anche della solitudine, mi vengono in mente alcuni casi che ho conosciuto, di tante casalinghe, senza che però, magari anche perché, non so, i figli erano a scuola, il marito via, eccetera, bevevano in solitudine.
1: E ai noi, è un piccolo dramma nel dramma, sì, perché poi io per esempio ero un bevitore solitario, io ho sempre bevuto quasi esclusivamente da solo. Perché... mi piaceva fare dei viaggi dentro me stesso, quindi per me l'alcol era una sostanza che mi portava a un livello superiore,
0: sì,
1: nella mia idea di, sì, ovviamente, sì, totalmente distorta, no?
0: Cioè. E
1: purtroppo nella solitudine il pensiero diventa ancora più arrotolato su se stesso, nella mancanza di condivisione, nel momento in cui tu non sei lucido,
0: sì,
1: ahimè il dramma è moltiplicato mille, anche perché poi non ricordi poi più nulla di quello che è stato, perché poi fra i vari drammi dell'alcol è quello che tende a creare delle cosiddette amnesie anterograde, cioè finisci poi, sì, per non ricordare quello che è accaduto dopo l'aver bevuto,
0: sì,
1: e potresti aver fatto cose oscene e non ricordartene. Quindi aver scritto messaggio al tuo capo dove lo mandavi sonoramente a quel paese,
0: sì,
1: aver fatto un incidente con la macchina e non ricordarlo,
0: non ricordare che
1: ai noi, sì, ecco perché in Alcolisti Anonimi tendiamo a disgiungere la colpa dalla responsabilità,
0: sì,
1: o colpa, ero ubriaco, no, però il responsabile di quel danno sono senz'altro,
0: sì,
1: io,
0: certo, perché
2: una domanda da farti: che messaggio daresti a una persona che pensa di avere un problema con l'alcol ma che non riesce a chiedere aiuto, e la stessa domanda alla famiglia che ha un problema con l'alcol, di un familiare o di qualcuno vicino?
1: È proprio il motivo per cui esiste Alcolisti Anonimi. Sì,
0: perché poi dobbiamo
1: siamo stretti. È proprio il motivo per cui esiste Alcolisti Anonimi. Il suggerimento è quello di infrangere questo diaframma di omertà con se stessi, soprattutto. Provare, venire a una nostra riunione. Primo gesto, secondo me, è dare un'occhiatina al nostro sito, provare a leggere queste domande e cercare di capire se veramente si è in procinto di entrare nel problema dell'alcol o se invece si è già dentro. E poi, banalmente, uso questo avverbio, ma in realtà non c'è niente di banale nel provare a venire a una nostra riunione. Noi ci incontriamo il martedì e il giovedì alle 21 qui a Saronno, in via Roma al civico 119 presso l'oratorio Regina Pacis. Cerchiamo di essere il più puntuali possibile. Il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22:30 Alcolisti Anonimi tiene le porte aperte.
0: Si può venire senza telefonare, senza, cioè uno si presenta.
1: Sì, Gabriella,
0: nome.
1: Va benissimo anche presentarsi così. Se uno vuole maggiori informazioni, abbiamo un numero di telefono del nostro servitore del telefono, che lo diamo. È il 334-3951-788. Chi vuole può telefonare, quindi parla con un nostro amico, a sua volta è un alcolista, è, nel caso specifico è proprio il nostro amico.
0: Possiamo ridarlo?
1: Adriano, ridiamo il numero, sì. Che è 334-3951-788. Aggiungo anche una cosa molto importante, che ogni terzo giovedì del mese, sì, Alcolisti Anonimi apre le porte a tutti, quindi anche ai familiari degli alcolisti o a chi semplicemente non ancora ha deciso, insomma, però viene da un'occhiatina. È una riunione aperta, quindi ascolta comunque le nostre testimonianze, si nutre della nostra
0: serenità,
1: che sono
0: molto importanti. E poi ho letto anche tutti i 12 passi, sono 12 passi che davvero riescono a far riflettere sulla propria personalità, sulle proprie, sul proprio vissuto anche.
1: È un programma di vita bellissimo. Davvero.
0: Adesso chiuderei, se ti va bene Gianni, bene, se va bene anche a voi,
2: bene,
0: leggendo questa preghiera che serve a chiunque, non solo a chi magari ha il problema.
1: La leggiamo allora tutti insieme, tutti creiamo insieme questo bel momento di aggregazione.
3: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscere la differenza.
1: E noi qua diciamo buone 24 ore a tutti, perché noi siamo il popolo delle 24 ore.
0: Bene.
1: Un giorno alla volta, come scritto sui nostri braccialetti gadget, noi scegliamo di non bere.
0: Bellissimo, grazie. Bellissimo, veramente. Grazie.
2: Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori. Buongiorno.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato

0: 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di tre giorni che il cardinale Putin del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità, sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
4: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
5: Completamente guariti? Perfettamente curati.
6: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Ecco bene, abbiamo cambiato ospite e con noi c'è Alessandra Soprani Bergamini e dell'Ottica Bergamini. Buongiorno, buongiorno a tutti. E bentornata,
1: grazie.
0: Mi fa molto piacere. Dopo spiegheremo anche proprio il senso, no, di questo nostro incontro. Iniziamo a dire chi è Ottica Bergamini.
1: Ok, allora Ottica Bergamini è una realtà che c'è dal 1951,
0: storica.
1: Quindi diciamo che sono parecchi anni, e che ha iniziato il mio nonno materno appunto nel 51, e siamo adesso ormai alla quarta generazione, perché è entrato in essere anche mio nipote, figlio di mia sorella, e abbiamo due punti

0: Vendita in Saronno, quello storico, la sede principale in Corso Italia, il 135, e il nostro in via Padre Luigi Monti, vicino qui alla radio.
1: Vi prendete cura quindi dell'aspetto visivo dei saronnesi, giusto?
0: Certo, certo. Ecco. Appunto ci occupiamo del benessere visivo delle persone ed è proprio una tradizione familiare la nostra che si è rinnovata nel tempo. Però mantenendo sempre lo stesso obiettivo, che è quello di prenderci appunto cura della vista dei saronnesi con professionalità e attenzione alla persona.
1: Benissimo, ecco, oggi abbiamo questo incontro in particolare finalizzato a un'iniziativa che ci sarà domenica 3 ottobre.
0: Esatto.
1: E se ce la puoi raccontare.
2: Domenica prossima.
1: Sì.
0: Certo. Allora, porteremo, quindi sabato 3 ottobre, porteremo in Piazza Libertà il nostro studio optometrico viaggiante. Quindi utilizzeremo una clinica mobile, un camper attrezzato che ci permetterà di effettuare degli screening gratuiti della vista. E quindi sarà un'occasione per tutti, senza prenotazione, per dedicare qualche minuto al controllo della propria visione.
2: Perché dovremmo fare questo screening?
0: Allora, lo screening ha una grande importanza, non sostituisce né la visita oculistica né quella optometrica, però è fondamentale per capire se la correzione che si ha, quindi gli occhiali che si hanno, è ancora valida oppure se è arrivato il momento di aggiornare la propria soluzione visiva. Spesso non ci si accorge di avere delle difficoltà da subito, quindi un controllo veloce può essere il primo passo per migliorare la qualità di tutti i giorni.
1: Certo, magari in questo screening ci si fa presente che c'è qualche cosa che non va.
0: Esattamente,
1: e poi
0: sì,
1: si va
0: sì. È una prima parte, quindi sì. Un'indagine che evidenzia se si necessita poi di proseguire con un vero e proprio esame o oculistico optometrico, che appunto è altro rispetto allo screening.
1: Quindi si fa proprio, non so, con i vari.
0: Sì, si misura, per esempio, portiamo degli strumenti, della strumentazione molto all'avanguardia, sì. Quindi misuriamo facciamo una tonometria, una misurazione della pressione interna al nostro occhio in prevenzione al glaucoma, facciamo un'autorefrazione, quindi una base su quello che potrebbero essere le diotrie della correzione da lontano, ma sempre sì. Poi da approfondire, e diciamo tutta una serie appunto poi dei test, appunto la capacità visiva naturale e tante altre,
1: certo,
0: cose.
1: Che così potremo capire se è il caso,
0: esattamente,
1: di approfondire.
0: Esattamente, oppure se la situazione per noi va bene, non si necessita di fare,
1: certo,
0: altro.
1: Ecco, qualcuno mi ha detto che ci dovrebbe essere anche un regalino.
0: Sì, esatto. Allora, a tutti quelli che parteciperanno allo screening offriremo un piccolo omaggio da parte di Ottica Bergamini, e nello specifico daremo un voucher di valori ovviamente diverso in base al tipo poi di occhiale che nel caso eseguiranno. Non entro nello specifico perché poi, certo, ovviamente chi si presenterà avrà le informazioni più dettagliate.
1: Ecco, sarà questa è una domanda che voglio fare. Chiunque potrà venire, anche bambini?
0: Certo, allora anche i bambini, possibilmente bambini dall'età scolare,
1: certo,
0: quindi
1: sì,
0: dai
1: sì.
0: Sei anni in avanti, poiché sono in grado di leggere e riconoscere
1: sì,
0: le lettere.
1: Certo.
0: Però diciamo che noi in generale consigliamo sempre al di sotto, sicuramente dei 6 anni di età,
1: sì.
0: La visita oculistica è assolutamente fondamentale.
1: È
0: ecco, la nostra
1: sì, sì.
0: È altra cosa.
1: Niente, comunque anche persone da,
0: certo, dai sei anni in avanti.
1: In
0: sì.
1: Su.
0: Sì, certo.
2: Dunque, questa iniziativa ha anche un collegamento con la vostra campagna annuale, è così?
0: Esattamente. Allora, noi, intanto mi sono anche dimenticata di dire una cosa importante, che sabato saranno presenti appunto a questo screening gli studenti della scuola di ottica dell'Istituto Einaudi di Varese. Ecco, quindi ci tenevo a nominarli. Diciamo che appunto questo è un collegamento al mese di ottobre, che è il mese della campagna nazionale della prevenzione della vista, per cui in tutti e due i nostri centri ottici, lo vedrete anche per Saronno, ci sono dei cartelloni che diciamo parlano, ci ritraggono diciamo parlano di questa appunto possibilità. Nel mese di ottobre si può telefonare o venire di presenza, prenotare l'appuntamento.
1: Ecco, qui ci vuole la prenotazione.
0: Si fa esattamente un esame della vista da Ottica Bergamini completo, ok? Senza che viene fatto appunto pagare, ma l'esame della vista è esattamente come quello che si fa normalmente durante l'anno.
1: Ecco, questo è importante.
0: Sì, certo.
2: Una domanda.
1: Ah, scusa, sì, no, sì, no, prego. No, vai.
2: Gli occhiali, soprattutto quelli magari bifocali, eccetera,
0: progressivi,
2: hanno un costo notevole.
0: Sì.
2: Ecco, perché costano così tanto?
0: Allora, diciamo che di primo acchito, quando si dice il prezzo delle lenti multifocali, si rimane magari un attimino lì. Però se si fa una considerazione e si sommano gli importi di un occhiale da lontano e di un occhiale da vicino, in realtà poi il costo è praticamente lo stesso, però con uno svantaggio nel caso di occhiali divisi. Intanto la scomodità di doverli cambiare,
2: due,
0: e poi
2: certo,
0: nell'ambito di una lente multifocale o progressiva, è la stessa cosa che io porto, abbiamo in più rispetto agli occhiali monofocali la correzione, oltre che del lontano e del vicino a 40 centimetri, della distanza intermedia, quindi tutti quegli oggetti che sono posti oltre i 40 centimetri fino a circa 2 metri, quindi non so, il cruscotto di una macchina, il navigatore, lo schermo di un PC e tante altre cose.
2: Quindi adesso con quell'occhiale lì si può vedere a
0: certo
2: tutte le
0: quello che fa cambiare
2: distanze.
0: Il prezzo di una lente progressiva da un'altra, parlando anche nell'ambito di una stessa azienda produttrice di lenti oftalmiche, è proprio la geometria interna con cui sono costruite tutte. Adesso non voglio annoiarvi, dirò in modo molto veloce, tutte le lenti progressive al loro interno hanno un canale di progressione, una sorta di imbuto capovolto all'interno del quale la visione è nitida, perfetta, all'esterno del quale possono esserci delle distorsioni d'immagine. Quindi più scegliamo una lente nella quale questa zona geometrica è ampia, più abbiamo dei risultati visivi e anche dei tempi di adattamento molto molto veloci. Non abbiamo la percezione di avere una lente che cambia potere. Ecco, questo è fondamentale sottolinearlo. Quando dicono ma come mai una lente può costare, faccio un esempio, 100 euro e l'altra 400, ecco, ci sono poi anche tutte le intermezzo di soluzioni, ma la ragione sostanzialmente è questa.
1: Benissimo, ci interrompiamo un attimo, Alessandra, per un breve spazio
0: musicale.
1: Va
0: bene, volentieri, grazie.

0: Rieccoci in diretta, Gianni, sempre con Alessandra Soprani Bergamini, che ci stava appunto parlando di questo evento che sarà sabato, giorno 3 ottobre,
1: sì, in Piazza Libertà.
0: In Piazza Libertà, che ci sarà, sì, questo screening. E tutto.
1: Esattamente.
0: Perché è vero, Alessandra, è molto importante. La vista è uno degli elementi, diciamo che dei sensi, forse.
1: Il più prezioso, se ci pensiamo.
0: Senza quella, veramente penso che ci sia un mondo che
1: non vedere, soprattutto il non nascere non vedenti, ma il diventarlo.
0: Esatto.
1: Ecco, credo che sia una delle cose più difficili da accettare.
0: Sono devastanti.
1: Perché effettivamente, ecco, poi spenderò anche due parole riguardo a questo aspetto della visione della vista fragile, anzi lo dico subito, che non c'entra con lo screening. Mia sorella Eliana, nel negozio principale, si occupa con tanto amore, tanta dedizione alla ipovisione.
0: Esatto.
1: Quindi quella parte della nostra vista molto molto fragile che diciamo a volte non rende autonoma la persona. Quindi con una serie di dispositivi e di ore dedicate in collaborazione con gli oculisti, potrete vedere queste, diciamo, informazioni, anche degli esempi sul nostro sito di Ottica Bergamini. Vi posso assicurare che ci sono persone che non potevano andare a fare la spesa da sole e ovviamente adesso sono autonome, certo non guidano, ma hanno un altro tipo di vita.
0: Io ho avuto, siccome è venuta anche da noi Eliana, ho avuto la fortuna di vedere queste lenti,
1: ecco,
0: che sono ispessite da una parte, ma che permettono veramente la capacità di poter
1: di fare delle cose che non si poteva fare più, anche leggere
0: fare,
1: o
0: sì,
1: leggere un numero di telefono,
0: cioè,
1: ecco, in questo senso.
0: Grazie a questi
1: sistemi nuovi, nuovissimi,
0: nuovo, ma anche con le visite che sono molto approfondite,
1: certo, e anche molto lunghe, perché
0: mi diceva che erano veramente lunghe.
1: Ah, occupano una mezza giornata,
0: una
1: tutta
0: mattina,
1: certo.
0: Però si riesce quasi a riacquistare proprio
1: esattamente
0: che si è persa, purtroppo.
1: Sì, esattamente. Allora, volevo solo, in base a quello che mi avete chiesto prima, diciamo sottolineare l'importanza dello screening, poiché la vista è appunto uno dei beni più preziosi e prendersi cura della nostra vista non ha età, quindi i bambini, i ragazzi, gli adulti e gli anziani hanno tutti esigenze diverse, ma tutti hanno bisogno di una buona visione per vivere in modo pieno le loro giornate, per poter studiare, lavorare, guidare, leggere e divertirsi, quindi spesso non la consideriamo come dovremmo, ma il nostro impegno da oltre 70 anni è proprio quello di ricordare a tutti voi di prendersi cura degli occhi, perché questo significa prendersi cura di se stessi, della propria autonomia e della propria qualità di vita.
0: Quindi, Alessandra, ricordiamo,
1: sabato 3 ottobre Piazza Libertà, vi aspettiamo numerosi e
0: da che ora?
1: Da che ora? Allora, dalla mattina alle, penso, 9:30, ecco, tutta, diciamo, la mattinata, poi ci sarà sicuramente una pausa per il pranzo e poi insomma
0: si valuterà
1: nel pomeriggio
0: a seconda
1: dell'affluenza. Esatto,
0: anche.
1: Esatto.
2: Non serve l'appuntamento.
1: Non serve appuntamento.
2: Oh,
1: assolutamente no.
2: E quindi
1: assolutamente
0: io
1: no.
0: Ringrazio veramente Ottica Bergamini.
1: Io ringrazio voi.
0: E da parte mia, di Gianni e di Matteo, un saluto anche a Giulia.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Un buon viaggio.
1: Grazie.
0: Una buona
1: grazie mille a voi.
0: Grazie.
2: Buona giornata a tutti.

0: Ciak e Sipario.
1: Cinema e teatro alla radio. Buongiorno Chiara Palumbo.
0: Buongiorno Aldo Guidi.
1: E buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: E al nostro Matteo Serenelli, regia, così lo diciamo.
1: Me lo dimentico sempre. E, allora Chiara.
0: Cominciamo dal cinema.
1: Cominciamo dal cinema perché abbiamo un gran cartellone per quanto riguarda il cinema a Saronno, perché sia il cinema Silvio Pellico che il cinema Prealpi ci presentano tante proposte per tutti i gusti, possiamo dire. Allora, segnalo subito a partire da oggi al Cinema Prealpi l'ultimo film di Gianni Amelio, che è stato anche presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia. Ne abbiamo anche parlato con Laura Succi nella puntata del 17 settembre, e apro la parentesi, se volete potete andare a riascoltare nei podcast di Ciak e Sipario, ovviamente su radioorizzonti.org. L'ultimo dolore, questo è il titolo del film, drammatico, interpretato da Alessandro Borghi, con Valeria Golino e Valerio Mastrandrea. Il tema è quello degli immigrati. Non vi nascondo che questo film ha diviso la critica, anche se è stato riconosciuto l'intento politico e civile del regista. È stato anche apprezzato il sentimento, che ormai dobbiamo dire Chiara, nostalgico verso il valore dei libri. Infatti Alessandro Borghi, che è il pilastro del film, fa il libraio. Ci sono anche delle critiche negative che hanno parlato di Amelio, che ha messo troppa carne al fuoco in una Roma distopica invasa dai flussi migratori. The Guardian,
0: distopica, sottolineo.
1: Distopica, sì, perché tanti immigrati. The Guardian l'ha definito una favola romana abbozzata sul senso di colpa dei progressisti bianchi. Scusate se è poco. Comunque, però, giudizi positivi per la presenza di Valeria, anche per la presenza di Valeria Golino, e in particolare per il tono delicato di Valerio Mastrandrea, che alleggerisce con la sua sensibilità il tono drammatico del film. Quindi potete vederlo oggi alle 19, sabato alle 17 e alle 19, infine domenica alle 15 e alle 21, sempre al Prealpi. Invece stasera al cinema Silvio Pellico di Saronno sarà proiettato Digger, l'ultimo film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, film che la Warner non ha voluto presentare a Venezia, ma che lancia oggi in tutto il mondo, oggi, domani negli Stati Uniti, ed è già pronosticato per gli Oscar. Allora, c'è un ruolo molto diverso dagli ultimi film per Tom Cruise. Se voi andate a vedere il trailer, è a dir poco scoppiettante, perché il genere è commedia satirica con il presidente degli Stati Uniti, che non è Trump ma è comunque piuttosto dittatoriale, ed è interpretato da John Goodman, che quelli che hanno la mia età si ricorderanno nel ruolo di Barney nei film sui Flintstone, tanto per darvi l'idea di chi è il personaggio. Rolling Stone si chiede se sia un capolavoro o un bluff. Lo definisce opera spiazzante e per alcuni versi anche irritante. Iñárritu, vi ricordo, è stato anche il regista di The Birdman, che per me è un capolavoro,
0: sì,
1: perché mi mette insieme due passioni, il cinema e i fumetti. E anche di Revenant, con DiCaprio stravolto nel freddo del Grande Nord, eccetera eccetera. Quindi a voi lascio il giudizio al cinema Silvio Pellico fino a lunedì. Ma ora arriviamo a Chiara, cose un po' più serie, se vogliamo, no? A partire da Naza, che ha visto la grande affluenza di pubblico e sarà replicato a Saronno martedì 6 ottobre con ben tre proiezioni, alle 17, alle 19 e alle 21 al cinema Silvio Pellico, e tre proiezioni anche il prossimo giovedì 8. Non so tu Chiara, ma io lunedì sono uscito ancora più inorridito della visione della voce di Inder Rajab, anche perché, anche se quello era ispirato a una storia vera, questo documentario dei due registi di No Other Land, tra l'altro anche questo Oscar come documentario, è prodotto dalla testata inglese The Guardian con il produttore esecutivo Jonathan Glazer, che apro parentesina, regista della zona di interesse, comunque ti sbatte in faccia la realtà dei servizi segreti israeliani, di come hanno operato e operano a Gaza, e che in alcuni momenti, e mi rendo conto che sto dicendo delle parole forti, mi hanno ricordato il processo di Norimberga, con gli altri ufficiali nazisti che dicevano: eh beh, ma noi abbiamo fatto solo il nostro dovere. Cioè, c'erano questi personaggi che dicevano: ma per me non erano esseri umani, erano effetti collaterali, appunto NASA, come dicono.
0: Io non l'ho ancora visto, ma ho sentito di un'intervista, non so se è proprio parte del film, in cui c'è un militare che diceva: penso spesso appunto al nazismo.
1: Sì.
0: Ma mi chiedo noi cosa siamo.
1: Sì.
0: E lo dice lui.
1: Sì, sì, no, ci sono alcuni che hanno il proprio senso di colpa, gente che si è anche ritirata, nel senso che anche perché poi la cosa inquietante è che poi la scusa generale era: andiamo a individuare quelli che sono i terroristi di Hamas. Ma la cosa inquietante è che questo lavoro era affidato all'intelligenza artificiale. Cioè non c'era una persona che diceva: questo sì è un capo, questo, quindi poteva essere chiunque, e questo lavoro veniva fatto sulla base dei cellulari, perché voi dovete sapere che la linea telefonica di Gaza era stata costruita dagli israeliani, per cui loro avevano accesso a tutti i cellulari, hanno accesso a tutti i cellulari di questa
0: un'inquietante prospettiva su quello che non è il futuro.
1: Esatto,
0: è già
1: infatti
0: presente.
1: Esatto, ti lascia veramente quindi sui monitor di questi operatori apparivano questi segnali e ti dicevano: questo è il personaggio da colpire, questi sono i NASA intorno, e ti dava il numero 10, 20, e tu davi l'ok.
0: Tra l'altro, su questo c'è un libro molto interessante di Dario Bassani, pubblicato da Nottetempo, che è proprio sul come la guerra sia diventata davvero un videogioco,
1: sì,
0: dove ormai non sono più gli esseri umani.
1: L'hanno detto anche nel film, uno ha detto: mi sembrava di essere in un videogioco. Ma la prossima settimana si presentano altri due appuntamenti a corona di questo tema drammatico, magari ne parliamo meglio sabato prossimo, ma vi anticipo: lunedì al Prealpi, Palestina 36, che è questo film che ricostruisce la storia di questa parte del mondo dalla dominazione inglese in poi, e mercoledì 8 The BB Files, che è un altro documentario che ricostruisce con materiali video inediti gli interrogatori a Bibi Netanyahu, sua moglie, al figlio e collaboratori nell'ambito della famosa indagine per corruzione. Quindi buona
0: anche
1: visione.
0: Anche questa cosa che chiamiamo un personaggio così per soprannome è un po' inquietante.
1: Davvero.
0: No, ma parla, prenditi il tempo per parlarne, perché no, è importante.
1: Ma hai detto bene, nel senso che ormai questo personaggio, come del resto Donald Trump, sono diventati ormai, fanno parte del nostro immaginario quotidiano, non immaginario, in realtà. E quindi questo è Bibi che dice delle cose. Non so se tu hai visto adesso come ha abbracciato l'israeliano che ha sventato
0: non ho visto.
1: Sì, perché ha voluto subito incontrarlo. C'è stato questo aeroplano della Fly Dubai che c'è stato questo atto di
0: tentativo di
1: dirottamento
0: poi,
1: con accoltellamento del primo pilota da parte del secondo pilota, che tutti quanti hanno sottolineato che è omanita, quindi musulmano, e quindi una cosa molto molto molto strana.
0: Diciamo che c'è da dire che il problema di queste situazioni è che poi tutto si radicalizza, tutto si estremizza, tutto diventa sempre più mostruoso e violento, però vabbè, non vorrei infilarmi in cose che diceva anche Gino Strada rispetto agli effetti che generano le guerre sul lungo termine sulle persone,
1: certo,
0: su cui cadono in testa delle bombe, per cui
1: certo.
0: Però magari ci prenderemo un altro spazio per parlarne, perché poi questi sono temi complessi, però è sempre secondo me il caso di tenere presente l'effetto sulle persone.
1: Bene, tu invece cosa?
0: Noi alleggeriamo un pochino, nel senso che parliamo di tempo, di età della vita e di tante altre cose, perché ne abbiamo già anticipato più volte, ma comincia la stagione del Teatro Giuditta Pasta, comincia venerdì e sabato con il Porte Aperte, questo evento che è un ritorno ed è un regalo alla città. Sono due spettacoli gratuiti, uno alla Chiesa di San Francesco perché cade quasi in concomitanza con la nuova festa di San Francesco e l'altro in teatro. Torna una persona che io sfido a trovare, un saronnese che non se la senta un po' di famiglia, per fortuna, perché ci ha educato per tanti anni al grande teatro, che è Lucilla Giagnoni. Adesso la sentiamo. Ci sei? C'è?
2: Sì, sì, ci sono, ci sono. Ah, scusami.
0: Pensavo ti stessero ancora chiamando.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta.
2: Ah, siamo in diretta, eccoci.
1: Sì.
2: Allora, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Viva la vita, siamo in diretta. Certo.
0: Evviva, certo. Che bello Evviva. Ritrovarti. Siamo tutti
2: Grazie,
0: molto
2: anche,
0: felici.
2: Anche per me è bello. Allora. Chiara, certo.
0: Allora, è strano questa conversazione che facciamo, perché in realtà noi dobbiamo parlare di due spettacoli, di cui il primo è sold out, ma io ve ne parlo lo stesso, anzi ve ne parliamo lo stesso, perché se per caso qualcuno ha la febbre, voi presentatevi, perché è uno spettacolo meraviglioso, quindi dovete vederlo, quindi non datevi per sconfitti, anche se formalmente è sold out, ed è Francesco l'infinitamente piccolo, e poi c'è la Sinfonia Fantastica. Allora io, Lucilla, con te, sono tutti e due alle 20:45, 2 e 3 di ottobre, sono l'apertura della stagione. Io vorrei fare questo gioco con te, cioè provare a trovare i punti di congiunzione tra questi due.
2: Allora, a parte che il punto di congiunzione sono io, quindi
0: che mi sembra un
2: è il primo
0: punto di congiunzione,
2: come dire, grande. No, hai ragione, ci sono dei punti di congiunzione ed è incredibile, è bellissimo, perché allora Francesco, in realtà Francesco l'infinitamente piccolo, io l'ho scritto parecchi anni fa, anzi posso dire che è il primo lavoro che ho scritto quando ho deciso di fare delle meditazioni teatrali, cioè delle opere narrative teatrali che però andassero fuori dal teatro, che potessero abitare spazi alternativi come le chiese, semplicissime ma di grande potenza narrativa. E perché è uno dei primi? Perché io sono nata il 4 ottobre, cioè il giorno di San Francesco. Quindi Francesco mi sta accanto da sempre, da quando sono nata, mi chiamo anche Francesca. Era invitato come ospite al mio compleanno, perché alla mia vecchia età si andava a scuola il primo di ottobre, soltanto il primo di ottobre iniziavano le scuole, e il 4 di ottobre, dopo 3 giorni, si stava già a casa perché era il mio compleanno. In realtà era la festa di San Francesco, che quest'anno è stata di nuovo rimessa come festa nazionale, non ce ne accorgeremo perché è domenica, ma era così. Quindi Francesco è un modello che niente, mi sta davanti da sempre, certo un modello non tanto facile da imitare. Ma che cos'è di questo modello che mi interessa adesso in particolare? Certamente il testo poi l'ho rivisto, l'ho riscritto, il fatto che Francesco è la persona che ti guida sulla vita, cioè sulla vita, sull'amore del creato, delle cose che ci sono qui intorno, sull'amore delle cose più fragili, più deboli, sullo farsi vuoto e riempirsi del tutto. E quindi i due spettacoli sono uniti, perché se Francesco è anche poeta, Francesco è irriducibile, non si può ridurre ad un solo volto, e per questo io cerco di raccontare tanti volti, però questo aspetto è quello che poi io canto nell'altro spettacolo, Sinfonia Fantastica, dove racconto che della vita, con la V maiuscola su questo pianeta, e racconto della nostra possibilità, attraverso il nostro tempo che ci è dato su questo pianeta di vivere, e lo spazio che occupiamo, spazio e tempo sono le due coordinate che noi, e dentro le quali noi esistiamo in questo tempo e su questo pianeta, ecco, la vita, cioè il tempo che ci è dato di rispettare, amare ed essere in sinfonia, in armonia con tutto il creato.
0: Tu dici anche un'altra cosa di Francesco che è radicalmente inattuale. Ed è suggestiva questa cosa, perché poi la sviluppi in un modo veramente affascinante e interessante, forse anche un po' contraddicendoti almeno in parte, nel senso fruttifero della frase. Però mi sembra anche che invece la Sinfonia Fantastica, che è il giorno dopo il Giuditta Pasta, ragioni tra attuale e inattuale, inteso come sul rapporto tra le generazioni.
2: Ti torna? Allora, Francesco è inattuale perché non mi pare che quello che dice Francesco sia così operante nel mondo vistosamente. Opera, ma opera in maniera nascosta. Non si può negare che l'esempio di San Francesco sia portato avanti da tantissime persone, da umani, i famosi esseri umani di buona volontà. Però grande forza, cioè avremmo, diciamocelo, abbiamo le tecnologie, abbiamo le conoscenze scientifiche, abbiamo l'esperienza umana di millenni, abbiamo personaggi maestri come Francesco che ci hanno detto qual è la strada per vivere insieme nel creato qui, e non lo facciamo, quindi è inattuale. Dico anche che il Vangelo è inattuale, però è l'unico modo per vivere degnamente questa vita, non è l'unico, cioè è il modo, cioè nel senso che è un modo di dirlo, di dirci cosa fare, cioè è molto chiaro. E le generazioni che tu dicevi, ti direi in Sinfonia Fantastica che noi attraversiamo diverse età della vita, ma le generazioni di cui tu parli, fra l'altro, sono quelle bibliche, no? Noi non siamo solo noi su questa terra, siamo noi, ma con quelli che sono venuti prima di noi, con ciò che verrà dopo di noi. Noi abbiamo delle responsabilità di futuro anche. Noi viviamo come se tutto finisse oggi, domani, e consumiamo, dominiamo, deprediamo, e ai nostri futuri, che siamo comunque noi, perché ci espandiamo, noi abbiamo questa vita espansa come vita, e non ci stiamo preoccupando di quello che lasciamo al futuro, e quelle scelte politiche, e industriali, e economiche e sociali che stiamo affrontando fanno di noi degli animali molto stupidi, tutt'altro che Homo sapiens.
0: Assolutamente, prima quando parlavo di contraddizioni intendevo proprio su quanto possono essere maestri queste figure, questi racconti, e quanto effettivamente non li stiamo ascoltando. Io, lo sai, ho sempre una domanda feticcio, che è quella sul momento in cui arriva questo lavoro. Tu però in Sinfonia Fantastica di questa cosa parli, quindi io la domanda feticcio non la faccio, e uso le parole che tu hai usato ovviamente molto meglio di quanto potrei mai fare io, e quindi ti chiedo: cos'è l'età della foresta?
2: L'età della foresta, io le ho prese questa età, età della foresta, è la terza età, da un libro di Carlo Maria Martini, il cardinale Carlo Maria Martini, che cita a sua volta delle sapienze orientali, induiste, vediche, proverbi, che dividono il tempo che ci è dato su questo pianeta in quattro età: l'età dell'apprendimento, l'età dell'insegnamento, l'età della foresta, l'età della mendicanza. Ecco, l'età della foresta è la terza età in cui si è conosciuto le fasi della vita, quelle dell'apprendimento e dell'insegnamento, cioè in cui si apprende come si sta al mondo, in cui si lascia un segno perché si è diventati adulti e si è diventati con un'energia che può lasciare un segno. Nell'età della foresta, l'età in cui ci si ritira un po' dal mondo perché i figli sono diventati grandi, perché alcune responsabilità si sono sciolte, se ne prendono altre, per carità, però si ha attraversato e si ha uno sguardo più consapevole sul mondo, e abbiamo quella sapienza, parlavo prima di Homo sapiens, quella sapienza che ci possono regalare le foreste, cioè che loro lavorano su tempi lunghissimi, cioè non lavorano le foreste pensando all'immediato, hanno un tempo lunghissimo, e poi vivono assolutamente come corpo in cui ogni albero ha la sua storia, ma la foresta è un organismo, e si nutrono reciprocamente e si danno reciproco sostegno. Quindi l'età della foresta è un'età in cui l'umanità può diventare umanità, humus vuol dire terra, fare terra, è l'età in cui si costruisce humus, si diventa umanità, si può scegliere di diventare umanità piena.
0: Molto bello. Che bello, sì. Allora, devi sapere che io sono 20 anni che ti cito ogni volta che parlo di teatro, perché tu una volta mi hai insegnato, tra le tante, una cosa molto preziosa rispetto al fatto che quando in teatro si sperimenta una cosa, quella cosa accade, no? Il bambino che sperimenta la morte in teatro la sta attraversando, e quindi riflettevo sul fatto che in qualche modo sia l'esempio di Francesco sia anche in Sinfonia Fantastica sono una questione di corpi, esattamente come lo è il teatro, ma sono dei corpi che sono corpi, nel caso di Francesco tu lo dici proprio, corpo d'artista in qualche modo anche lui, corpi che diventano possibilità di attraversare attraverso il racconto la realtà.
2: Stai toccando un tema molto importante, che è un po' il problema del nostro tempo, è uno dei problemi del nostro, forse è che è la virtualità, cioè noi siamo corpi, però sempre più stiamo delegando, abbiurando il nostro corpo, cioè viviamo in questo virtuale, non so, le comunicazioni avvengono tutte appunto attraverso canali dove non ci possiamo toccare, non ci possiamo sentire, non ci possiamo vedere. Francesco è molto corpo, il teatro è corpo, cioè non c'è storia, si è lì col proprio corpo ad ascoltare e c'è qualcuno dall'altra parte col proprio corpo a raccontare, e quello che avviene è virtuale, perché avviene nella nostra mente, si genera un'immagine, e questa immagine però, siccome siamo tutti insieme, va subito a riverberare il nostro corpo e crea una corporeità collettiva, cioè è qualcosa di molto bello. Quindi io penso che il teatro, per quanto povero, per quanto bistrattato, per quanto anche rifiutato, eccetera, eccetera, sarà qualcosa di molto prezioso, sempre più prezioso nel futuro, perché regalerà un'esperienza concreta, reale, in mezzo a migliaia di esperienze che potranno essere anche fantasmagoriche, ma virtuali.
0: Sì, tra l'altro questa è una cosa, non siamo matti noi a dirlo, è una cosa che sta già succedendo, gli studi stanno cominciando a rendersi conto di quanto per le generazioni abituate al virtuale questa dimensione del corpo sia urgente, sia anche nuova. Allora, io la pianterò di dire quante cose devo a Lucilla, perché sennò mi ripeto, però nelle riflessioni anche di questo spettacolo c'è una riflessione importante sul femminile, sul come si può guardare il femminile, la fa Francesco e la devi fare anche tu rispetto a questa analisi dell'età, della vita e dei tempi della vita. Quindi forse un po' la recupero la domanda feticcio, a che punto siamo da quel punto di vista lì?
2: Allora, sul femminile, il femminile è uno dei temi che per me è proprio fondamentale, cioè quando dico di energia femminile non parlo soltanto della questione delle donne, certo. È un'energia connettiva, così come diciamo che dentro agli atomi c'è la forza nucleare forte che lega protoni e neutroni, i sapienti orientali parlano di yin e yang, cioè c'è un'energia femminile che è quell'energia connettiva, l'energia maschile è un'energia del fare, dell'abilità, del poter, abilità nel senso di essere in grado di fare sulle cose, si fa sulle cose e poi si connette, insomma quello che manca in questo nostro mondo è un riemergere di un'energia femminile, anche le donne che acquistano un certo rilievo applicano un'energia maschile e quindi le cose non cambieranno finché non ci sarà veramente un ritorno a un'energia femminile. Francesco è il portatore di una grandissima energia femminile, questo svuotamento, questo farsi povero, non misero, ma farsi povero per poter accogliere il tutto, un gesto femminile, di energia femminile. Poi Francesco apprezza con Chiara una relazione importantissima, ad un certo punto abbandonerà, quando i suoi fratelli si litigheranno tra di loro, abbandonerà persino il suo convento per andare da Chiara e decide di restare lì. Poi quindi la vita di Francesco non è stata facilissima. Per quello che riguarda invece l'altro spettacolo, Sinfonia Fantastica, io questa energia femminile la racconto con molta chiarezza, perché parlo di cinque scienziate, l'ultima non cito il nome perché poi viene fuori, di cinque scienziate biologhe, quindi che parlano della vita, che hanno aperto lo sguardo sul mondo e hanno aperto ricerche scientifiche inaspettate che ci mostrano cose incredibili che non sapevamo, per esempio come parlano le piante, come parlano non è corretto, come comunicano le piante, come comunicano gli animali, come noi possiamo entrare in relazione con loro e capirci. E guarda caso, torniamo a Francesco, che veniva chiamato quello che parlava con gli uccellacci e gli uccellini. Mm-hmm. E quindi io ho la sensazione che quando un grande essere umano compie fino in fondo la propria umanità e quindi diventa santo, forse arriva ad uno stato di coscienza superiore per cui riesce a entrare in quelle cose che adesso gli scienziati hanno scoperto, cioè sono concrete, ci sono delle onde, infrasuoni, ultrasuoni che il nostro cervello non può percepire perché non siamo tarati su questo, e chissà che un santo parlando con gli uccelli invece fosse entrato in relazione con certe vibrazioni o risonanze e quindi capace di comunicare. So che sono cose che ai più possono sembrare assurde, ma vi posso garantire che queste ricerche ormai con la tecnologia, il digitale, l'intelligenza artificiale stanno prendendo piede, stanno rivelando cose incredibili, meravigliose, fantastiche appunto, e sono mosse soprattutto dalle donne, da ricercatrici femminili.
0: Che meraviglia. Io non so se Aldo, perché tu mi hai fatto un cenno, se vuoi chiedere una
2: si
0: cosa.
2: Si chiama bioacustica quella di cui vi ho parlato.
1: Bioacustica.
2: È una nuova disciplina di cui queste scienziate, molte scienziate sono. Vabbè, dico
0: che meraviglia.
1: No, volevo capire, ho visto nella sua, come posso dire, nella sua carriera, questo filo conduttore molto legato al discorso della terra, del creato, della natura, eccetera, eccetera. Da dove nasce?
2: Ma in realtà tutto nasce dall'11 settembre 2001, quando ho visto quell'azione teatrale drammatica. E sapete, il teatro nasce su una vera morte di qualcuno, certo. Poi diventa mito e nasce il gesto rituale del teatro sul corpo morto di qualcuno, sul sangue veramente versato, poi avvengono i miti diventano poi teatro, c'è il coro che, insomma, adesso sì, la sì, faccio sì, breve sì. Per me quell'11 settembre nella mia vita fu un fatto veramente, avevo una bambina piccola, eravamo insieme e io ho detto devo dire parole di bellezza per uscire dall'inferno e ho affrontato la Divina Commedia, che è stato in qualche modo il motore, un viaggio iniziatico, la Divina Commedia per voce femminile, cioè nel senso che non ho fatto le donne, ho preso proprio la Divina Commedia e me la sono caricata sulle spalle per tutta la vita. Da Divina Commedia in poi ogni domanda che lasciava aperta lo spettacolo precedente io cercavo di dargli, non dico risposte, ma attraversare questa domanda. E mi ha portato dove mi ha portato, quindi ho scritto 3 trilogie, la prima della spiritualità sui grandi testi, Divina Commedia, Libro della Genesi e Libro dell'Apocalisse, la seconda trilogia sull'evoluzione umana, che umanità siamo, quindi le grandi narrazioni, le fiabe, Pinocchio e l'evoluzione umana, Furiosamente, che ho portato tutti,
0: li abbiamo visti tutti, ci hai accompagnato, tutti, ci accompagni veramente da tanti anni ed è bellissimo.
2: Furiosamente sull'energia maschile, Magnificat sull'energia femminile, sempre attraverso le fiabe e le narrazioni. Adesso sono all'ultima trilogia, quella della generatività e Sinfonia Fantastica, è quello su ascoltare, essere risonanti in questo mondo, quindi per questo parlo anche di bioacustica. Anima Mundi, i poeti che sono massimamente risonanti, e poi adesso Sinfonia Fantastica, come diventare risonanti nel mondo.
0: Che meraviglia!
2: Essere sinfoni, parte di questa sinfonia. Ma è una cosa che non ho progettato, l'ho soltanto inseguita.
1: È come se avessi
2: Sì, ho inseguito una risonanza che mi chiamava, certo. non è pensata a priori, ho soltanto ascoltato. Ecco.
1: Bene.
0: Allora, io ti chiedo solo una battuta per salutarci e per ringraziarti, perché abbiamo un minuto. Prima abbiamo parlato di guerra. Io credo che queste siano anche questi due spettacoli, questi due racconti, siano anche un modo per evitare, per uscire dalla logica del conflitto dentro cui siamo.
2: Allora, Francesco, il saluto di Francesco, il Signore vi dia la pace. E questo è il Sinfonia Fantastica, una sinfonia è un concerto, cioè persone che si mettono insieme e suonano insieme, una sinfonia, no? Cioè, quindi più di questo, sinfonia è un armonizzare anche con note stonate dentro però un sistema armonico. Quindi quindi la nota sonata è prevista, non è, però in un sistema armonico. La pace è questa totalità, la possibilità di essere in questo sistema, unici ma insieme agli altri, e integri, tutti nella propria totalità.
0: Che meraviglia, vedi perché è sempre bellissimo parlare con lei e vederti in scena. Grazie Lucilla Giagnoni, ci vediamo alla Chiesa di San Francesco e al Teatro Giuditta Pasta il 2 e il 3 di ottobre alle 20:45. Ci vediamo a teatro.
2: Grazie a voi, grazie carissimi.
0: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo da parte del copilota della Fly Dubai sul volo per Tel Aviv. L'uomo ha accoltellato il comandante gridando Allah Akbar e tentando di far schiantare l'aereo. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano ferito hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni globali. Troppo presto, ha aggiunto, per dire se l'Iran si è coinvolto nell'attentato. Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nella scuola. Ed ora parliamo della riforma della legge

0: contro l'ambiente. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Leone XIV questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini delle scuole di Roma che pregheranno appunto insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Bastardi senza gloria.
4: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A tutta musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Sarti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Bacco e Arianna, sposi in piazza L'Amalfa. Sempre a Saronno, un cimitero senza dignità. Ancora in città, blitz della polizia in auto-officina. E a Origgio, lo scatto più bello.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno, immenso e bellissimo, riempie l'intera parete di un grande edificio, è un gigantesco murale e porta la firma di un artista di fama internazionale, Ravo Mattoni, che in piazza L'Amalfa si è cimentato nella reinterpretazione delle nozze di Bacco e Arianna del Legnanino, il cui originale è esposto al Centro Cultura di Casa Morandi. Ravo ha lavorato nello studio del progetto per oltre un anno e l'opera della centralissima piazzetta della zona pedonale è stata realizzata in 2 giorni e mezzo, con epilogo nella tarda mattinata di ieri. Durante il lavoro è venuta tantissima gente a curiosare e mi ha fatto molto piacere, dice l'artista. È stato un bellissimo progetto nel cuore della città. I lavori non sono passati certo inosservati. Ravo ha lavorato su una piattaforma aerea a notevole altezza.

0: All'inizio chi passava non capiva, poi tutto è diventato via via sempre più riconoscibile. Non si tratta infatti di un soggetto scelto casualmente, è un'opera d'arte che c'entra molto con la città. È un'opera del Legnanino di fine 600, inizio 700, lombardo, barocco. È infatti la reinterpretazione di un'opera originale, poco conosciuta, ma di alto livello artistico, che si trova al centro culturale di Casa Morandi, proprio a Saronno. Il tema, spiega l'artista di Varese, è il mito di Bacco e Arianna nello sposalizio tenuto da Venere. Riproporlo in dimensioni gigantesche non è stato facile, ma è andato tutto per il verso giusto. L'intervento, promosso da provincia e comune, rientra nell'iniziativa Varese Cultura 2030, con finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Il murale è già un'attrazione cittadina, se ne parla tanto, sono tantissimi cittadini andati a vedere con i propri occhi questa opera che abbellisce Piazza L'Amalfa.
1: Saronno, cimitero maggiore, così non va. Erba alta, tombe dimenticate e vialetti malmessi. E questi sono solo alcuni dei problemi segnalati dai cittadini nel corso degli ultimi mesi. Un'estate calda per l'area del Camposanto di Via Milano, dove non ci sono questioni legate alla manutenzione del verde, ma anche a quelle straordinarie. Altra faccenda è quella di i vialetti a rischio, inciampo, malmessi e con buche che possono costituire un'insidia per i visitatori. Fra i vialetti poi non ci sono soltanto i simpatici coniglietti, visibili anche in pieno giorno, che ormai da decenni hanno costituito una vera e propria colonia. A volte si incontrano anche delle persone che non entrano per fare visita alle sepolture dei propri cari. Anni fa avevano destato clamore il fatto che alcuni sbandati andassero a fare il bucato nei bagni cimiteriali e quindi stendevano i panni lungo le ringhiere dei nuovi colombari. Ci sono poi individui che entrano solo per utilizzare i servizi igienici. La precedente amministrazione comunale aveva affidato all'ex municipalizzata Saronno Servizi la gestione del cimitero cittadini. Quella in carica adesso sta valutando il da farsi.
0: Saronno. Due lavoratori in nero, uno dei quali risultato irregolare sul territorio nazionale, e diverse carenze amministrative nella gestione dei rifiuti. È quanto emerso dal controllo effettuato nel pomeriggio di ieri dalla polizia locale di Saronno in un'autofficina. L'intervento si è concluso con il sequestro dell'attività e la denuncia del titolare. Il blitz è stato effettuato dagli agenti del nucleo polizia amministrativa e commerciale del nucleo ambiente, con il supporto delle pattuglie del pronto intervento. Al momento del controllo gli agenti hanno trovato due cittadini extracomunitari al lavoro all'interno dell'officina. Dai successivi accertamenti entrambi sono risultati privi di un rapporto di lavoro regolare con la ditta e della qualifica professionale prevista. Uno dei due è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale perché è sprovvisto del permesso di soggiorno. Durante gli accertamenti sono emerse numerose carenze nella documentazione dell'attività, in particolare per quanto riguarda la gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questi problemi avevano già portato l'amministrazione comunale ad emettere un provvedimento di sospensione dell'attività, una disposizione che, secondo quanto riscontrato dalla polizia locale, non era stata rispettata. Al momento dell'arrivo degli agenti l'autofficina era infatti in piena attività. Al termine del controllo il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e l'autofficina è stata sequestrata. L'attività resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni richieste e all'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari.
1: Origgio. Bandito il concorso fotografico Finestre su Origgio. Ogni autore può partecipare con un numero di 3 foto, in bianco e nero o a colori, utilizzando la tecnica tradizionale o digitale. Le fotografie dovranno essere consegnate alla biblioteca in una data da comunicare prossimamente, accompagnate dal modulo di iscrizione che potrà essere scaricato dal sito del comune. Saranno premiate le 3 foto migliori con 200, 100 e 50 euro. I 12 migliori scatti verranno pubblicati sul calendario del 2027 di Origgio. Il bando è sul sito del comune.
0: Saronno. sindaci ragazzini in municipio. Due seconde classi della scuola media Bascapè hanno incontrato la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale. Gli scolari hanno poi anche partecipato ad un'originale simulazione, interpretando cioè il ruolo di candidati sindaci, esprimendo le proprie idee su come migliorare la città. L'attività rientra all'interno dell'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto di educazione civica e partecipazione democratica che si articola nell'arco dell'intero anno scolastico, coinvolgendo a rotazione le diverse scuole medie saronesi. Nel corso della mattinata è stato spiegato agli studenti che il Comune rappresenta la casa di tutti i cittadini, illustrando infine quali siano le principali funzioni svolte da parte dell'ente locale.
1: Cislago. In merito all'articolo sulle piste ciclabili del Saronnese del 26 settembre, l'ex sindaco precisa: la pista sulla Varesina a Cislago non è stata ancora completata. Un piccolo tratto è stato realizzato dal Burger King. L'altro avrebbe dovuto essere finanziato dai distributori del gas per portarla fino a Turate. L'accordo non è però andato in porto e così è intervenuta la provincia con un finanziamento di 500.000 euro. Peccato che i fondi non siano bastati per completare il percorso. L'amministrazione ha riferito che il secondo lotto sarà realizzato nel quadro dei nuovi stanziamenti sovracomunali per le ciclabili.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonti, Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333-8016-200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333-8016-200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è Rovello Porro, in via Dante Alighieri 6. Il numero di telefono è lo 02 967 50517. I film in programmazione a Saronno sono: presso il cinema Silvio Pellico, Digger alle 21, presso il cinema Prealpi, Nessun dolore alle 19 e alle 21 Santiago, Un cammino per ricominciare.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi. Questa sera alle ore 21 presso la Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione dell'ordinazione diaconale di Federico. E sabato 3 ottobre alle ore 9 nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale.
1: Saronno. Venerdì 2 ottobre presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli alle ore 18 Santa Messa in onore degli Angeli Custodi e possibilità di salire al matroneo per poter ammirare da vicino gli angeli sulla cupola.
2: Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo, Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti fantasia. L'entrata è offerta libera.
1: Saronno. Un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle ore 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 anni ai 10.
2: Porte aperte al Teatro Giuditta Pasta. Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la stagione Radici 2026-27 con porte aperte. Un weekend di spettacoli gratuiti pensati per avvicinare il teatro alla città. Venerdì 2 ottobre alle 20.45 nella Chiesa di San Francesco. Sabato 3 ottobre alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta e sabato 3 ottobre sempre alle ore 19.30 nel foyer il direttore artistico con Andrea Chiodi e la critica teatrale Chiara Palumbo.
1: Saronno, il 2, il 3 e il 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 20 presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Artisti diversi, con tecniche e sguardo diversi, espongono la loro personale interpretazione del mondo dei volatili.
2: Rovello Porro, l'1, 2 e il 3 ottobre presso l'area feste via Luini, la sesta edizione dell'Oktoberfest. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
1: Saronno Pertusella, torna alla Sagra del Gorgonzola organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza. La Sagra si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: come ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Durante la giornata di venerdì 2 ottobre alle 9.30 e 17.05 Marisa Colmegna, poesie in versi. A seguire alle 10.05 e alle 17.40 ci sarà Marta Collina con l'intelligenza delle piante. Alle 10.30 e 19.10 Gianni Branca intervista Gianmario Della Valle nel programma Saronno Servizio in Forma. Poi alle 11.05 e 19.40 Rina Sormani in A Conti Fatti.
2: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30, 18.25 offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli, per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musicale di Part Time insieme a Gianluca e Vittorio. Inoltre riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina e domanita che ha coltellato l'aereo e ancora gli arresti in Arabia Saudita. Potrà

0: preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Massiccio attacco delle forze russe su Sumy in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai 4 angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
2: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il vice ministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? Sul momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia, ripetono che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati. Inoltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
4: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata.

0: giornata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
1: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le capitanerie di porto, i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
2: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'Ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
1: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
3: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes, così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno

te lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita. Il velivolo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv era atterrato in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita, di qui le prime indagini di Riyadh. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. La procura emiratina indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. In Ucraina, raid russi su una scuola a Kiev. Gli studenti erano fortunatamente già stati messi al riparo nei rifugi. Colpiti i centri logistici a Odessa e infrastrutture energetiche in diverse regioni del paese che hanno causato interruzioni di corrente. Il presidente Zelensky afferma la Russia intensifica i raid in vista di un altro inverno di guerra. La legge elettorale, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico sulle richieste delle opposizioni, 229 voti contrari e 151 a favore. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera, la situazione è tornata sotto controllo.
2: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Francia, situazione molto tesa a Marsiglia.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ma non sono da solo in questo pomeriggio di giovedì che inaugura il mese di ottobre. C'è Davide Dedè in regia. Buon pomeriggio Davide. Insieme fino alle 15 per scalare nella prima mezz'ora la top 10 della chart di Blue 2000 che vi abbiamo già presentato ieri dalla posizione numero 20 alla numero 11 con le tre nuove entrate. Ve le ricordo. Alla numero 17 c'era Dito nella piaga con Miss Italia. Alla numero 12 Karol G con Bruno Mars e la loro Still. Mentre la più alta new entry di Olivia Rodrigo alla 11 con Stupid Song. Quindi oggi si riparte dalla posizione numero 10 per scoprire quali sono i 10 brani più programmati degli ultimi 7 giorni, ovviamente qui su In Blue 2000. Siete benvenuti anche attraverso l'app Play 2000 e i nostri podcast anche dal sito play2000.it. Iniziamo con una bella canzone degli anni 80, questa di John Lennon, Woman.

0: La musica.
1: Una classifica, non una classifica sola, non due, ma addirittura tre oggi. Le classifiche si fanno in tre, a cominciare dalla musica e la top ten della chart di Blue 2000 di questa settimana. Cominciamo proprio dal fondo, dalla numero 10, dove troviamo in discesa Sombre e Shane Michael Busa, l'anagrafe, cantautore indie pop che ormai conosciamo benissimo. Lui arriva da New York, giovanissimo, è secondo anche tra le 30 canzoni più ascoltate nell'ultimo periodo anche in America, con My Body's in Ready, questa canzone che narra del suo corpo che non è pronto, una ballata pop rock che è stata anche al vertice di questa chart, che affronta il tema dell'insicurezza di sé, della propria immagine, contro il bullismo. Il singolo parla in particolare dell'aspetto del proprio corpo che può non piacere, da questo che può causare anche un abbassamento dell'autostima anche sulle relazioni amorose di una persona. C'è anche un video ufficiale che è entrato quasi nella storia, perché presenta due attori di giovane generazione di questo periodo, come l'attrice già in pectore per essere nominata come miglior attrice dell'anno, Indy Navarette, quella di Obsession. Questa è My Body's Ready, numero 10. Oh.

penso che sia. Siamo partiti dalla numero 10 per la top 10 di questa settimana della nostra chart di Blue 2000, i più programmati, tra questi anche Sombra con My Buddies in Raid in discesa. Numero 9 in salita, un ex new entry, parliamo del ritorno anche lei giovanissima, Sienna Spyro, bellissima voce, questa è la nuova Great Expectation.

Great Expectation, canzone che sale questa settimana nella classifica di Blue 2000, Senna Spyro al numero 9. Numero 8 in discesa, Fabri Fibra, anche questa canzone è stata la numero 1, Pinguini Tattici Nucleari insieme per Goya, e saliamo alla numero 7 dove scendono anche i Rolling Stones, è uscito anche il nuovo singolo, ma noi ritorniamo anche a Foreign Tongues, questo nuovo album che ritorna a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro, a conferma di questa ritrovata creatività di questi ottantenni sul palco che non si fanno mancare nulla e non ci fanno mancare davvero nulla con la loro energia. Tra l'altro il tutto orchestrato da un produttore giovanissimo, tale Andrew Watt, che ormai diciamo che è un'autentica firma nell'arte di attualizzare la musica dei gloriosi personaggi del passato, proprio come Rolling Stones, produce anche Ozzy Osbourne, Iggy Pop e anche il grandissimo Paul McCartney, quindi abituato ad avere a che fare con i grandi della musica. Foreign Tongues ripercorre quel solco dei grandi successi del passato dei Rolling Stones, attualizzandoli ovviamente con una vena creativa incredibile, soprattutto nella realizzazione del video che li vede ringiovaniti anche nel loro precedente singolo, anche in questo singolo l'energia e il successo di una canzone il cui titolo è Jealous Lover, in discesa alla numero 7 questa settimana, i gloriosi Rolling Stones. Questa è la classifica di In Blue 2000 e un saluto lo mandiamo anche a chi ci segue dal canale digitale terrestre, il numero è il 728.

Uno dei nostri più programmati della settimana, in discesa Jealous Lover al numero 7 i Rolling Stones. Saliamo di un gradino al numero 6, anche questa è una canzone in discesa che la scorsa settimana era la numero 1. Parliamo di Safe con Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: C'è anche Brescia in questa canzone di Safe dal titolo Parlare d'amore, in discesa dal numero 6, ex numero 1 della classifica di In Blue 2000, che vede alla 5 in salita Elisa con Kintsugi, mentre al numero 4 risalgono Inarrestabili, L'estate non è bastata, per il grande successo di Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra, alla numero 4. Ma

M Fabri Fibra, dicevamo, a loro l'estate non è bastata perché continuano a, diciamo, imperversare simpaticamente in questa nostra classifica e risalgono questa settimana di tante posizioni proprio con il loro successo estivo Antidroga al numero 4. Numero 3 sale anche Ernia, questa è Dedica su In Blu 2000.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Nella top 3 della classifica di Blue 2000 anche Ernia dedica in salita al numero 3 questa settimana. Passiamo alla numero 2, anche questa è una canzone italiana in salita. Vi recito giusto un verso di questa canzone: ma come noi, te lo giuro, non si amerà mai nessuno. E questo è il ritornello di Genova e Napoli, questo nuovo brano di Alfa e Gigi D'Alessio, un verso che calza alla perfezione non solo per un amore romantico, non solo in senso amicale, visto che la canta con Alfa, ma anche a quello profondo tra padre e figlio, perché l'amore tra Gigi D'Alessio e il suo figliolo Andrea è uno dei tanti. Il cantante ha pubblicato infatti sui social un video in cui canta proprio questa canzone con il suo quarto figlio Andrea, nato nel 2010, e con il principe Andrea, come lo definisce lui, Andrea D'Alessio, è la didascalia che accompagna questo post con la canzone ricantata proprio in famiglia. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, in salita alla 2.

romanticoni fino all'eccesso, direi. Allora, Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli in salita alla numero 2. Allora, chi ci sarà questa settimana alla numero 1? Quale sarà il singolo che guadagna tante posizioni, che era già in top 10 sette giorni fa e che si può considerare ovviamente la più programmata in assoluto? Parliamo di una canzone, anzi, per andare, diciamo, la prendiamo un po' larga. Ricordiamo e ricorderete sicuramente Rainy In, questo singolo di Sam Fender che ha cantato con una certa Olivia Dean, che è rimasto per 23 settimane al primo posto della classifica inglese, la principale classifica dei singoli nel Regno Unito, ed è un periodo anche il più lungo trascorso in vetta da una canzone nella storia della classifica. Il precedente record era rimasto imbattuto per 73 anni. La canzone in questo caso era già nell'album precedente di Sam Fender, e poi è stata reinterpretata in duetto proprio con Olivia Dean, che ne ha aggiunto un verso, quindi l'ha fatta sua in qualche modo, ed è diventato questo duetto veramente speciale. Tutto questo per dirvi che un anno particolare, il 2026, molto molto interessante e soprattutto fortunato per lei, che si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale. Olivia Dean, vincitrice anche quest'anno del Grammy Awards come rivelazione dell'anno, Best New Artist, e noi parliamo di una ragazza, di una donna veramente incredibile, che ha raggiunto il vertice del successo e continua a farlo grazie anche a questo nuovo singolo direttamente dal suo ultimo album, che raggiunge la vetta della classifica di Blue 2000 questa settimana dei più programmati in assoluto. Quindi Baby Steps alla numero 1. Vi ricordo che poi tutta questa classifica, insieme alle altre musicali che abbiamo ascoltato e che ascolteremo anche domani, andranno nel weekend con le classifiche del weekend, sabato e domenica insieme. Ecco la numero 1.

0: libri.
1: Seconda classifica di questa giornata del 1 ottobre, bella ricca di chart, in questo caso i libri più letti della settimana. Abbiamo la mini classifica dei libri dalla 5 alla 1. Numero 5, nuova entrata per questo thrillerone dello scrittore americano specializzato nel settore, che è Michael Connelly. Il titolo è Falsa pista. Lui si è laureato in ingegneria nel 1980, poi ha pensato di fare tutt'altro, ha cominciato a scrivere presso la redazione di alcuni giornali. Nell'86 ha prodotto un reportage insieme ad altri due giornalisti intervistando i sopravvissuti di un disastro aereo, e il loro lavoro viene candidato per il premio Pulitzer. In seguito a questa esperienza Connelly ha trovato impiego anche come giornalista criminologo. Il suo libro nuovo, Falsa pista, alla numero 5, nuova entrata. Tra le letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni, anche in questo caso un grande autore di mistero, che è John Grisham, con L'inganno francese, nuova entrata per questo libro, in cui per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va oltre i confini del genere e regala a milioni di lettori appassionati delle sue storie in tutto il mondo questa storia travolgente piena di suspense. Al numero 3 saliamo nella zona del podio, il libro segreto di Forza Nuova di Paolo Berizzi in salita, mentre al numero 2 è stabile rispetto a 7 giorni fa Il canto del cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer. Ricordiamo il triste settembre del 97, quando il fratello di Diana, Charles Spencer, si alza in piedi nell'abbazia di Westminster e davanti al mondo intero esprime appunto il suo dolore per la perdita dell'amata sorella, con questa orazione che è stata giudicata tra l'altro uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Adesso, a distanza di quasi 30 anni da quell'evento luttuoso, racconta la straordinaria vita della sorella Lady Diana e anche la tragica settimana che seguì la sua morte. Canto del cigno, Diana mia sorella, è la prima occasione in cui il conte Spencer, in questo caso, parla pubblicamente proprio nel dettaglio di sua sorella. Libro alla numero 2 questa settimana. Il libro più letto non cambia rispetto a 7 giorni fa, infatti ritroviamo la penna di Aldo Cazzullo, che tratteggia nuovamente il nostro paese in lungo e in largo, con tanti protagonisti, in questo caso del Rinascimento. Il titolo è Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento è ancora la lettura preferita agli italiani negli ultimi 7 giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono i Simply Red.

0: cinema.
1: Rapidi anche con il cinema per vedere quali sono i 5 film più visti in Italia che rispecchiano un po' i gusti anche internazionali. Ci sono delle sorprese in vetta con la riscossa del documentario, possiamo definirla così, questa settimana. Al numero 5 invece abbiamo la nuova entrata di Heart of the Beast. È uscito questo nuovo film con Brad Pitt e il suo cane nel profondo selvaggio. Non è proprio il cane di Brad Pitt, ma è il cane di questa storia che ci porta ancora in primo piano queste relazioni che non hanno bisogno di molte parole per diventare profonde. Si costruiscono attraverso la presenza, la vicinanza e i gesti ripetuti tra un uomo e il suo cane, difficile da spiegare immediatamente, ma con una sceneggiatura che ha conquistato il cuore di tutti. Il nuovo film di David Ayer con Brad Pitt, arrivato nelle sale del nostro paese. La storia di questo incidente aereo e l'ufficiale delle forze speciali, che James Belmont, appunto Brad Pitt, si ritrova disperso nelle terre selvagge dell'Alaska insieme a Odin, questo cane militare con cui ha condiviso missioni e situazioni estreme. Pare che sia un film anche molto commovente. Numero 5, New Entry nel profondo selvaggio, Heart of the Beast. Numero 4 scende rispetto alla scorsa settimana, dove era in vetta ultimo il film documentario Tutto Live a Tor Vergata, mentre al numero 3 in nuova entrata la riedizione del film Fiume sugli Avengers, almeno quello che era fino a poco tempo fa l'ultimo capitolo, Endgame in versione extra, quindi anche restaurato in qualche maniera anche per il sonoro e gli effetti visivi. Ma ritornerà ovviamente sotto il periodo delle feste natalizie anche il nuovo capitolo degli Avengers Doomsday. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora di rivedere i loro beniamini alle prese con altre presenze oscure. Numero 2 per The BB Files, in questo caso la figura politica, il primo ministro di Israele tratteggiato in questo documentario, Benjamin Netanyahu, che ha costruito la sua immagine pubblica attraverso comizi, conferenze stampa, apparizioni televisive. E in questo film dei BB Files la regista Alexis Bloom ha scelto un po' di osservarlo da lontano durante gli interrogatori legati alle sue indagini per corruzione. Film New Entry alla numero 2 questa settimana. Il film più visto degli ultimi 7 giorni, anch'esso è un documentario, veramente un documentario molto interessante, un vero pugno nello stomaco, girato di notte sui tetti di Tel Aviv. NASA raccoglie le testimonianze anonime di 24 tra ufficiali dell'intelligence e anche soldati israeliani, e racconta dall'interno questi meccanismi dell'uccisione di civili palestinesi a Gaza. Yuval Abraham e Rachel Zor, che sono due dei 4 autori di questo premio Oscar, lo ricorderete, no? Otherland, firmano questo documentario costruito davvero sul buio, sul silenzio, sulle parole che trasformano la morte in procedura. Vincitore tra l'altro del premio speciale della giuria a Venezia 83, questo film ha debuttato in testa al box office italiano con oltre 60.000 spettatori ed è il film più visto in assoluto di questa settimana. NASA ovviamente al cinema. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio e dopo il cinema che tanto ci appassiona anche loro, a dire il vero, con il loro ritmo, i Kasabian.

l'energia è davvero grande quando ci sono di mezzo i Queen. Noi ci salutiamo qui, grazie per essere stati con noi con le classifiche, grazie a Davide Dede in regia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e a seguire un altro appuntamento con le parole di Imlu 2000. L'ultima canzone di oggi nelle classifiche, Muse.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate, migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri e inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
2: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lorenzo Sada in regia, che salutiamo e ringraziamo di nuovo anche tutti voi per i vostri primi messaggi. Tra poco un giro di saluti, questa canzone storica degli anni 60, Proud Mary, a inaugurare un po' le danze, che ci apre anche alla pagina dei concerti di oggi. Per questo primo ottobre c'è Ligabue a Livorno, al Modigliani Forum vi aspetta anche Fiorella Mannoia a Milano, al Teatro degli Arcimboldi. Gianni Morandi sarà a Napoli all'Arena Flegrea. Questi sono appuntamenti che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi abbiamo anche Fred De Palma, e vi segnalo il suo concerto a Milano al Fabric. Gli Avion Travel saranno a Caivano in provincia di Napoli, al cortile del municipio. D'Argent Amico invece all'Alcatraz, sempre a Milano ovviamente, mentre invece andiamo a curiosare su quelli che sono ovviamente i live di domani. Quindi nella giornata del 2 ottobre Viaggio Antonacci vi aspetta a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, mentre i Pooh saranno a Firenze, l'appuntamento per loro con il Mandela Forum. Bruno Risas sarà alla Spezia al Teatro Civico, e poi sempre domani a partire dalle 21.30 Omar Pedrini alla Maddalena, Olbia Tempio in piazza Umberto I, e Cupra Montana, questa è la location in provincia di Ancona in piazza Cavour, per il concerto di Nina Zille previsto domani a partire dalle 22. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.
1: Cosa

abbiamo citati nel precedente appuntamento, giusto qualche secondo fa, erano nella top 10 della classifica di Blu 2000, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo ascoltata con Goya. Allora parliamo di musica ma anche di sociale insieme, impegno sociale e solidarietà, perché Elio, il frontman appunto della mitica Elio e le Storie Tese, è pronto a compiere il grande salto dietro la macchina da presa. A partire dal prossimo novembre prenderanno infatti il via le riprese di un film molto particolare dal titolo La Crepa, che è una commedia acida ma anche realistica, incentrata sul mondo dell'autismo. Scritto a quattro mani dallo stesso Elio insieme a Piero Bodrato, il progetto nasce da un legame profondo e anche personale, alimentato dall'esperienza vissuta con il figlio Dante e anche dai lunghi anni di attivismo e sensibilizzazione portati avanti in Italia. L'obiettivo ambizioso non è quello di realizzare, diciamo, un'opera documentaristica o l'ennesima narrazione pietistica, bensì un cinema vero capace di restituire la complessità anche quotidiana, che è fatta di fatiche ma anche di una travolgente e contagiosa gioia di vivere da parte di ragazzi molto speciali. La produzione è affidata a Tempesta in collaborazione con Rai Cinema, in coproduzione anche con la distribuzione nazionale delle sale italiane, che sarà curata da 01 Distribution. Allora veniamo nel cuore pulsante di questa operazione, che risiede nella sinergia con Nico Acampora, e questo nome non vi suona nuovo, ne abbiamo parlato anche nei nostri appuntamenti su Blu 2000, l'abbiamo anche intervistato, la sua famosa esperienza di inserimento lavorativo avviata nei ristoranti di Pizza Auto a Cassina de Pecchi e in Monza. E più della metà del cast artistico sarà composto direttamente dai ragazzi autistici che ogni giorno lavorano appunto a Pizza Auto come camerieri, baristi, pizzaioli nelle varie sedi del progetto, affiancati dallo stesso Nico in veste di interprete. Quindi saranno presenti volti noti al pubblico come Lorenzo, Cristian, Letizia, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, anche Balù, comprende tutto anche il vario livello dello spettro autistico, per dimostrare che l'arte non ha limiti e che quindi queste barriere possono essere frantumate e superate. I produttori del film hanno fortemente voluto questo approccio radicalmente inclusivo, ribadendo che è ormai inaccettabile affidare ruoli di persone neurodivergenti a finti attori neurotipici. Quindi l'intenzione dichiarata fin dalle prime battute è quella di non girare un film su Pizza Auto, ma di realizzarlo proprio con loro, con chi ci lavora dentro, conferendo ai giovani partecipanti questa dignità anche in qualche modo artistica e umana immensa, che punta a riscrivere un po' le regole dell'industria cinematografica contemporanea e anche audiovisiva del nostro paese. Quindi tutto questo anche grazie alla mente di Elio e di Elio, le Storie Tese per l'appunto. 15:17, arriva una bellissima canzone dei Cranberries, questa è Promises.

Sabrina and the Waves 1985, Walking on Sunshine, camminando nel nostro pomeriggio tra una canzone e l'altra, tra un'emozione e l'altra, ma soprattutto tra eventi, un evento e l'altro, anche quelli che ci segnalate voi. Un po' di saluti nel pomeriggio anche a Viola, grazie del tuo messaggio, a Vittorio che è impegnato a fare scuola guida, e poi anche Paolo che invece è un autotrasportatore, ci ascolta attraverso il DAB, quindi lo salutiamo, gli auguriamo buon pomeriggio. Voi continuate a scriverci ovviamente attraverso la posta elettronica diretta a radioinblu.it. Allora, il menù tra poco prevede anche l'ingresso di un bel festival, un festival che si tiene tutti gli anni, ne parleremo insieme, e poi parleremo anche di una cosa molto particolare, perché bastano semola, acqua e sale per creare una pasta che è diventata leggendaria, ma davvero in tutto il mondo, ma che è tutta made in Italy, quindi restate con noi per saperne di più. Subito la canzone di Stella Lefty, questa è Boston.

0: Si intitola Silenzio, il nuovo degli U2, il nostro disco in blu 2000 della settimana, e noi apriamo a un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione, ma è sempre un po' come se fosse la prima volta. Lo chiediamo al direttore artistico del Festival della Fotografia Etica di Lodi, che è Alberto Prina con noi. Alberto, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, sempre diciamo sul solco della tradizione, ma sempre con spunti e punti di vista differenti.
1: Sì, assolutamente, dopo 17 anni bisogna rinnovarsi e vedere sempre le cose in modo diverso, ma con una linea di continuità, e si esprime attraverso la ricerca di lavori sempre differenti, e quest'anno anche introducendo uno spazio molto particolare che chiamiamo spazio delle proiezioni, la geografia delle storie. Attraverso un grossi teli immersivi è possibile vedere oltre 15 nazioni raccontate attraverso gli scatti dei migliori fotoreportagisti, ma anche con un accompagnamento di una colonna sonora per qualcosa di veramente immersivo, in uno spazio anche molto particolare che viene aperto per la prima volta, perché è l'ex linificio della città di Lodi, che sarà un futuro polo culturale.
0: Esatto, ci sono tanti luoghi, perché praticamente il Festival della Fotografia Etica di Lodi si distingue anche per la varietà delle sedi dove è possibile vedere queste installazioni, queste fotografie, anche il lavoro di fotoreporter famoso in tutto il mondo, come hai detto tu.
1: Assolutamente, quest'anno ci siamo superati, abbiamo introdotto 3 nuove sedi, e si passa dai classici giardini alle sedi della provincia, sedi ufficiali del comune, ma si va anche nel museo diocesano, si va in un nuovo convento che per la prima volta esporremo delle mostre di fotografia, e appunto, come vi ho detto, l'ex linificio, ma anche altre chiese, altri spazi espositivi. Sono 14 in totale, compreso anche un comune vicino, che è il comune di Montanaso Lombardo, che ci offre una bellissima chiesetta sconsacrata, che è sede di un lavoro molto bello che l'anno scorso avevamo portato su un tema difficile come quello dell'Ucraina.
0: Quindi un festival diffuso in varie sedi, anche per coinvolgere tutta la cittadinanza. So di persone, anche i miei colleghi qui della radio, che sono venuti a visitare questa bellissima e bellissima installazione del Festival della Fotografia Etica, che hanno vissuto anche vari sapori, vari colori, anche vari contenuti che riguardano il sociale e gli scenari internazionali.
1: Assolutamente, il festival non vuole essere tematico se non il tema del nostro pianeta. Ecco, foto di altri pianeti non ne abbiamo ancora, ci siamo fermati a questo, che purtroppo ci dà anche tanto da fare, dà tanto da poter raccontare. È un momento particolare dove crediamo che la fotografia documentaristica, il fotogiornalismo, abbia qualcosa di veramente importante e unico da poter dire, perché chi se non un fotogiornalista che calpesta un luogo ci deve essere andato? È il miglior testimone e la miglior risposta a un mondo di immagini sintetiche, a un mondo di fake news, sì, a un mondo di immagini di tante idee contraddittorie. Ma chi se non con i propri occhi può raccontare al meglio appunto storie da ogni parte del pianeta? E questa è un po' la nostra testimonianza che abbiamo voluto dare per testimoniare il mondo reale in cui stiamo vivendo.
0: Alberto, il centro focale si conferma questo World Report Award, che è un premio che viene assegnato, uno dei riconoscimenti più importanti che viene assegnato nell'ambito del fotogiornalismo internazionale.
1: Sì, assolutamente, abbiamo due poli, diciamo. Uno, il nostro riferimento è WordPress Photo, che è il più importante premio di fotogiornalismo, ma grazie dell'entusiasmo di descrivere il nostro concorso World Report Award, che diciamo che sta seguendo velocemente i più importanti premi di fotogiornalismo al mondo, e sono ben 6 le storie che premiamo quest'anno, tutte visitabili in un palazzo storico molto bello e molto particolare.
0: Alberto, se tu dovessi scegliere un angolo di Lodi al momento, no, invaso positivamente appunto dal Festival della Fotografia Etica, quale sceglieresti, il tuo personale angolino del cuore?
1: Il mio angolino del cuore, diciamo che è il centro del festival, che è la Piazza di Lodi, quindi non ha nessuna mostra fotografica, ma è il crocevia per tutto il mondo, e quindi i passaggi. Scherzi a parte, guarda, c'è capitata una cosa bellissima che racconto, che voglio condividervi. Carol Guzzi, che è la fotografa che vince con l'immagine simbolo del Picture of the Year del WordPress Photo, quindi il più importante premio al mondo su un tema globale come ICE, vince con l'immagine, con lo singolo scatto, in realtà poi vince anche la nostra sezione assoluta, il master, la master section del World Report Award, con 30 immagini sullo stesso tema. Quindi ecco, sarà possibile vedere la sintesi e la potenza dell'immagine singola di una fotografia, ma anche l'incredibile lavoro che questa fotografa ha fatto per più di 6 mesi in 200 metri di un tribunale di Manhattan. E quindi una storia veramente vista da tanti bei punti di vista, sì, esatto.
0: Poi direi, per chiudere, anche coinvolgere tutta la cittadinanza, ospiti, turisti e quant'altro, direi che c'è una sezione che ci rappresenta tutti, che è quella delle vite degli altri.
1: Sì, le vite degli altri è un po' un angolo di respiro in cui vediamo storie magari che sono partite con grandi difficoltà ma arrivano con una conclusione bellissima. Il lavoro di Diane Fitzmaurice, Lionel Sales Story, è un racconto che si snoda, pensa, ha iniziato a fotografare questo ragazzo che è stato mutilato nella guerra in Iraq all'età di 10 anni e lo segue per oltre 22 anni finché avrà una vita piena e completa, e che non sto a raccontare nel dettaglio, ma è veramente molto molto bello. E poi anche Marilyn Monroe, a 100 anni dalla sua nascita, abbiamo tributato un lavoro di Amy Gaskin che racconta i tantissimi e anche imprevisti non aspettati fans tutt'oggi di questo grande mito del nostro mondo contemporaneo.
0: Allora, ricordiamo tantissime anche le occasioni per visite guidate, video proiezioni, presentazioni di libri, anche progetti collaterali educational per studenti, quindi c'è il sito dedicato anche alle scuole, che è festivaldellafotografiaetica.it/educationalscuole, dove le scolaresche si possono prenotare, giusto, per una visita.
1: Esattamente, tutte le settimane, tutti i weekend siamo aperti invece al grande pubblico, dal lunedì al venerdì su prenotazione è possibile visitare lo stesso tutte le mostre fino al 25 di ottobre a Lodi.
0: Perfetto Alberto, io ti auguro buon lavoro, ne avrei tanto da fare. festivaldellafotografiaetica.it per avere maggiori informazioni. Grazie mille Alberto.
1: Grazie a voi di essere con noi, di raccontare, e ci vediamo a Lodi.
0: Buon pomeriggio, grazie mille. Continuiamo in musica, il nostro pomeriggio di Blue 2000, ci sono gli UB40.

Paparazzi, l'aveva già fatto questa canzone Lady Gaga, ve la ricordate? Paparazzi, ecco, questa è la versione italiana di Cesare Cremonini, suo nuovo singolo. Allora, in Sardegna esiste una tradizione gastronomica, spero di pronunciarla nel migliore dei modi, magari il nostro Lorenzo Sada, che è provetto cuoco, anzi esperto cuoco, la conosce, è Sufilindeu, definita come la pasta, non la conosce, come la pasta sarda più rara al mondo. Questo capolavoro culinario richiede una tecnica complessa che è custodita da pochissime artigiane. La ricetta prevede 3 semplici elementi: semola di grano duro, acqua e sale, eppure la vera magia risiede interamente nella manualità di questa pasta, quindi è una preparazione con 256 fili sottilissimi, filamenti che raddoppiano progressivamente, quindi c'è un lavoro manuale mica da ridere, e questi vengono disposti anche in 3 strati incrociati su classici vassoi di foglie intrecciati per garantire la perfetta essiccazione della pasta. Quindi questa tradizione intoccabile arriva da Nuoro, il termine indica letteralmente i fili di Dio, e questo piatto iconico si prepara specialmente a Nuoro per la festa di San Francesco di Lula. Quindi per secoli, durante i pellegrinaggi soprattutto di maggio e ottobre al santuario del Monte Albo, i fedeli sono stati rifocillati proprio con questa pietanza rigenerante, che pare essere una vera e propria pasta, diciamo la più gettonata in tutto il mondo, la pasta sarda più rara al mondo conosciuta, e anche forse una delle più gustose in assoluto. Dobbiamo assolutamente provarla.

1984, uno degli anni più fortunati anche per la discografia del boss Bruce Springsteen, con questa Dancing in the Dark che ci ha riportato negli anni che furono. E vi ricordo anche questo biopic che è stato uno dei migliori dell'anno scorso, il viaggio di Bruce Springsteen nella realizzazione del suo album del 1982 Nebraska, dal titolo Springsteen, liberami dal nulla, che forse non ha avuto molta fortuna in sala, ma che si è ripreso sicuramente nelle visioni in streaming recentemente. Arriva Robbie Williams.

Robbie Williams, Let Love Be Your Energy, grande energia nel nostro pomeriggio con queste belle canzoni che ci riportano al passato remoto, in questo caso 2001, ormai sono passati tanti anni, ma nell'ultima mezz'ora ormai vicinissima a noi in tempi presenti, quindi anzi in tempi futuri immediati, dopo l'informazione ritorneremo per parlarvi anche di musica, l'ultima mezz'ora come sapete delle parole di Blue 2000 dedicate interamente alla musica, anche con novità che riguardano ad esempio i nuovi lavori di Max Pezzali e tanti altri protagonisti che insomma vi racconteremo tra poco. Restate con noi. Intanto ritorniamo al 2011, lo facciamo con questa canzone di Ben Harper.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
2: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le capitanerie di porto, i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
3: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
2: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: romantica.
1: Un'altra mezz'ora insieme anche per questa giornata di giovedì 1 ottobre. Ben ritrovati, queste sono le parole di Blu 2000, insieme fino alle 16.30. Ed era Elisa con Kintsugi, la sua canzone del momento, una vera hit che ci ha conquistato davvero e che è stata anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato qualche giorno, qualche settimana fa, adesso non ricordo perché ho un'età, ma abbiate pazienza, il nuovo lavoro di Max Pezzali. Ricordiamo, insomma, il grande successo anche in streaming, sta per arrivare la seconda stagione della storia degli 883. Max Pezzali è pronto a pubblicare anche un nuovo singolo dal titolo Le Ali. Arriverà proprio domani, sarà uno dei due brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, di questo ne abbiamo parlato, ne sono certo, l'album che verrà pubblicato alla fine di questo mese di ottobre. E come spesso accade prima di una nuova pubblicazione, non manca una certa emozione, come ha raccontato lo stesso Max Pezzali, ha detto sono molto emozionato, l'ha scritto in verità su Instagram. Le Ali, ha scritto lui, racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze, voglia di trovare il proprio posto nel mondo, e al centro questa generazione di ragazzi che con pochi mezzi e sogni enormi prova a trasformare una passione in qualcosa di reale, tra amicizia, musica e castelli in aria, un po' tutto quello che si vive nella gioventù, diciamo così, e che Max Pezzali manifesta sempre nelle sue canzoni. Un brano sicuramente protagonista anche dei live prossimi del cantante, quindi un autentico successo di pubblico. Noi continuiamo con Mr. Elton John, anzi Sir Elton John, questa è Nikita.

Come sempre l'ultima mezz'ora delle parole dedicata anche in questo giovedì alla musica, alle notizie musicali, alle novità musicali, e in questo caso rimaniamo in Italia dopo aver parlato e dopo l'ascolto della canzone di Giant Rooks qui su In Blu 2000, aver parlato prima di Max Pezzali, ritorniamo a parlare di musica italiana, lo facciamo con Achille Lauro che ha annunciato Comuni Immortali Live San Siro 2026, un nuovo tassello alla sua carriera nella giornata di domani, tutti domani pubblicano, è una giornata molto fortunata, quella di domani 2 ottobre, Comuni Immortali Live San Siro, il suo primo album live. L'album contiene ovviamente le canzoni registrate la scorsa estate durante il primo concerto allo stadio San Siro dell'artista, che è stato tra l'altro riproposto recentemente in televisione. Comuni Immortali sarà pubblicato in diversi formati: vinile standard, vinile autografato, vinile standard e vinile che saranno poi disponibili dal 13 novembre, di cui è già possibile effettuare il preordine, quindi basta andare sui social di Achille Lauro per avere maggiori informazioni. Lui ha ricordato che le emozioni provate prima e dopo la presentazione della sua collezione, è avvenuta proprio in occasione del suo debutto a San Siro, giorni e le ore prima sono stati un uragano meraviglioso. Sapete che lui è stato anche si può dire intitolato, o comunque ha avuto il prestigioso onore di essere il capo di una linea di moda, e ha scritto anche varie cose in questo periodo che potrebbero essere contenute in futuri album. E Achille tornerà a esibirsi proprio a San Siro il 15 giugno del prossimo anno nel corso del suo tour negli stadi. Noi continuiamo in musica italiana, non ascoltando Achille Lauro, ma Carmen Consoli.

confusa e felice. Non so se più confusa o più felice la nostra amica Sofia, che ci ha scritto diretta a radioinblu.it, sicuramente felice per il ritorno di Max Pezzali in musica. Ci scrive che Max, con gli 883 in particolare, ha rappresentato un bel tassello della sua vita, un bel periodo importante della sua gioventù, e quindi le sue canzoni le sono rimaste nel cuore. E quindi, come darti torto, ovviamente, carissima amica Sofia, grazie per averci scritto, e magari facci sapere poi cosa ne pensi di questo nuovo singolo che domani ascolteremo, appunto, by Max Pezzali. Continuate a scriverci alla nostra posta elettronica, e adesso la canzone di James Blunt.

quanto ci capita di riascoltare le canzoni bellissime di Amy Winehouse, che ci ha lasciato in eredità, e a Londra il prossimo 21 ottobre si terrà un concerto davvero speciale per celebrare i 20 anni di Back to Black, questo iconico album pubblicato da Amy nel 2006. Sono passati già 20 anni, incredibile. L'evento, unico nel suo genere, andrà in scena alla Roundhouse, vedrà la storica band live di Amy esibirsi insieme a una serie di special guest. A curare questo concerto saranno alcuni dei principali collaboratori che hanno lavorato proprio all'album insieme a Amy, ovvero i produttori Mark Ronson e Salam Remy, lo storico direttore musicale Dale Davis e anche i coautori e l'ex dirigente di Island Records, Darkus Bees. Sul palco tantissime le emozioni, sicuramente saliranno come ospiti i vocalist scelti dagli stessi produttori originali. E parlando di questo concerto, Mark Ronson, il produttore, ha dichiarato: è un onore essere stato invitato a celebrare Amy insieme a Salam ed alcune artiste straordinarie degne di interpretare appunto le sue canzoni. Quindi rendere giustizia all'eredità di Back to Black sarà il cuore della serata. Anche Salam Remy ha espresso il suo entusiasmo, ha detto: incredibile come vola il tempo, non riesco a credere che siano già passati 20 anni, un po' quello che ho detto io prima. Sono davvero curioso di vedere cosa porteranno queste artiste, queste vocalist, nelle loro performance vocali di canzoni che conosciamo e amiamo. Ricordiamo che è stato pubblicato nell'ottobre del 2006 Back to Black, è uno degli album iconici più venduti di sempre nel Regno Unito e credo anche nel mondo intero. Il disco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica ufficiale della chart britannica, il secondo anche nella Billboard 200 americana.

Abbiamo fatto il pieno di bella musica e anche di notizie musicali sfiziose e interessanti anche per questo pomeriggio di giovedì, nell'ultima mezz'ora delle parole di Blue 2000, che ritorneranno puntuali per l'ultimo appuntamento della settimana, domani venerdì, anticipo di weekend, quindi parleremo anche di tanti eventi live in giro, a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
3: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è Rovello Porro, in via Dante Alighieri 6, il numero di telefono è lo 02 967 505 17. I film in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico, Digger alle 21, presso il cinema Prealpi, Nessun dolore alle 19 e alle 21 Santiago, Un cammino per ricominciare.
1: Comunità pastorale Crocefisso Risorto di Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi. Questa sera alle ore 21 presso la Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione dell'ordinazione diaconale di Federico. E sabato 3 ottobre alle ore 9 nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale.
0: Saronno. Venerdì 2 ottobre presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli alle ore

0: Saronno, un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle ore 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 anni ai 10.
1: Porte aperte al Teatro Giuditta Pasta. Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la stagione Radici 2026-27 con Porte Aperte, un weekend di spettacoli gratuiti pensati per avvicinare il teatro alla città. Venerdì 2 ottobre alle 20.45 nella Chiesa di San Francesco, sabato 3 ottobre alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta e sabato 3 ottobre sempre alle ore 19.30 nel foyer il direttore artistico Andrea Chiodi e la critica teatrale Chiara Palumbo.
0: Saronno, il 2, il 3 e il 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 20, presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Artisti diversi, con tecniche e sguardo diversi, espongono la loro personale interpretazione del mondo dei volatili.
1: Rovello Porro, l'1, 2 e il 3 ottobre presso l'area feste via Luini, la sesta edizione dell'Oktoberfest. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
0: Ranno Pertusella, torna la sagra del Gorgonzola organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza. La sagra si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed eventi.

0: Arte e Artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Ben ritrovati a tutti voi cari radioascoltatori e benvenuti nel programma dedicato all'arte e agli artisti. Noi tra poco entreremo in un laboratorio creativo, il laboratorio dell'associazione no profit Fare Arte di Caronno Pertusella, e vi presenterò poi anche il mio gradito ospite. Nel frattempo ci sentiamo Vincent.

0: Posso dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
1: Ed ecco, ora vi presento il mio graditissimo ospite, che è l'ingegner Gian Lorenzo Paoletti. Grazie, ciao di essere ancora con noi ai microfoni della radio.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere venire qui e parlare delle nostre attività. Io rappresento l'associazione Fare Arte di Carono Pertusella, che ormai è attiva sul territorio vasto, perché ovviamente raccogliamo associati da tutto il Basso Varesotto e la provincia di Milano. E da circa 40 anni, un po' meno di 40 anni, ma festeggeremo presto questo nostro anniversario. Certo. Prima eravamo scuola di pittura civica del comune, poi è stata la trasformazione in associazione culturale, ma siamo comunque sempre una presenza fissa e tradizionale nell'ambito delle attività, chiamiamole artistiche, del comune di Carono.
1: Ecco, diciamo che Gian Lorenzo è anche lui un artista dell'associazione, un bravissimo artista, è segretario, responsabile anche dei media dell'associazione stessa, quindi a tutto tondo o sei,
2: sì, come diciamo, posso dire? Diciamo che posso parlare con cognizione,
1: esatto,
2: di causa.
1: Per cui, esatto, quindi dicevi circa 40 anni.
2: Sì, cioè, 40 anni, la scuola è famosa, diciamo così, per i corsi di pittura e di incisione, condotti da maestri che sono ormai anche loro una tradizione, un caposaldo di queste attività. Il maestro per la pittura è Vanni Saltarelli, notissimo pittore sarunnese, e invece il maestro e guida per il corso di incisione è Roberto Giudici, che è un stampatore d'arte rinomatissimo che lavora a Varese, ma che viene, diciamo così, in trasferta a Carono per tirare su i suoi
1: allievi. Ecco, Gian Lorenzo, a proposito di incisione, magari segnaliamo ai radioascoltatori che una artista, appunto, dell'associazione Fare Arte, che è Luisella Dell'Acqua, in questi giorni, anzi, inaugurerà sabato proprio una mostra di incisione, quindi l'evento si terrà presso l'Agenzia Generale Italia BEP Assicuratori di Magenta, in piazza Vittorio Veneto al numero 8, e in questo caso
2: è anche bello che l'arte entra
1: a far parte di spazi magari,
2: esatto,
1: non
2: cioè,
1: deputati solo quelli.
2: Luisella non è la prima associata che ha, diciamo così, iniziative individuali, ne abbiamo molti altri pittori ormai che da tempo hanno fatto anche personali nel vari ambiti regionali e anche extra regionali, e poi anche come associazione riusciamo a fare delle collettive che sono principalmente incentrate nel comune di Carono, ma non solo, perché per esempio lo scorso anno siamo stati alla Inate, siamo stati avremo degli appuntamenti a Varese, abbiamo fatto delle cose, diciamo così, anche nei comuni limitrofi, e sono in programma anche per l'anno prossimo. Abbiamo fatto un'installazione relativamente al problema della violenza sulle donne, che ha esordito 2 anni fa a Carono, ma che poi si è spostata nei comuni di Lomazzo, nei comuni di Lainate, e prossimamente abbiamo intenzione di portarla anche a Gerenzano. È una cosa d'impatto creata dal nostro maestro, a cui tutti poi gli allievi hanno contribuito.
1: Certo, ecco, quindi da come mi dici, tra poco inizia l'anno accademico, chiamiamo 26-27.
2: Esattamente, inizia l'anno accademico, iniziano i nostri corsi, sono corsi, diciamo così, chiamiamoli destrutturati, cioè non c'è una vera e propria didattica, ma c'è un'attività, adesso per usare un termine inglese, hands on, cioè si prende i pennelli, la tela, la lastra, il bulino, si incomincia e i maestri guidano, danno suggerimenti, danno punti di attenzione. Insomma, in generale è una cosa molto poco libresca e molto esecutiva. Questo è da sempre così e i nostri corsi sono anche, tra l'altro, diciamo così, attraenti non solo per questo aspetto, ma anche per il fatto che sono corsi annuali, quindi durano lo spazio di un anno con una quantità di appuntamenti assolutamente significativa. Noi siamo per la pittura, è un appuntamento bisettimanale la sera dalle 20.30 alle 23, il lunedì e il giovedì, per incisione e mediamente ogni due settimane il sabato. Tra l'altro, vabbè, adesso non do tariffe, però sono tariffe assolutamente imbattibili rispetto a quello che si trova nel circondario. Quindi questo grazie al fatto che siamo un'associazione no profit e che il comune ci aiuta molto dando, diciamo così, in comodato d'uso gratuito i locali, quindi ci permette di stare estremamente bassi con le quote associative, con le quote di iscrizione per i corsi.
1: Ecco Gian Lorenzo, so che fate una riunione iniziale dove penso tutti possono partecipare, iscritti, non iscritti, chi se vorrà iscrivere.
2: Questa è già stata fatta. È la riunione, diciamo così, che anche la legislazione corrente impone alle associazioni culturali: la chiusura del bilancio, il preventivo del nuovo anno, e poi ovviamente noi ne approfittiamo per discutere quelli che saranno gli obiettivi dell'associazione per l'anno che verrà, quindi dai temi dei soggetti di pittura, e il Vane Saltarelli ha già dato il tema contrasti ai dipinti di quest'anno, e su questo tema verterà la mostra di fine anno che tipicamente si effettua a giugno nei locali dell'associazione, mentre per quanto riguarda incisione, oltre all'attività libera, ci sarà per chi vuole la possibilità di costruire dei leporelli, cioè dei librettini in parte illustrati con incisione, in parte stampati con poesie o altri testi, in modo da fare qualcosa di diverso dalla semplice stampa. Quindi queste sono le attività, diciamo così, istituzionali, in cui si inserisce poi la copia dal vero con una modella e eventualmente, ma qui siamo ancora, diciamo così, nella fase di definizione delle lezioni di storia dell'arte.
1: Ecco, quindi diciamo che è un laboratorio, come dicevo all'inizio, creativo, dove l'artista arriva al suo spazio.
2: Assolutamente, ecco, quello è un altro dei grandi avvantaggi, esatto, di avere uno spazio che fino ad oggi il comune di Carrono Pertusella ci ha concesso. È uno spazio molto vasto in cui chi partecipa ha la possibilità di lasciare la sua attrezzatura, i suoi colori, le sue tele anche nella sua locazione, quindi non c'è bisogno di prendere, portare i propri materiali e poi ritirarli ogni volta. Quindi altrimenti diventerebbe anche gravoso, soprattutto nei mesi invernali, certo, quando ci si mette anche il maltempo a rendere tutto più complicato.
1: Bene, allora ci interrompiamo per un po' di musica.
2: Benissimo.

0: Eccoci a Lorenzo, dopo questa piacevolissima musica canzone ritorniamo in questa atmosfera sia accogliente anche stimolante che è il laboratorio di Fare Arte, anche perché diciamo vivere l'arte in libertà, dico, arricchisce anche nutre l'anima,
1: certo,
0: quindi
1: poi,
0: insomma potrebbe essere anche una terapia, vero?
1: Assolutamente, poi c'è il fatto anche che siamo ormai da anni decine di persone, quindi è un luogo anche di incontro, di confronto, e poi il fatto di avere degli appuntamenti, diciamo così, anche extra laboratorio, dà anche altre opportunità a tutti gli associati di mostrare il proprio lavoro a persone che partecipano a queste mostre. Ho detto, l'anno scorso abbiamo fatto una mostra di successo all'Ainate, all'Urban Center di Lainate, che si chiamava Icone di Donna, in cui tutti gli associati hanno mostrato un loro dipinto relativo alle donne in occasione dell'8 marzo, qualcosa che molto probabilmente quest'anno replicheremo ad Arese, allo spazio Agora di Arese. A Lainate avevamo fatto anche l'esibizione, come ho già detto, della nostra installazione relativa alla violenza sulle donne, che si chiamava Vuoto a perdere, e quello è stato organizzato all'interno del cortile della Villa Litta Borromeo di Lainate. Poi abbiamo tutti gli appuntamenti, chiamiamoli classici, che a Carono Pertusella, dalla partecipazione alle attività sul verde pulito rigiocando, alla nostra mostra di fine anno. Quest'anno, per l'80° anniversario della Repubblica e del suffragio universale, ci è stato chiesto dal Comune anche di preparare una serie di pannelli relativi al voto alle donne, e diciamo così, questi pannelli, che poi sono stati appesi in Agora a Carono Pertusella, sono stati selezionati da una serie di bozzetti che ogni associato ha fatto, poi insieme con l'ufficio cultura del comune 4 sono stati selezionati e sono state fatte, diciamo così, delle repliche, però 70% di dimensione, che sono poi state appese. Quindi diciamo c'è l'attività di laboratorio, ma c'è anche un'attività sul territorio espositiva e di iniziative, che tra l'altro comprende anche quando riusciamo andare a vedere collettivamente alcune mostre che magari si tengono nel circondario. L'anno scorso abbiamo fatto tutti insieme quella di Pellizza da Volpedo, accompagnati dal maestro Vanni Saltarelli, che quindi ha avuto occasione di farci notare cose che altrimenti da profani non saremmo stati in grado di intercettare, diciamo così.
0: Ecco, quindi diciamo ai nostri radioascoltatori che tutti possono iniziare
1: assolutamente, in qualsiasi momento.
0: Ecco, altri, magari diamo delle informazioni tecniche, come raggiungervi,
1: tecnico-logistiche. Allora, innanzitutto i laboratori sono in centro a Caronno, in via Adua al 169, a Caronno Pertusella. Abbiamo due sale molto grandi dove appunto si possono ricavare una quarantina di postazioni, ci sono ancora dei posti liberi. Per quanto riguarda i contatti, do il mio numero di telefono, il 335 78 30 252, ripeto, 335 78 30 252, basta un WhatsApp e io avrò il piacere di inoltrare a chi ne farà richiesta tutta la documentazione relativa ai corsi e alle nostre iniziative. Ribadisco, i maestri sono delle certo. persone ormai
0: sì, il direttore artistico che appunto cerca di portare
1: si conosce, conosce benissimo, tra l'altro Vanni ha fatto anche l'anno scorso, anzi quest'anno scusate, in primavera, una bellissima personale a Bulgarello, veramente una cosa decisamente attraente, impressionante per la quantità e la qualità dei dipinti esposti, ma non lo scopro io, non lo scopriamo noi,
0: non lo
1: ormai
0: scopriamo noi, certo.
1: È da decenni che è sul territorio e non solo sul territorio, diciamo che sul continente, sì. perché espone anche in Germania e in altre nazioni europee.
0: Certo, ecco, come stavo dicendo, appunto il direttore artistico, che è il maestro Vanni Saltarelli, cerca appunto di portare le qualità artistiche per raggiungere dei livelli soddisfacenti, insomma, se non alti, come lui pretenderebbe, mi sa.
1: Poi è chiaro che, diciamo così, la soddisfazione di chi dipinge sta anche nella soddisfazione personale. È chiaro che in assoluto non tutti riescono ad avere dei risultati eccezionali, però il fatto di vedere miglioramento, il fatto di vedere che quello che si sente è stato trasferito sulla tela in una maniera che dà soddisfazione, già quello è la migliore, diciamo così, ricompensa. Certo. Per le attività che si fanno e anche i momenti di sconforto che si hanno, perché poi capita spesso che uno vuole fare una cosa e poi sulla tela appare qualche altra cosa.
0: Certo, Gian Lorenzo, sì, c'è un po' di fatica, un po' di
1: ovvio, poi come tutte le cose, per raggiungere un risultato ci deve essere un processo che prevede anche i momenti difficili.
0: E perché no, magari c'è qualcuno che ha talento ed emerge,
1: certo,
0: e quindi
1: poi,
0: appunto, va bene.
1: Come tutto nella vita.
0: Come tutto. Bene, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, se vuoi aggiungere altro.
1: Ma allora io direi sentiamo un po' di musica e poi facciamo una chiusura adeguata.
0: Un po' di musica, allora noi invece, io dico ai nostri radioascoltatori appunto di approfittare di questo inizio anno accademico 26-27 per andare anche solo a curiosare una
1: sera per vedere come
0: lavoro.
1: Da questa sera noi siamo presenti, ribadisco, in via Adua 169 a Carono Pertusella. Questa sera, diciamo così, è una serata tecnica, cioè smontiamo definitivamente la mostra di giugno e incominciamo a preparare le sale per l'attività di quest'anno, quindi vuol dire in qualche maniera rimettere a posto i pannelli, creare gli spazi per depositare colori, solventi, pennelli e quant'altro, assegnare le postazioni, perché abbiamo nuovi arrivati, abbiamo anche delle persone che per vari motivi interrompono la loro attività, quindi c'è anche da riposizionare un po' tutto il gruppo.
0: Bene, grazie Gian Lorenzo. Io nel frattempo ne approfitto per invitare anche i radioascoltatori ad andare a visitare questa bellissima opera che è stata installata a Saronna, è stata fatta da questo bravissimo artista Ravo, che appunto l'hanno paragonato al Leonardo dei giorni nostri, ed è visibile in Piazza La Malfa. È stata un'opera che ha iniziata e finita in 2 giorni e mezzo, ma veramente un'opera molto bello, e riproduce appunto uno dei teleri che c'è nella nostra biblioteca a Saronno. Ci sono altri tantissimi eventi, io purtroppo finisco questa prima parte, voi rimanete all'ascolto, ringrazio Gian Lorenzo Paoletti e alla prossima, grazie Matteo, alla regia.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
2: Completamente guariti? Perfettamente curati.
3: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
6: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni Branca ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, con me Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti due persone che operano all'interno della LILT e parleremo del mese della prevenzione. Sono Monica Muscarà, fiduciaria di Saronno, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno e grazie.
6: E Maurizio Perodo, che già conoscete, sei già stato qui da noi a trovarci, anche a te buongiorno e benvenuto.
8: Grazie, grazie a voi.
6: Ecco, allora, brevemente ripassiamo cosa fa la LILT, insomma quali sono i suoi scopi, quali sono le mission. Iniziamo così.
8: Certo, allora la LILT è un'associazione a livello nazionale che oramai ha circa un secolo di vita, opera sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica e si occupa, come dice il nome, nella lotta per la prevenzione contro i tumori. È organizzata a livello regionale e a livello provinciale. Noi, come Saronno, siamo all'interno del comitato di Varese, dove insieme a Saronno ci sono delle delegazioni a Sesto Calende, a Busto Arsizio e a Cuveglio. Cosa facciamo? Ovviamente, essendo tutti volontari e ad avendo la mission rivolta alla prevenzione e al supporto dei malati oncologici, ci dedichiamo alle attività inerenti che sono abbastanza varie, vanno dall'assistenza al servizio presso gli dipartimenti oncologici dell'ospedale di Saronno, dove facciamo accoglienza, assistiamo i malati in percorsi spesso complessi e difficili da superare. Cerchiamo di rendere le cure e la permanenza in ospedale il meno traumatico possibile, creando sicuramente dei rapporti anche di vicinanza non dico amicizia, ma comunque di buona frequentazione, buona compagnia.
6: Di sostegno, insomma, in generale.
8: Esattamente. Poi abbiamo altre attività che sono sempre in ospedale a Saronno, operiamo nelle attività di screening all'interno del programma gestito dall'ATS presso l'ospedale di Saronno, questo tutti i giorni, così come le attività in the hospital. Abbiamo poi delle altre attività che sono correlate, come l'accompagnamento dei malati nel momento in cui hanno necessità di recarsi a visite o cure terapeutiche e non hanno, purtroppo sono molti, la possibilità di essere accompagnati e assistiti. Noi ci prendiamo cura di loro, li trasportiamo dal domicilio all'ospedale, all'istituto dove devono essere trasportati, a volte anche lontano, perché ci sono molti che purtroppo da Saronno per cure sperimentali devono raggiungere ospedali specializzati fuori provincia, E da ultimo abbiamo delle attività chiaramente che sono più occasionali e diciamo legate a degli eventi specifici dell'anno, sempre inerenti alla prevenzione, come quelle che andremo ad affrontare nei prossimi giorni, di cui magari parliamo dopo. Successivamente.
6: Allora iniziamo con Monica.
7: Sì.
6: Ottobre Rosa è ormai un appuntamento importante per la prevenzione. Che cosa rappresenta questo mese per l'ILT e perché è così importante sensibilizzare le persone sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno?
7: Sì, infatti per noi volontari è un mese davvero importante, perché è quel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore della mammella. È un mese simbolico in tutto il mondo e in Italia l'ILT porta avanti da oltre 30 anni la campagna Nostro Rosa, appunto con l'obiettivo di informare, sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. È un mese importante perché ci ricorda anche una cosa fondamentale: la prevenzione può fare la differenza.
6: Passiamo a Maurizio. Quando si parla di tumore al seno e di Ottobre Rosa, spesso si pensa soprattutto alle donne. Perché è importante che anche gli uomini siano coinvolti e sensibilizzati sul tema della prevenzione?
8: Ma la prevenzione è un tema che riguarda tutti, evidentemente. Gli uomini possono e devono avere un ruolo importante, proprio perché devono essere in primo luogo informati di quelle che sono le problematiche riguardanti le loro compagne, le donne in generale, per essere vicino alle donne nel momento eventuale della necessità, o comunque per accompagnarle in un processo di prevenzione, e quindi diffondendo questa prevenzione. E anche perché la prevenzione riguarda anche gli uomini, evidentemente, perché anche gli uomini sono soggetti a determinate,
6: certo,
8: malattie, quindi è un tema universale, riguarda tutti e tutti devono essere sensibilizzati e contribuire a diffondere la prevenzione a 360 gradi.
6: D'accordissimo. Quest'anno l'ILT porta a Saronno un programma ricco di iniziative. Ci può raccontare quali sono gli appuntamenti principali a partire dall'inaugurazione del nuovo ambulatorio presso Casa di Marta?
7: Allora, innanzitutto prendersi cura della propria salute significa non rimandare controlli, ascoltare il proprio corpo e aderire ai percorsi di prevenzione e screening. È proprio con questo spirito che l'ILT porta a Saronno questo calendario ricco di iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione, con appuntamenti pensati proprio per essere vicini alle persone, alla popolazione. Si parte appunto da giovedì 2 ottobre alle 11.30 presso Casa di Marta in via Petrarca, con un momento per noi particolarmente importante perché è l'inaugurazione del primo ambulatorio LILT presso qui a Saronno. Ci tengo in questo caso a ringraziare tantissimo la presidente della Fondazione Casa di Marta, l'architetto Francesca Volonté, perché ha reso possibile questa importante collaborazione e ha individuato per noi volontari all'interno della struttura uno spazio proprio dedicato alle nostre attività e alle visite. Quindi il 2 ottobre sarà proprio l'occasione per conoscere questo nuovo ambulatorio dedicato alla prevenzione e alla salute, dove sarà possibile effettuare visite specialistiche a prezzi calmierati, con l'obiettivo appunto di rendere la prevenzione sempre più accessibile a tutti. Ci sarà quindi in quell'occasione il taglio del nastro e i saluti delle istituzioni. Ma gli appuntamenti non finiscono qui, infatti venerdì 3 e sabato 4 ottobre l'ILT sarà presente in piazza Libertà con il suo camper e qui sarà possibile effettuare visite senologiche ed ecografie gratuite su prenotazione. Inoltre sabato partecipiamo a anche alla giornata con tutte le associazioni, e questo è anche un momento importante per fare aggregazione e farci conoscere, anche creare un momento di incontro, informazione e partecipazione.
6: Sì, lì a Casa di Marta mi sembra che ci siano già degli ambulatori, non so bene di che cosa, ma mi sembra che ci sia già qualche cosa, quindi per voi c'è un ambulatorio in più.
8: Il nostro sarà un ambulatorio dedicato esclusivamente all'ILT. A Casa di Marta esiste un consultorio che è già operativo e esistono altre situazioni, diciamo, di supporto che Casa di Marta eroga a livello, possiamo dire, paramedicale,
7: sì, sì.
8: Tipo distribuzione di farmaci, parafarmaci dietro evidentemente,
6: certo,
8: prescrizioni e così via per indigenti che non hanno facilità ad accedere alle medicine. Però questo sarà un ambulatorio specifico dedicato a diverse discipline, diciamo condotto da medici LILT che visiteranno come un qualsiasi ambulatorio.
7: E bene precisare anche che lì c'è proprio la nostra sede e questo ambulatorio sarà proprio adiacente alla nostra segreteria, per cui di facile accesso.
6: Benissimo. Maurizio, tu sei un volontario LILT. Cosa significa concretamente dedicare il proprio tempo a questa realtà e stare vicino alle persone che si avvicinano alle nostre iniziative?
8: Diciamo che la cosa più bella che dà significato all'attività è esserci, entrare in sintonia con le persone che hanno i problemi di salute. Cercare di comprendere il loro percorso interiore, le loro sofferenze interiore e trasformare queste sofferenze in qualche modo in positività, in energia per cercare di superare il momento di difficoltà. Questa energia positiva, io dico spesso ai nostri pazienti che incontro in ospedale o che accompagno per le visite, le terapie, questa energia che loro riescono a sviluppare positiva è la prima medicina per guarire, certo. Ed è fondamentale che loro riescano e cerchiamo di supportarli specialmente in questa attività.
6: Certo. Passiamo a Monica. Abbiamo parlato delle iniziative di LILT sul territorio di Saronno, ma il vostro impegno non si ferma qui. Ci sono infatti diverse attività che vedono LILT collaborare anche con ASST Valle Olona. Quali sono le iniziative in programma e cosa potranno trovare i cittadini nelle prossime settimane?
7: Sì, il nostro impegno non si ferma soltanto in piazza o presso casa di Marta, ma LILT è vicina anche agli ospedali. Come ha detto prima Maurizio, siamo presenti tutti i giorni in day hospital o in senologia. Ma inoltre abbiamo partecipato con ASST Valle Olona, che comprende, come ben sappiamo, i quattro ospedali, Somma, Saronno, Gallarate e Busto Arsizio, a diverse iniziative e occasioni di prevenzione e screening gratuiti. Non vi posso anticipare tantissimo perché ancora la locandina non è ancora stata distribuita, però posso darvi qualche piccola chicca, nel senso saranno organizzati presso l'ospedale o la casa di comunità non soltanto corsi di yoga per gli operatori sanitari, percorsi di ginnastica per i pazienti, screening e visite senologiche rivolte alla popolazione, ma anche delle bellissime serate aperte alla cittadinanza con la presenza di esperti che affronteranno i temi della salute a 360 gradi. Tutto questo è possibile grazie anche a LILT che collabora attivamente supportando queste iniziative. Per conoscere tutti gli appuntamenti e le date e le modalità di partecipazione, il consiglio è quello di tenere sotto controllo i canali di comunicazione di ASST Valle Olona oppure anche quelli di LILT, dove saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie.
6: Benissimo. Maurizio, se dovessi lasciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando, soprattutto a chi tende a rimandare i controlli e pensa che la prevenzione non lo riguardi, che cosa gli diresti?
8: Ma assolutamente di non rimandare la prevenzione. La prevenzione parte sempre, non ci sono età e tempi per ritardarla, bisogna farla da sempre. E oltre a fare prevenzione, se qualche persona, qualcuno ha disponibilità di tempo, chiaramente l'invito è a provare il volontariato LILT, come abbiamo detto, o all'interno delle strutture dove operiamo, o anche abbiamo notevole necessità, perché le richieste sono tante e non riusciamo a far fronte, di persone che abbiano il desiderio di accompagnare i pazienti alle visite, alle terapie, perché purtroppo appunto la richiesta è molto alta, soprattutto da parte di persone anziane che magari non hanno familiari disponibili, e direi che questo è veramente un'esigenza importante che dà anche tante soddisfazioni e magari non è così, difficile da avviare come magari una presenza in ospedale che richiede un contesto sicuramente un pochino più complesso che non l'accompagnamento da un domicilio, anche se chiaramente ci tengo a dire, per qualsiasi attività di LILT noi volontari riceviamo dei corsi di formazione che sono fatti e rinnovati annualmente e che ci danno tutto un contesto normativo, comportamentale e organizzativo che ci consenta di affrontare tutte le situazioni in cui operiamo con la massima serenità e serietà nei confronti dei nostri pazienti.
6: Certo. Ecco, più o meno la stessa domanda la poniamo a Monica. Il messaggio che volete lasciare alle persone, sostanzialmente, oltre a quello che ha detto Maurizio, qual è? Perché è importante non rimandare i controlli e cogliere le tante opportunità di prevenzione che l'ILT e le realtà sanitarie del territorio mettono a disposizione?
7: Sì, vogliamo lasciare appunto questo messaggio oggi. Non rimandiamo. La prevenzione significa prima di tutto prenderci cura di noi stessi. Significa trovare il tempo per fare un controllo, informarsi, ascoltare il proprio corpo e, quando previsto, aderire ai programmi di screening. L'ILT ne mette a disposizione moltissimi, quindi vi aspettiamo in piazza, vi aspettiamo in casa di Marta, passate anche soltanto per qualche minuto, saremo lì per darvi tutte le informazioni necessarie e quindi cogliete questa opportunità e soprattutto facciamo i controlli, parliamone con i nostri medici e approfittiamo di tutte queste occasioni che il territorio ci offre.
6: Ecco, una domanda che esula un po' magari dal contesto medico: bisogna fare una tessera per essere soci l'ILT? C'è una tessera, come
8: LILT
6: funziona?
8: Allora, la LILT ovviamente è un'associazione di volontariato, esiste la possibilità di associarsi alla LILT con una tessera annuale del costo di 15 euro, che diciamo sostiene la propria presenza all'interno dell'organizzazione e dalla quale poi si può partire per poter diciamo usufruire di tutte le altre attività che abbiamo appena elencato.
6: Benissimo. Ecco, abbiamo ancora un attimo di tempo, ricapitoliamo gli eventi che ci saranno nei giorni 2, 3, 4 di ottobre.
7: Quindi il 2 ottobre siamo presso casa di Marta con l'inaugurazione del nuovo ambulatorio, ore 11:30.
6: Ecco. 11:30. È aperto a tutti?
7: È aperto a tutti,
6: cioè,
7: sì.
6: Può partecipare.
7: Sì, esatto. Invece il 3 e 4 siamo in piazza dalle 8:30 fino alla chiusura
8: della giornata.
7: Della giornata.
6: Il 3 è il camper.
8: Il 3 è il camper della prevenzione con 4, le visite prenotate di
6: certo.
8: Screening. E il 4 invece avremo la nostra bancarella che è, diciamo,
6: non c'è più il camper.
8: Non c'è
6: ecco.
8: Più il camper.
6: Okay.
8: Ci sarà il nostro stand con la nostra presentazione per farci conoscere.
7: Insieme a tutte le associazioni della.
6: Esatto. Certo, di Saronno,
8: sì. Esattamente. E quindi prevenzione è la parola d'ordine di questo weekend, perché, come diceva una nostra campagna di qualche tempo fa, diceva che fare prevenzione vuol dire amarsi, in primo luogo, per chi la
6: certo.
8: fa, e vuol dire amare anche le persone che stanno intorno, perché vivendo bene in salute, in equilibrio, in buona armonia,
6: certo.
8: Con se stessi
6: viviamo
8: si vive bene anche col prossimo.
6: Ecco. Va bene, allora siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Ringraziamo Monica Muscarà, fiduciaria di Saronno, di LILT, e Maurizio Perodo, operatore LILT.
7: Grazie a voi.
6: Entrambi.
7: Grazie a voi.
6: Grazie anche ai nostri radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
7: Buona giornata.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri,
2: d'incu
1: e di domani,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi, il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitola. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Restano ancora un mistero, il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del presidente statunitense Donald Trump. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, le forze di Mosca hanno colpito un ponte della metropolitana, auto e scuola. Sentiamo Marco Burini.
5: A Odessa centri logistici, a Kiev un istituto per la ricerca nucleare, un ponte, una scuola. Tanti danni ma nessuna vittima. Alunni e insegnanti erano già scesi nel rifugio. A Sumy invece si contano 2 morti. In Ucraina la Russia continua a colpire obiettivi civili. L'obiettivo di Putin è sfiancare la popolazione, che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. Mentre il Cremlino avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello nucleare, pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione europea. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: E buonasera Antonella, la maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali.

0: annuncia misure per contenere il prezzo dei carburanti. Meloni ha ribattuto poco fa proprio su questo tema nel corso dell'intervento nella Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'Italia è stata lucida, dice, nel porre per tempo il tema della flessibilità. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E c'è ancora un decesso sul lavoro: un operaio di 43 anni originario dell'Est Europa è morto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026, che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
2: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta, sempre nei pressi del capoluogo piemontese, è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate: si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Decine, secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa ai danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
4: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo ad animarla. Un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane e a presiedere e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa in Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del Rosario, semplice e stupenda, che aiuta a vivere in adesione alla volontà divina. E con questo ci è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in 5 misteri luminosi sulla vita di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento, dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Rita Salerno. Ancora la cronaca: un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza della AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie,

0: leucemie, linfomi e mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede Relazioni Esterne Fundraising della sezione milanese dell'AIL.
1: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
0: E in chiusura uno sguardo anche all'economia con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia, siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo una buona serata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Come sassi noi siamo, come sassi, inerti, inamovibili, anche se il nostro orgoglio

0: Chuck e Sipario.
1: Cinema e teatro alla radio. Buongiorno Chiara Palumbo.
2: Buongiorno Aldo Guidi.
1: E buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Per e al nostro Matteo Serenelli in regia, così lo diciamo.
1: Me lo dimentico sempre. E, allora Chiara.
2: Cominciamo dal cinema.
1: Cominciamo dal cinema perché abbiamo un gran cartellone per quanto riguarda il cinema a Saronno, perché sia il cinema Silvio Pellico che il cinema Prealpi ci presentano tante proposte per tutti i gusti, possiamo dire. Allora, segnalo subito a partire da oggi al Cinema Prealpi l'ultimo film di Gianni Ameglio, che è stato anche presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia. Ne abbiamo anche parlato con Laura Succi nella puntata del 17 settembre. E apro la parentesi, se volete potete andare a riascoltare nei podcast di Chuck e Sipario, ovviamente su radioorizzonti.org. L'ultimo dolore, questo è il titolo del film, drammatico, interpretato da Alessandro Borghi, con Valeria Golino e Valerio Mastrandrea. Il tema è quello degli immigrati. Non vi nascondo che questo film ha diviso la critica, anche se è stato riconosciuto l'intento politico e civile del regista. È stato anche apprezzato il sentimento, che ormai dobbiamo dire Chiara, nostalgico verso il valore dei libri. Infatti Alessandro Borghi, che è il pilastro del film, fa il libraio. Ci sono anche delle critiche negative che hanno parlato di Ameglio, che ha messo troppa carne al fuoco in una Roma distopica invasa dai flussi migratori. The Guardian,
2: distopica, sottolineo.
1: Distopica, sì, perché tanti immigrati. The Guardian l'ha definito una favola romana abbozzata sul senso di colpa dei progressisti bianchi. Scusate se è poco. Comunque, però, giudizi positivi per la presenza di Valeria, anche per la presenza di Valeria Golino, e in particolare per il tono delicato di Valerio Mastrandrea, che alleggerisce con la sua sensibilità il tono drammatico del film. Quindi potete vederlo oggi alle 19, sabato alle 17 e alle 19, infine domenica alle 15 e alle 21, sempre al Prealpi. Invece stasera al cinema Silvio Pellico di Saronno sarà proiettato Digger, l'ultimo film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, film che la Warner non ha voluto presentare a Venezia, ma che lancia oggi in tutto il mondo, oggi, domani negli Stati Uniti, ed è già pronosticato per gli Oscar. Allora, c'è un ruolo molto diverso dagli ultimi film per Tom Cruise. Se voi andate a vedere il trailer, è a dir poco scoppiettante, perché il genere è commedia satirica con il presidente degli Stati Uniti, che non è Trump, ma è comunque piuttosto dittatoriale, ed è interpretato da John Goodman, che quelli che hanno la mia età si ricorderanno nel ruolo di Barney nei film sui Flintstone, tanto per darvi l'idea di chi è il personaggio. Rolling Stone si chiede se sia un capolavoro o un bluff. Lo definisce opera spiazzante e per alcuni versi anche irritante. Iñárritu, vi ricordo, è stato anche il regista di The Birdman, che per me è un capolavoro,
2: sì,
1: perché mi mette insieme due passioni, il cinema e i fumetti. E anche di Revenant, con DiCaprio, stravolto nel freddo del Grande Nord, eccetera eccetera. Quindi a voi lascio il giudizio al cinema Silvio Pellico fino a lunedì. Ma ora arriviamo a Chiara, cose un po' più serie, se vogliamo, no? A partire da Nazza, che ha visto la grande affluenza di pubblico e sarà replicato a Saronno martedì 6 ottobre con ben tre proiezioni, alle 17, alle 19 e alle 21 al cinema Silvio Pellico, e tre proiezioni anche il prossimo giovedì 8. Non so tu Chiara, ma io lunedì sono uscito ancora più inorridito della visione della voce di Inder Rajab, anche perché, anche se quello era ispirato a una storia vera, questo documentario dei due registi di No Other Land, tra l'altro anche questo Oscar come documentario, è prodotto dalla testata inglese The Guardian con il produttore esecutivo Jonathan Glazer, che apro parentesina regista della Zona di Interesse, Comunque ti sbatte in faccia la realtà dei servizi segreti israeliani, di come hanno operato e operano a Gaza, e che in alcuni momenti, e mi rendo conto che sto dicendo delle parole forti, mi hanno ricordato il processo di Norimberga, con gli altri ufficiali nazisti che dicevano: ma noi abbiamo fatto solo il nostro dovere. Cioè, c'erano questi personaggi che dicevano: ma per me non erano esseri umani, erano effetti collaterali, appunto NASA, come dicono.
2: Io non l'ho ancora visto, ma ho sentito di un'intervista, non so se è proprio parte del film, in cui c'è un militare che diceva: penso spesso appunto al nazismo,
1: sì,
2: ma mi chiedo noi cosa siamo, sì. E lo dice lui.
1: Sì, sì, no, ci sono alcuni che hanno il proprio senso di colpa, gente che si è anche ritirata, nel senso che anche perché poi la cosa inquietante è che poi perché la scusa generale era: andiamo a individuare quelli che sono i terroristi di Hamas. Ma la cosa inquietante è che questo lavoro era affidato all'intelligenza artificiale. Cioè non c'era una persona che diceva: questo sì è un capo, questo. Quindi poteva essere chiunque, e questo lavoro veniva fatto sulla base dei cellulari, perché voi dovete sapere che la linea telefonica di Gaza era stata costruita dagli israeliani, per cui loro avevano accesso a tutti i cellulari, hanno accesso a tutti i cellulari di questa
2: un'inquietante prospettiva su quello che non è il futuro.
1: Esatto,
2: è già
1: infatti
2: presente.
1: Esatto, ti lascia veramente e quindi sui monitor di questi operatori apparivano questi segnali e ti dicevano: questo è il personaggio da colpire, questi sono i NASA intorno, e ti dava il numero 10, 20, e tu Davide, ok.
2: Tra l'altro, su questo c'è un libro molto interessante di Dario Bassani, pubblicato da Nottetempo, che è proprio sul come la guerra sia diventata davvero un videogioco,
1: sì,
2: dove ormai non sono più gli esseri umani.
1: L'hanno detto anche nel film, uno ha detto: mi sembrava di essere in un videogioco. Ma la prossima settimana si presentano altri due appuntamenti a corona di questo tema drammatico, magari ne parliamo meglio sabato prossimo, ma vi anticipo: lunedì al Prealpi, Palestina 36, che è questo film che ricostruisce la storia di questa parte del mondo dalla dominazione inglese in poi, e mercoledì 8 The BB Files, che è un altro documentario che ricostruisce con materiali video inediti gli interrogatori a Bibi Netanyahu, sua moglie, al figlio e collaboratori nell'ambito della famosa indagine per corruzione. Quindi buona
2: anche
1: visione.
2: Anche questa cosa che chiamiamo un personaggio così per soprannome è un po' inquietante.
1: Davvero.
2: No, ma parla, prenditi il tempo per parlarne, perché no, è importante.
1: Ma hai detto bene, nel senso che ormai questo personaggio, come del resto Donald Trump, sono diventati ormai, fanno parte del nostro immaginario quotidiano, non immaginario, in realtà. E quindi questo è Bibi che dice delle cose. Non so se tu hai visto adesso come ha abbracciato l'israeliano che ha sventato
2: non ho visto.
1: Sì, perché ha voluto subito incontrarlo. C'è stato questo aeroplano della Fly Dubai che c'è stato questo atto di
2: tentativo di dirottamento.
1: Dirottamento
2: poi,
1: con accoltellamento del primo pilota da parte del secondo pilota, che tutti quanti hanno sottolineato che è omanita, quindi musulmano. Una cosa molto molto molto strana.
2: Diciamo che c'è da dire che il problema di queste situazioni è che poi tutto si radicalizza, tutto si estremizza, tutto diventa sempre più mostruoso e violento. Però vabbè, non vorrei infilarmi in cose che diceva anche Gino Strada rispetto agli effetti che generano le guerre sul lungo termine sulle persone,
1: certo,
2: su cui cadono in testa delle bombe, per cui
1: certo.
2: Però magari ci prenderemo un altro spazio per parlarne, perché poi questi sono temi complessi, però è sempre secondo me il caso di tenere presente l'effetto sulle persone.
1: Bene, tu invece cosa?
2: Noi alleggeriamo un pochino, nel senso che parliamo di tempo, di età della vita e di tante altre cose, perché ne abbiamo già anticipato più volte, ma comincia la stagione del Teatro Giuditta Pasta, comincia venerdì e sabato con il Porte Aperte, questo evento che è un ritorno. ed è un regalo alla città. Sono due spettacoli gratuiti, uno alla Chiesa di San Francesco, perché cade quasi in concomitanza con la nuova festa di San Francesco, e l'altro in teatro. Torna una persona che io sfido a trovare, un saronnese che non se la senta un po' di famiglia, per fortuna, perché ci ha educato per tanti anni al grande teatro, che è Lucilla Giagnoni. Adesso la sentiamo. Ci sei? C'è?
3: Sì, ci sono. Ah, scusami.
2: Pensavo ti stessero ancora chiamando.
4: Il bello della diretta.
3: Ah, siamo in diretta, eccoci.
4: Sì.
3: Allora, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Viva la vita, siamo in diretta. Certo.
2: Evviva, che bello evviva ritrovarti. Siamo tutti
3: grazie,
2: molto
3: anche,
2: felici.
3: Anche per me è bello.
2: Allora,
3: è chiara, certo.
2: Allora, è strano questa conversazione che facciamo, perché in realtà noi dobbiamo parlare di due spettacoli, di cui il primo è sold out, ma io ve ne parlo lo stesso, anzi ve ne parliamo lo stesso, perché se per caso qualcuno ha la febbre, voi presentatevi, perché è uno spettacolo meraviglioso, quindi dovete vederlo, quindi non datevi per sconfitti, anche se formalmente è sold out. Ed è Francesco l'infinitamente piccolo, e poi c'è la Sinfonia Fantastica. Allora io, Lucilla, con te, sono tutti e due alle 20:45, 2 e 3 di ottobre, sono l'apertura della stagione. Io vorrei fare questo gioco con te, cioè provare a trovare i punti di congiunzione tra questi due.
3: Allora, a parte che il punto di congiunzione sono io, quindi
2: che mi sembra un
3: è il primo
2: punto di congiunzione,
3: come dire,
2: importante.
3: No, hai ragione, ci sono dei punti di congiunzione ed è incredibile, è bellissimo, perché allora Francesco, in realtà Francesco l'infinitamente piccolo, io l'ho scritto parecchi anni fa, anzi posso dire che è il primo lavoro che ho scritto quando ho deciso di fare delle meditazioni teatrali, cioè delle opere narrative teatrali che però andassero fuori dal teatro, che potessero abitare spazi alternativi come le chiese, semplicissime ma di grande potenza narrativa. E perché è uno dei primi? Perché io sono nata il 4 ottobre, cioè il giorno di San Francesco. Quindi Francesco mi sta accanto da sempre, da quando sono nata, mi chiamo anche Francesca. Era invitato come ospite al mio compleanno, perché alla mia vecchia età si andava a scuola il primo di ottobre, soltanto il primo di ottobre iniziavano le scuole, e il 4 di ottobre, dopo 3 giorni, si stava già a casa perché era il mio compleanno. In realtà era la festa di San Francesco, che quest'anno è stata di nuovo rimessa come festa nazionale, non ce ne accorgeremo perché è domenica, ma era così. Quindi Francesco è un modello che niente, mi sta davanti da sempre, certo un modello non tanto facile da imitare. Ma che cos'è di questo modello che mi interessa adesso in particolare? Certamente il testo poi l'ho rivisto, l'ho riscritto, il fatto che Francesco è la persona che ti guida sulla vita, cioè sulla vita, sull'amore del creato, delle cose che ci sono qui intorno, sull'amore delle cose più fragili, più deboli, sullo farsi vuoto e riempirsi del tutto. E quindi i due spettacoli sono uniti, perché se Francesco è anche poeta, Francesco è irriducibile, non si può ridurre ad un solo volto, e per questo io cerco di raccontare tanti volti, però questo aspetto è quello che poi io canto nell'altro spettacolo, Sinfonia Fantastica, dove racconto che della vita, con la V maiuscola su questo pianeta, e racconto della nostra possibilità attraverso il nostro tempo che ci è dato su questo pianeta di vivere, e lo spazio che occupiamo, spazio e tempo sono le due coordinate che noi, e dentro alle quali noi esistiamo in questo tempo e su questo pianeta, ecco, la vita, cioè il tempo che ci è dato di rispettare, amare ed essere in sinfonia, in armonia con tutto il creato.
2: Tu dici anche un'altra cosa di Francesco che è radicalmente inattuale. Ed è suggestiva questa cosa, perché poi la sviluppi in un modo veramente affascinante e interessante, forse anche un po' contraddicendoti almeno in parte, nel senso fruttifero della frase. Però mi sembra anche che invece la Sinfonia Fantastica, che è il giorno dopo il Giuditta Pasta, ragioni tra attuale e inattuale, inteso come sul rapporto tra le generazioni.
3: Sì, Sì, no, allora Francesco è inattuale perché non mi pare che quello che dice Francesco sia così operante nel mondo vistosamente. Opera, ma opera in maniera nascosta. Non si può negare che l'esempio di San Francesco sia portato avanti da tantissime persone, da umani, i famosi esseri umani di buona volontà. Però grande forza, cioè avremmo, diciamocelo, abbiamo le tecnologie, abbiamo le conoscenze scientifiche, abbiamo l'esperienza umana di millenni, abbiamo personaggi maestri come Francesco che ci hanno detto qual è la strada per vivere insieme nel creato qui e non lo facciamo, quindi è inattuale. Dico anche che il Vangelo è inattuale, però è l'unico modo per vivere degnamente questa vita, no, non è l'unico, cioè è il modo, cioè nel senso che è un modo di dirlo, di dirci cosa fare, cioè è molto chiaro. E le generazioni che tu dicevi, ti direi in Sinfonia Fantastica che noi abbiamo attraversiamo diverse età della vita, ma le generazioni di cui tu parli, fra l'altro sono quelle bibliche, no? Noi non siamo solo noi su questa terra, siamo noi, ma con quelli che sono venuti prima di noi, con ciò che verrà dopo di noi, noi abbiamo delle responsabilità di futuro anche. Noi viviamo come se tutto finisse oggi, domani, e consumiamo, dominiamo, deprediamo e ai nostri futuri, che siamo comunque noi, perché ci espandiamo, noi abbiamo questa vita espansa come vita e non ci stiamo preoccupando di quello che lasciamo al futuro, e quelle scelte politiche, e industriali, e economiche e sociali che stiamo affrontando fanno di noi degli animali molto stupidi, tutt'altro che Homo sapiens.
2: Assolutamente, prima quando parlavo di contraddizioni intendevo proprio su quanto possono essere maestri queste figure, questi racconti, e quanto effettivamente non li stiamo ascoltando. Io, lo sai, ho sempre una domanda feticcio che è quella sul momento in cui arriva questo lavoro. Tu però in Sinfonia Fantastica di questa cosa parli, quindi io la domanda feticcio non la faccio e uso le parole che tu hai usato ovviamente molto meglio di quanto potrei mai fare io, e quindi ti chiedo: cos'è l'età della foresta?
3: L'età della foresta, io le ho prese questa età, età della foresta, è la terza età, da un libro di Carlo Maria Martini, il cardinale Carlo Maria Martini, che cita a sua volta delle sapienze orientali, induiste, vediche, proverbi, che dividono il tempo che ci è dato su questo pianeta in quattro età: l'età dell'apprendimento, l'età dell'insegnamento, l'età della foresta, l'età della mendicanza. Ecco, l'età della foresta è la terza età in cui si è conosciuto le fasi della vita, quelle dell'apprendimento e dell'insegnamento, cioè in cui si apprende come si sta al mondo, in cui si lascia un segno perché si è diventati adulti e si è diventati con un'energia che può lasciare un segno. Nell'età della foresta è l'età in cui ci si ritira un po' dal mondo perché i figli sono diventati grandi, perché alcune responsabilità si sono sciolte, se ne prendono altre, per carità, però si ha attraversato e si ha uno sguardo più consapevole sul mondo e abbiamo quella sapienza, parlavo prima di Homo sapiens, quella sapienza che ci possono regalare le foreste, cioè che loro lavorano su tempi lunghissimi, cioè non lavorano le foreste pensando all'immediato, hanno un tempo lunghissimo e poi vivono assolutamente come corpo in cui ogni albero ha la sua storia, ma la foresta è un organismo e si nutrono reciprocamente e si danno reciproco sostegno. Quindi l'età della foresta è un'età in cui l'umanità può diventare umanità, humus vuol dire terra, fare terra, è l'età in cui si costruisce humus, si diventa umanità, si può scegliere di diventare umanità piena.
1: Molto bello.
2: Che bello, sì. Allora, devi sapere che io sono 20 anni che ti cito ogni volta che parlo di teatro, perché tu una volta mi hai insegnato, tra le tante, una cosa molto preziosa rispetto al fatto che quando in teatro si sperimenta una cosa, quella cosa accade, no? Il bambino che sperimenta la morte in teatro la sta attraversando, e quindi riflettevo sul fatto che in qualche modo sia l'esempio di Francesco sia anche Sinfonia Fantastica sono una questione di corpi, esattamente come lo è il teatro, ma sono dei corpi che sono corpi nel caso di Francesco tu lo dici proprio, corpo d'artista in qualche modo anche lui, corpi che diventano possibilità di attraversare attraverso il racconto la realtà.
3: Stai toccando un tema molto importante, che è un po' il problema del nostro tempo, è uno dei problemi del nostro, forse è che è la virtualità, cioè noi siamo corpi, però sempre più stiamo delegando abbiurando il nostro corpo, cioè viviamo in questo virtuale, non so, le comunicazioni avvengono tutte appunto attraverso canali dove non ci possiamo toccare, non ci possiamo sentire, non ci possiamo vedere. Francesco è molto corpo, il teatro è corpo, cioè non c'è storia, si è lì col proprio corpo ad ascoltare e c'è qualcuno dall'altra parte col proprio corpo a raccontare. E quello che avviene è virtuale, perché avviene nella nostra mente, si genera un'immagine, e questa immagine però, siccome siamo tutti lì insieme, va subito a riverberare il nostro corpo e crea una corporeità collettiva, cioè è qualcosa di molto bello. Quindi io penso che il teatro, per quanto povero, per quanto bistrattato, per quanto anche rifiutato, eccetera, eccetera, sarà qualcosa di molto prezioso, sempre più prezioso nel futuro, perché regalerà un'esperienza concreta, reale, in mezzo a migliaia di esperienze che potranno essere anche fantasmagoriche, ma virtuali.
2: Sì, tra l'altro questa è una cosa, non siamo matti noi a dirlo, è una cosa che sta già succedendo, gli studi stanno cominciando a rendersi conto di quanto per le generazioni abituate al virtuale questa dimensione del corpo sia urgente, sia anche nuova. Allora, io la pianterò di dire quante cose devo a Lucilla, perché sennò mi ripeto, però nelle riflessioni anche di questo spettacolo c'è una riflessione importante sul femminile, sul come si può guardare il femminile. La fa Francesco e la devi fare anche tu rispetto a questa analisi dell'età, della vita e dei tempi della vita. Quindi forse un po' la recupero la domanda feticcio: a che punto siamo da quel punto di vista lì?
3: Allora, sul femminile, il femminile è uno dei temi che per me è proprio fondamentale, cioè quando dico di energia femminile non parlo soltanto della questione delle donne, certo. È un'energia connettiva, così come diciamo che dentro agli atomi c'è la forza nucleare forte che lega protoni e neutroni, i sapienti orientali parlano di yin e yang, cioè c'è un'energia femminile che è quell'energia connettiva, l'energia maschile è un'energia del fare, dell'abilità, del poter, abilità nel senso di essere in grado di fare, mm-hmm. sulle cose, si fa sulle cose e poi si connette, insomma quello che manca in questo nostro mondo è un riemergere di un'energia femminile, anche le donne che acquistano un certo rilievo applicano un'energia maschile, mm-hmm. e quindi le cose non cambieranno finché non ci sarà veramente un ritorno a un'energia femminile. Francesco è il portatore di una grandissima energia femminile, questo svuotamento, questo farsi povero, non misero, ma farsi povero per poter accogliere il tutto, è un gesto femminile, di energia femminile. Poi Francesco apprezza con Chiara una relazione importantissima, ad un certo punto abbandonerà, quando i suoi fratelli si litigheranno tra di loro, abbandonerà persino il suo convento per andare da Chiara e decidere di restare lì. Poi quindi la vita di Francesco non è stata facilissima. Per sì. quello che riguarda invece l'altro spettacolo, Sinfonia Fantastica, io questa energia femminile la racconto con molta chiarezza, perché parlo di cinque scienziate, mm-hmm. l'ultima non cito il nome perché poi viene fuori, di cinque scienziate biologhe, quindi mm-hmm. che parlano della vita, che hanno aperto lo sguardo sul mondo e hanno aperto ricerche scientifiche inaspettate che ci mostrano cose incredibili che non sapevamo, per esempio come parlano le piante, come comunicano le piante, come comunicano gli animali, come noi possiamo entrare in relazione con loro e capirci. E guarda caso, guarda caso, torniamo a Francesco, che veniva chiamato quello che parlava con gli uccellacci e gli uccellini. Mm-hmm. E quindi io ho la sensazione che quando un grande essere umano compie fino in fondo la propria umanità e quindi diventa santo, forse arriva ad uno stato di coscienza superiore per cui riesce a entrare in quelle cose che adesso gli scienziati hanno scoperto, cioè sono concrete, ci sono delle onde, infrasuoni, ultrasuoni che il nostro cervello non può percepire perché non siamo tarati su questo, e chissà che un santo parlando con gli uccelli invece fosse entrato in relazione con certe vibrazioni o risonanze e quindi capace di comunicare. So che sono cose che ai più possono sembrare assurde, ma vi posso garantire che queste ricerche ormai con la tecnologia, il digitale, l'intelligenza artificiale stanno prendendo piede, stanno rivelando cose incredibili, meravigliose, fantastiche appunto, e sono mosse soprattutto dalle donne, da ricercatrici femminili.
2: Che meraviglia. Io non so se Aldo, perché tu mi hai fatto un cenno, se vuoi chiedere una
3: si
2: cosa.
3: Si chiama bioacustica quella di cui vi ho parlato.
1: Bioacustica.
3: È una nuova disciplina di cui queste scienziate, molte scienziate sono. Vabbè, dico
2: che meraviglia.
1: No, volevo capire, ho visto nella sua, come posso dire, nella sua carriera, questo filo conduttore molto legato al discorso della terra, del creato, della natura, eccetera, eccetera. Da dove nasce?
3: Ma in realtà tutto nasce dall'11 settembre 2001, quando ho visto quell'azione teatrale drammatica. E sapete, il teatro nasce su una vera morte di qualcuno, certo. Poi diventa mito e nasce il gesto rituale del teatro sul corpo morto di qualcuno, sul sangue veramente versato, poi avvengono i miti diventano poi teatro, c'è il coro che, insomma, adesso sì, la sì, faccio sì, breve sì. Per me quell'11 settembre nella mia vita fu un fatto veramente, avevo una bambina piccola, eravamo insieme e io ho detto devo dire parole di bellezza per uscire dall'inferno e ho affrontato la Divina Commedia, che è stato in qualche modo il motore, un viaggio iniziatico, la Divina Commedia per voce femminile, cioè nel senso che non ho fatto le donne, ho preso proprio la Divina Commedia e me la sono caricata sulle spalle per tutta la vita. Da Divina Commedia in poi ogni domanda che lasciava aperta lo spettacolo precedente io cercavo di dargli, non dico risposte, ma attraversare questa domanda. E mi ha portato dove mi ha portato, quindi ho scritto 3 trilogie, la prima della spiritualità sui grandi testi, Divina Commedia, Libro della Genesi e Libro dell'Apocalisse, la seconda trilogia sull'evoluzione umana, che umanità siamo, quindi le grandi narrazioni, le fiabe, Pinocchio e l'evoluzione umana, Furiosamente, che ho portato, ma che ho portato tutti,
2: li abbiamo visti tutti, ci hai accompagnato, ci accompagni veramente da tanti anni ed è bellissimo.
3: Furiosamente sull'energia maschile, Magnificat sull'energia femminile, sempre attraverso le fiabe e le narrazioni. Adesso sono all'ultima trilogia, quella della generatività e Sinfonia Fantastica, è quello su ascoltare, essere risonanti in questo mondo, quindi per questo parlo anche di bioacustica. Anima Mundi, i poeti che sono massimamente risonanti, e poi adesso Sinfonia Fantastica, come diventare risonanti nel mondo.
2: Che meraviglia!
3: Essere sinfoni, parte di questa sinfonia. Ma è una cosa che non ho progettato, l'ho soltanto inseguita.
1: È come se avessi
3: Ho inseguito una risonanza che mi chiamava, certo. non è pensata a priori, ho soltanto ascoltato. Ecco.
1: Bene.
2: Allora, io ti chiedo solo una battuta per salutarci e per ringraziarti, perché abbiamo un minuto. Prima abbiamo parlato di guerra. Io credo che queste siano anche questi due spettacoli, questi due racconti, siano anche un modo per evitare, per uscire dalla logica del conflitto dentro cui siamo.
3: Allora, Francesco, il saluto di Francesco, il Signore vi dia la pace. E questo è Sinfonia Fantastica, una sinfonia è un concerto, cioè persone che si mettono insieme e suonano insieme, una sinfonia, no? Cioè, quindi più di questo, sinfonia è un armonizzare anche con note stonate dentro però un sistema armonico. Quindi la nota sonata è prevista, non è, però in un sistema armonico. La pace è questa totalità, la possibilità di essere in questo sistema, unici ma insieme agli altri e integri, tutti nella propria totalità.
2: Che meraviglia, vedi perché è sempre bellissimo parlare con lei e vederti in scena. Grazie Lucilla Giagnoni, ci vediamo alla Chiesa di San Francesco e al Teatro Giuditta Pasta il 2 e il 3 di ottobre alle 20:45. Ci vediamo a teatro.
3: Grazie. Grazie a voi, grazie carissimi.
2: Grazie.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è Rovello Porro, in via Dante Alighieri 6. Il numero di telefono è lo 02 967 50517. I film in programmazione a Saronno sono: presso il cinema Silvio Pellico, Digger alle 21, presso il cinema Prealpi, Nessun dolore alle 19 e alle 21 Santiago, un cammino per ricominciare.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, ordinazione diaconale di Federico Bisi. Questa sera alle ore 21 presso la Chiesa Sacra Famiglia, incontro di preghiera in preparazione dell'ordinazione diaconale di Federico. E sabato 3 ottobre alle ore 9 nel Duomo di Milano, solenne ordinazione diaconale.
0: Saronno. Venerdì 2 ottobre presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli alle ore 18 Santa Messa in onore degli Angeli Custodi e possibilità di salire al matroneo per poter ammirare da vicino gli angeli sulla cupola.
1: Saronno, venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Prealpi, Alessandro Romano, Romina Cristallo, Martina Cestone presentano Musichiamo in Tour in collaborazione con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago a sostegno di progetti fantasia. L'entrata è a offerta libera.
0: Saronno. Un laboratorio in biblioteca per nonni e nipoti. In occasione della festa dei nonni, la biblioteca ti aspetta venerdì 2 ottobre alle ore 16. Dopo la lettura ad alta voce di un libro a tema, seguirà un laboratorio creativo per i bambini e le bambine dai 4 anni ai 10.
1: Porte aperte al Teatro Giuditta Pasta. Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la stagione Radici 2026-27 con porte aperte. Un weekend di spettacoli gratuiti pensati per avvicinare il teatro alla città. Venerdì 2 ottobre alle 20.45 nella Chiesa di San Francesco. Sabato 3 ottobre alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta e sabato 3 ottobre sempre alle ore 19.30 nel foyer il direttore artistico con Andrea Chiodi e la critica teatrale Chiara Palumbo.
0: Saronno, il 2, il 3 e il 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 20 presso l'officina del Picchio Rosso in via 24 maggio 14, Birds, tra nido e cielo, una mostra dedicata al mondo dei volatili. Artisti diversi, con tecniche e sguardo diversi, espongono la loro personale interpretazione del mondo dei volatili.
1: Rovello Porro, l'1, 2 e il 3 ottobre presso l'area feste via Luini, la sesta edizione dell'Oktoberfest. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
0: Saronno Pertusella, torna alla Sagra del Gorgonzola organizzata dalla Proloco. L'iniziativa è in programma dal 2 al 4 ottobre presso il Parco della Resistenza. La Sagra si terrà anche in caso di maltempo e l'ingresso è gratuito.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi e ospiti sulle onde di
1: Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Bacco e Arianna, sposi in piazza L'Amalfa. Sempre a Saronno, un cimitero senza dignità. Ancora in città, blitz della polizia in auto-officina. E a Origgio, lo scatto più bello.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno, immenso e bellissimo, riempie l'intera parete di un grande edificio, è un gigantesco murale e porta la firma di un artista di fama internazionale, Ravo Mattoni, che in piazza L'Amalfa si è cimentato nella reinterpretazione delle nozze di Bacco e Arianna, del Legnanino, il cui originale è esposto al Centro Cultura di Casa Morandi. Ravo ha lavorato nello studio del progetto per oltre un anno e l'opera della centralissima piazzetta della zona pedonale è stata realizzata in 2 giorni e mezzo, con epilogo nella tarda mattinata di ieri. Durante il lavoro è venuta tantissima gente a curiosare e mi ha fatto molto piacere, dice l'artista. È stato un bellissimo progetto nel cuore della città. I lavori non sono passati certo inosservati. Ravo ha lavorato su una piattaforma aerea a notevole altezza. All'inizio chi passava non capiva, poi tutto è diventato via via sempre più riconoscibile. Non si tratta infatti di un soggetto scelto casualmente, è un'opera d'arte che c'entra molto con la città. È un'opera del Legnanino di fine 600, inizio 700, lombardo, barocco. È infatti la reinterpretazione di un'opera originale, poco conosciuta, ma di alto livello artistico, che si trova al Centro Culturale di Casa Morandi, proprio a Saronno. Il tema, spiega l'artista di Varese, è il mito di Bacco e Arianna nello sposalizio tenuto da Venere. Riproporlo in dimensioni gigantesche non è stato facile, ma è andato tutto per il verso giusto. L'intervento, promosso da provincia e comune, rientra nell'iniziativa Varese Cultura 2030, con finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Il murale è già un'attrazione cittadina, se ne parla tanto e sono tantissimi cittadini andati a vedere con i propri occhi questa opera che abbellisce Piazza L'Amalfa.
2: Saronno, cimitero maggiore, così non va. Erba alta, tombe dimenticate e vialetti malmessi. E questi sono solo alcuni dei problemi segnalati dai cittadini nel corso degli ultimi mesi. Un'estate calda per l'area del Camposanto di via Milano, dove non ci sono questioni legate alla manutenzione del verde, ma anche a quelle straordinarie. Altra faccenda è quella dei vialetti a rischio, inciampo, malmessi e con buche che possono costituire un'insidia per i visitatori. Fra i vialetti poi non ci sono soltanto i simpatici coniglietti, visibili anche in pieno giorno, che ormai da decenni hanno costituito una vera e propria colonia. A volte si incontrano anche delle persone che non entrano per fare visita alle sepolture dei propri cari. Anni fa avevano destato clamore il fatto che alcuni sbandati andassero a fare il bucato nei bagni cimiteriali e quindi stendevano i panni lungo le ringhiere dei nuovi colombari. Ci sono poi individui che entrano solo per utilizzare i servizi igienici. La precedente amministrazione comunale aveva affidato all'ex municipalizzata Saronno Servizi la gestione del cimitero cittadini. Quella in carica adesso sta valutando il da farsi.
1: Saronno. Due lavoratori in nero, uno dei quali risultato irregolare sul territorio nazionale, e diverse carenze amministrative nella gestione dei rifiuti. È quanto emerso dal controllo effettuato nel pomeriggio di ieri dalla polizia locale di Saronno in un'auto-officina. L'intervento si è concluso con il sequestro dell'attività e la denuncia del titolare. Il blitz è stato effettuato dagli agenti del nucleo polizia amministrativa e commerciale del nucleo ambiente, con il supporto delle pattuglie del pronto intervento. intervento. Al momento del controllo, gli agenti hanno trovato due cittadine extracomunitari al lavoro all'interno dell'officina. Dai successivi accertamenti, entrambi sono risultati privi di un rapporto di lavoro regolare con la ditta e della qualifica professionale prevista. Uno dei due è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale perché è sprovvisto del permesso di soggiorno. Durante gli accertamenti sono emerse numerose carenze nella documentazione dell'attività, in particolare per quanto riguarda la gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Questi problemi avevano già portato l'amministrazione comunale ad emettere un provvedimento di sospensione dell'attività, una disposizione che, secondo quanto riscontrato dalla polizia locale, non era stata rispettata. Al momento dell'arrivo degli agenti, l'autofficina era infatti in piena attività. Al termine del controllo, il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e l'autofficina è stata sequestrata. L'attività resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni richieste e all'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari.
2: Origgio. Bandito il concorso fotografico Finestre su Origgio. Ogni autore può partecipare con un numero di 3 foto.

0: municipio. Due seconde classi della scuola media Bascapè hanno incontrato la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale. Gli scolari hanno poi anche partecipato ad un'originale simulazione, interpretando cioè il ruolo di candidati sindaci, esprimendo le proprie idee su come migliorare la città. L'attività rientra all'interno dell'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto di educazione civica e partecipazione democratica che si articola nell'arco dell'intero anno scolastico, coinvolgendo a rotazione le diverse scuole medie saronesi. Nel corso della mattinata è stato spiegato agli studenti che il Comune rappresenta la casa di tutti i cittadini, illustrando infine quali siano le principali funzioni svolte da parte dell'ente locale.
1: Cislago. In merito all'articolo sulle piste ciclabili del Saronnese del 26 settembre, l'ex sindaco precisa: la pista sulla Varesina a Cislago non è stata ancora completata. Un piccolo tratto è stato realizzato dal Burger King. L'altro avrebbe dovuto essere finanziato dai distributori del gas per portarla fino a Turate. L'accordo non è però andato in porto e così è intervenuta la provincia con un finanziamento di 500.000 euro. Peccato che i fondi non siano bastati per completare il percorso. L'amministrazione ha riferito che il secondo lotto sarà realizzato nel quadro dei nuovi stanziamenti sovracomunali per le ciclabili.
0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonti, Milena Reina con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi. In arte.
1: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e ben ritrovati nel nostro spazio. Con me c'è Gianni.
3: Buongiorno.
2: E Matteo alla regia. Oggi abbiamo il piacere, ma veramente lo dico con grande convinzione, di avere con noi gli amici dell'Alcolisti Anonimi. Abbiamo Marco, che è il coordinatore di zona e proprio anche con Saronno, giusto Marco?
4: Giusto, ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
2: Luca, Adriano, che sono frequentano i gruppi a Saronno, e Agostino, che non vuole parlare, ma riusciremo magari a fargli dire qualcosa. Va bene, Gianni, se vuoi fare tu l'introduzione, che facciamo parlare un po' della
3: associazione. Sì, la prima domanda direi che è necessaria è di far conoscere anche un po' l'associazione, la vostra associazione Alcolisti Anonimi, ai nostri radioascoltatori. Ecco, diciamo che cos'è e che cosa si propone di fare.
4: Allora, grazie Gianni per la domanda. Alcolisti Anonimi è un'associazione di persone che mettono in comune la loro esperienza, la loro forza, la loro speranza, al fine di risolvere quello che è il nostro problema comune, che è quindi l'alcolismo, e aiutare gli altri a liberarsi da questa dipendenza maledetta. Quindi il nostro fine è stare tutti insieme per provare ad allontanarci da non soltanto dall'uso, ma soprattutto dall'abuso della droga alcol. Ecco.
3: Certo. Come funziona un incontro per una persona che si avvicina alla vostra associazione per

0: avere un aiuto, per cercare un aiuto.
1: Una persona che pensa di avere un problema con l'alcol e lo può facilmente scoprire attraverso le famose 30 domande che sono presenti sul nostro sito, che è alcolistaanonimitalia.it, dove se tu vai, pensi di avere un problema con l'alcol, sono 30 domande, se rispondi positivamente a più di 3 o 4 è molto probabile che tu l'abbia. Se decidi quindi di frequentare una riunione di Alcolisti Anonimi, sappi che, tanto per cominciare, non sono richiesti documenti, i nomi non sono tenuti su nessun registro, non diamo il nostro cognome, diamo soltanto il nostro nome, che può addirittura essere un nome di fantasia, perché l'anonimato in Alcolisti Anonimi è sacro, fa parte proprio delle nostre tradizioni, anche perché è un anonimato che difende non soltanto un nuovo amico che entra nell'associazione, ma anche l'associazione stessa. Senza il principio dell'anonimato, Alcolisti Anonimi proprio non potrebbe esistere. Quando entra scopre intanto una cosa che a me è piaciuta tantissimo quando sono entrato anch'io in associazione, è che io pensavo di entrare in un luogo dove una conventicola di avvinazzati invece erano tutte persone serene, calme, sorridenti. E poi ho capito perché il percorso di Alcolisti Anonimi è chiamato il percorso dei 12 passi, è un percorso proprio psicologico, addirittura possiamo dire, ma comunque molto umano, su questi 12 passi attraverso i quali l'alcolista prima ammette di essere impotente di fronte alla sostanza e poi piano piano fa un percorso che è veramente un viaggio dentro di sé alla scoperta di cosa conta veramente nella nostra esperienza sulla terra.
2: Ecco, scusa Gianni, posso interromperti? Perché fuori, nel fuori onda, noi abbiamo sentito vari percorsi che sono stati fatti e che insomma stanno aiutando queste persone. Io vorrei sentire Luca che mi racconti veramente proprio la sua, come posso dire, la sua presa di coscienza e quello che ha fatto, cioè come ha preso coscienza e perché è riuscito a fare questo passaggio importante di andare da Alcolisti Anonimi.
3: Ciao a tutti, sono Luca, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora, io dopo vari tentativi pensavo di smettere da solo con l'alcol, di smettere quando volevo, sono arrivato a un punto nel quale ho toccato il fondo e da lì ho capito che da solo non potevo risalire. Stavo perdendo la famiglia e gli affetti più cari, avevo capito che non avevo altra soluzione per recuperare la famiglia che smettere di bere. Allora, con mille ansie, mille paure, ho provato a chiamare questo numero, il numero del gruppo Alcolisti Anonimi di Saronno, e al quale mi ha risposto una persona, mi ha detto: guarda, ci riuniamo il martedì e il giovedì. E allora ho detto: provo a frequentare, visto che da solo non riesco, e vediamo cosa succede. Sono andato la prima sera, la prima riunione, anch'io avevo un'idea molto distorta, cioè non sapevo cosa aspettarmi, chi aspettarmi. Quindi con molta paura, titubanza, sì, sono andato alla riunione. E quando ho aperto quella porta è stata la mia salvezza. Ho scoperto un gruppo di persone molto serene, come diceva l'amico Marco, molto felici, e dicevo: ma sono nel posto giusto, perché mi aspettavo totalmente l'opposto. E invece pian piano, frequentando con il programma che si fa dei 12 passi, ho scoperto che ce la si può fare. E tutti insieme ce la si può fare, e comunque continuo a frequentare. Sono cambiato moltissimo, non ho più bevuto, questa è la cosa fondamentale.
2: Questo è importante.
3: Ma oltre al non bere, io dico sempre che sono un Luca migliore del Luca che non beveva in precedenza.
2: Ah, cioè migliore ancora di quando non bevevi.
3: Assolutamente.
2: Questo è bello,
3: Questo programma mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto diventare una persona molto più umile, mi ha fatto imparare a chiedere scusa, mi ha fatto imparare tante cose che prima col mio alcolismo avevo dimenticato. E quindi sto diventando una persona migliore, con ancora i miei difetti,
2: certo,
3: ovviamente,
2: come tutte le persone
3: assolutamente vengono fuori ogni tanto, sì, però riesco a ragionare, a capire, adesso che sono sereno e sobrio, a ragionare, a capire quando sbaglio, il chiedere scusa, che non era una cosa tra
2: molto facile prima.
3: No, assolutamente,
2: questo è molto importante, quello che ha detto Luca.
1: Allora sì, provo anche a spiegare perché.
2: Sì.
1: L'alcolismo, sì, in realtà è uno dei sintomi di un disagio interiore grande. La bellezza, secondo me, di Alcolisti Anonimi non è tanto che ti cura dall'alcolismo, è che ti cura proprio l'anima. È per questo che Luca istintivamente ha detto, il Luca che riconosce di essere un alcolista e che intraprende un percorso scopre di essere migliore del Luca di prima che beveva, perché il Luca che beve è inevitabilmente il sintomo di un Luca con un disagio interiore grande, che finisce involontariamente per adoperare la sostanza, sì, alcol,
2: certo, per curarsi,
1: per curarsi,
2: per star meglio.
1: Si scopre tardi, purtroppo, sì, per tutti noi. In realtà poi non è mai troppo tardi per,
2: certo,
1: entrare in associazione. Si entra, può entrare a 20 anni come a 75. Noi, per la nostra terza tradizione, ci impone di accettare tutti quanti, di tutte,
2: certo,
1: le etnie, di tutte le religioni, questo diciamolo,
2: questo
1: è una cosa,
2: è bello,
1: importante,
2: sì,
1: e soprattutto aggiungerei anche che non sono previsti soldi, nel senso non sono previste quote,
2: ecco,
1: o tasse,
2: tutto...
1: per essere membri uno basta che ammette di pensare di avere
2: questo
1: un problema, automaticamente è un nostro amico e fa parte dell'associazione. Quello che dice Luca lo valorizzo più che posso, perché, sì, rappresenta esattamente la bellezza dell'associazione Alcolisti,
2: sì,
1: Anonimi. Ti permette di scoprire chi è il vero Luca, prenderlo per mano e portarlo a un livello superiore, per stare meglio lui, per far stare meglio le persone che gli vogliono bene, sua figlia, la sua compagna, i suoi genitori. L'alcolismo, purtroppo, il dramma
2: lontana
1: dell'alcolismo, sì, non ammorba soltanto l'alcolista,
2: sì, tutta la famiglia.
1: Fa male a tutte le persone che vogliono bene all'alcolista.
2: Certo, sì.
1: A macchia d'olio è un problema grande. Noi lo risolviamo, proviamo a risolverlo,
2: certo,
1: attraverso i nostri incontri e le nostre riunioni.
2: Questi 12 passi portano alla luce davvero l'essenza, diciamo, della persona, anche se è stata modificata, diciamo, da questo problema, però viene fuori il meglio, diciamo, no? Riuscite a portare a galla la vera persona che siete, insomma, giusto?
1: Assolutamente sì, attraverso i 12 passi, il primo dei quali è appunto l'accettazione. Noi facciamo un percorso, è un viaggio dentro di noi, infatti veniamo invitati a fare l'elenco di tutti quelli che pensiamo essere i nostri difetti di carattere, li rimettiamo nei confronti di un'entità superiore, di un potere superiore che è un Dio come chiunque lo possa concepire,
2: certo,
1: anche, infatti prima ho detto, non
2: di ogni etnia,
1: ogni religione, è del tutto irrilevante, e accettiamo che non dobbiamo essere sempre noi a guidare la macchina della nostra vita, qualche volta un po' ci dobbiamo affidare,
2: certo, sì,
1: anche perché non è tutto nelle nostre mani, anzi niente nelle nostre mani. Io sono venuto qua in moto, darò. È chiaro che in questi 20 chilometri
2: poteva succedere di tutto, è vero,
1: assolutamente fuori dal mio controllo,
2: esatto,
1: Gabriella.
2: Sì,
1: tu accetti, accogli un rischio, lo accetti, e la vita è esattamente
2: quello.
1: Questo, la vita accade mentre si compie,
2: questo è verissimo, mamma mia quanti insegnamenti veramente che...
0: Mi viene una domanda: avvicinarsi agli Alcolisti Anonimi, alla vostra associazione, deve partire da dentro, oppure è qualcuno che ve lo dice, che lo dice, che vi spinge, vi sprona a farlo?
1: Questa è una domanda molto intelligente, Gianni. Allora, diciamo che Alcolisti Anonimi funziona meglio se il diretto interessato sente,
2: sì,
1: dentro di sé la pulsione a provare a mettere a posto questo problema. Il più delle volte si viene accompagnati più o meno con delicatezza all'associazione, un familiare spinge per...
2: Non ne può più magari.
1: Ma come non capirlo? Infatti,
2: sì,
1: esiste anche un'associazione parallela ad Alcolisti Anonimi, si chiama Alanon, che aiuta i familiari degli alcolisti per dargli idea del dramma e della sua portata. Se è un familiare che quasi ti obbliga a calci nel sedere ad andare all'associazione, è un po' un rebus. Però c'è di buono che una volta che conosci noi, poi attraverso i nostri racconti, le nostre
2: magari
1: testimonianze, poi ascoltiamo anche,
2: sì,
1: l'amico Adriano,
2: certo,
1: potrebbe essere che ti si accenda dentro una bella fiammella, che tu dica: cavoli, ma
2: magari
1: vuoi vedere che forse io imparo, posso fare qualcosa. Alcolisti Anonimi non insegna a bere meno o a bere meglio, ti insegna a non bere, chiaramente.
0: Certo.
1: Già che si può fare, perché il mangiatore compulsivo non può non mangiare per il resto della sua vita, il giocatore d'azzardo compulsivo può invece decidere di non frequentare più i casinò, di non comprare più il gratta e vinci. Noi abbiamo deciso di allontanarci in maniera definitiva dall'alcol, ecco.
2: Che è più sicuro, volendo, è come...
1: E allora, ragazzi, teniamo presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'alcolismo come una vera e propria malattia. È una piaga che è sordida, perché è lenta, progressiva,
2: legale,
1: e finisce per essere mortale.
2: E anche
1: soprattutto
2: legale.
1: È legale. C'è questo mindset in Italia per cui l'alcol è parte delle nostre tradizioni culturali, e però questo ha normalizzato il fenomeno dell'uso di alcol, per cui tu esci, fai l'aperitivo con gli amici, torni a casa sbronzo normalmente, e questo non vale soltanto per gli alcolisti, abbiamo un sacco di amici non alcolisti che però se li chiami alle 7:30 della sera sono fatti,
2: meglio non parlarne,
1: perché si sono già bevuti 2 spritz, perché è per allentare le tensioni della giornata. Va benissimo quando finisce lì. Uno che invece ha un problema
2: magari se è già un po' depresso, la cosa peggiore.
1: Gabriella, vedi che ci arrivi, ci arrivi con l'istinto,
2: Adesso io darei, prima di staccare, di fare un breve intervallo per la musica che hanno scelto i nostri ospiti, vorrei sentire Adriano che ha una sua testimonianza ed è molto molto interessante, proprio anche per il ricaderci. Ecco, adesso parlerà lui e ci dirà bene tutto.
4: Buongiorno a tutti, sono Adriano e frequento gli Alcolisti Anonimi da più di 8 anni. La mia storia è, io ero l'amico delle feste, sai, quello che vai alle feste lo vedi lontano 1 chilometro, è quello che si diverte più di tutti perché lo devono sempre portare a casa. Un bel giorno superi i limiti e la famiglia ti dà un out, e io dissi basta, da domani non bevo più. E sono stato 5 anni senza bere, non ho avuto bisogno di Alcolisti Anonimi, non ho avuto bisogno di psicologi, non ho avuto bisogno di niente, solo la mia forza di volontà. Peccato che poi un giorno, non so per quale motivo, ancora oggi non lo so, ho accettato di bere un bicchiere di vino, perché quello era un vino pregiato, che poi era sì un vino pregiato, ma io dopo 5 anni uno che cosa vuole che se ne sappia. E da lì ho ricominciato a bere, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, e man mano che passava il tempo questa cosa diventava sempre peggiore. Gli ultimi 3 anni mi alzavo la mattina e la prima cosa che facevo era pensare, oggi cosa posso fare, quando è che posso incominciare a bere, perché c'ho questo incontro di lavoro, c'ho questa cosa qua da fare, no, sono a casa quindi non c'ho nessun problema, che cosa bevo, guardo i soldi che c'ho in tasca, perché incominciavano a tenere frenate le finanze, eccetera eccetera. E quindi alla fine della fiera, anche invogliato, che è una bellissima parola, dai miei familiari, un giorno, siccome io sono un donatore di sangue, alla dottoressa gli esposi il mio problema e lei mi suggerì di andare ad Alcolisti Anonimi. Andai ad Alcolisti Anonimi, come diceva lui, quando sono entrato il primo giorno non ho capito molto di quello che dicevano, però ho capito, qui sono nel posto giusto. Se io voglio smettere di bere, questo è il posto giusto. Non è sempre stato facile, perché dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, a seguito di vicende familiari, gli strascichi del Covid sul lavoro, sono finito in depressione e mi sono curato ancora con l'alcol, perché pensavo che quello fosse l'unico sistema, e quindi ho avuto bisogno anche qui dei medici che mi hanno prescritto un psicofarmaco che ha fatto la differenza. Lo psicologo che però me l'ha prescritto mi disse, lei comunque, io le posso curare la sua depressione, però lei continua a far curare Alcolisti Anonimi, perché solo lì lei può proseguire nella sua cosa, perché la depressione prima o poi passa, l'alcolismo è una cosa che
2: resta. Poteva ritornare.
4: Esatto.
2: E quindi, però adesso siamo...
4: Da allora sono 5 anni che sono sobrio, più di 5 anni che sono sobrio completamente, non è stato tutto un male, perché mi ha fatto capire che mi devo impegnare maggiormente, mi ha fatto capire che devo cercare di ricordarmi anche quello che faccio, no? È un suggerimento che viene dato, e io qua ho un diario che tengo e vado a scrivere quello che sento, le mie sensazioni, certo, le mie cose, ecco, diciamo così, e ogni tanto me le vado a rileggere, non perché, per ricordarmi chi ero, perché se io mi dimentico chi ero, ma sono già finito un'altra volta.
2: Bene, okay. Questa è anche un'altra testimonianza. Dobbiamo interromperci un attimo e poi riprendiamo, perché ci sono ancora delle cose che voglio chiedere. Una delle domande che vi faccio, ci sono più uomini, donne? Questo lo vediamo dopo.
5: Le faremo dopo.
2: Va bene, grazie.

0: Bene, rieccoci Gianni in diretta con Matteo la regia e con i nostri graditissimi ospiti che sono Marco, Luca, Adriano e Agostino, che non riusciamo a far parlare.
1: Agostino è la nostra mascotte perché è quello sobrio da più tempo di tutti noi. Lui,
0: no, ma ci sta coordinando, eh? Ecco Gianni, noi abbiamo sentito...
2: fatto una domanda prima,
0: sì,
2: di...
0: Sì, esatto, quella della... Uomini, donne, se c'è differenza anche nell'affrontare alcolisti anonimi, cioè...
1: Allora, teniamo presente che il problema dell'alcolismo è un problema molto democratico e perfettamente trasversale, perché non credo che stupisca molti questa cosa che sto per dire, ma ahimè tocca uomini, donne, giovani, vecchi, poveri, ricchi, di tutti i ceti sociali e di tutti gli strati della socialità dell'essere umano, perché va a toccare corde che non hanno molto a che fare con cosa rappresentiamo nella società, ma con chi siamo noi veramente. Quindi il problema dell'alcolismo coglie inevitabilmente anche le donne, con un piccolo problema in più, che nella nostra società occidentale, in questo scorcio di secolo, è più difficile per una donna ammettere di avere un problema con l'alcol rispetto a un uomo. E mentre l'uomo tende a bere in contesti sociali come per esempio il pub, il bar, la discoteca, ed è quasi figo bere, la donna tende invece a bere in contesti di solitudine e casalinghi.
0: Sì.
1: Dai quali, ahimè, è più difficile uscire. Però, per contro, la donna è, almeno per mia esperienza personale, un po' più aperta sul piano del cambiamento. L'uomo è un po' più resistivo nei confronti delle variazioni della sua... Ok, grazie. Delle sue abitudini. La donna invece, quando decide di fare il grande passo e entrare in Alcolisti Anonimi, dal mio punto di vista è più sveglia e più aperta al cambiamento.
0: Riesce di magari, no, anche perché il discorso proprio anche della solitudine, mi vengono in mente alcuni casi che ho conosciuto di tante casalinghe, senza che però magari anche perché, non so, i figli erano a scuola, il marito via, eccetera, bevevano in solitudine.
1: E ai noi è un piccolo dramma nel dramma, perché poi io per esempio ero un bevitore solitario, io ho sempre bevuto quasi esclusivamente da solo. Perché mi piaceva fare dei viaggi dentro me stesso. Quindi per me l'alcol era una sostanza che mi portava a un livello superiore, nella mia idea di ovviamente totalmente distorta, no?
0: Cioè.
1: E purtroppo nella solitudine il pensiero diventa ancora più arrotolato su se stesso, nella mancanza di condivisione, nel momento in cui tu non sei lucido. Ahimè, il dramma è moltiplicato mille, anche perché poi non ricordi poi più nulla di quello che è stato, perché poi fra i vari drammi dell'alcol è quello che tende a creare delle cosiddette amnesie anterograde, cioè finisci poi per non ricordarti quello che è accaduto dopo l'aver bevuto. E potresti aver fatto cose oscene e non ricordartene. Non ricordare, quindi aver scritto messaggio al tuo capo dove lo mandavi sonoramente a quel paese, aver fatto un incidente con la macchina e non ricordarlo.
0: Non ricordare che scrivi.
1: Ai noi sì, ecco perché in Alcolisti Anonimi tendiamo a disgiungere la colpa dalla responsabilità. Sì. O colpa? Ero ubriaco. No, però il responsabile di quel danno sono senz'altro io.
0: Certo, perché ho
2: una domanda da farti. Che messaggio daresti a una persona che pensa di avere un problema con l'alcol ma che non riesce a chiedere aiuto? E la stessa domanda alla famiglia che ha un problema con l'alcol di un familiare o di qualcuno vicino.
1: È proprio il motivo per cui esiste Alcolisti Anonimi. Sì.
0: Perché poi dobbiamo
1: siamo strette. Sì. È proprio il motivo per cui esiste Alcolisti Anonimi. Il suggerimento è quello di infrangere questo diaframma di omertà con se stessi, soprattutto. Provare, venire a una nostra riunione. Primo gesto, secondo me, è dare un'occhiatina al nostro sito, provare a leggere queste domande e cercare di capire se veramente si è in procinto di entrare nel problema dell'alcol o se invece si è già dentro. E poi, banalmente, uso questo avverbio, ma in realtà non c'è niente di banale nel provare a venire a una nostra riunione. Noi ci incontriamo il martedì e il giovedì alle 21 qui a Saronno, in via Roma al civico 119 presso l'oratorio Regina Pacis, cerchiamo di essere il più puntuali possibile. Il martedì e il giovedì dalle 21 alle 22:30 Alcolisti Anonimi tiene le porte aperte.
0: Si può venire senza telefonare, senza, cioè uno si presenta col
1: sì,
0: solo
1: Gabriella,
0: nome.
1: Va benissimo anche presentarsi così. Se uno vuole maggiori informazioni abbiamo un numero di telefono del nostro servitore del telefono che lo diamo. È il 334-3951-788. Chi vuole può telefonare, quindi parla con un nostro amico, a sua volta è un alcolista, è, nel caso specifico è proprio il nostro amico.
0: Possiamo ridarlo?
1: Adriano, allora. Ridiamo il numero, sì. Che è 334-3951-788. Aggiungo anche una cosa molto importante, che ogni terzo giovedì del mese, sì. Alcolisti Anonimi apre le porte a tutti, quindi anche ai familiari degli alcolisti o a chi semplicemente non ancora ha deciso, insomma,
0: però
1: viene da un'occhiatina, è una riunione aperta, quindi ascolta comunque le nostre testimonianze, si nutre della nostra
0: serenità.
1: Che sono
0: molto importanti, e poi ho letto anche tutti i 12 passi, sono 12 passi che davvero riescono a far riflettere sulla propria personalità, sulle proprie, sul proprio vissuto. Anche.
1: È un programma di vita bellissimo. Davvero.
0: Adesso chiuderei, se ti va bene Gianni, bene. Se va bene anche a voi, bene. Leggendo questa preghiera che serve a chiunque, non solo a chi magari ha il problema.
1: La leggiamo allora tutti insieme, tutti creiamo insieme. Questo bel momento di aggregazione.
3: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscere la differenza.
1: E noi qua diciamo buone 24 ore a tutti, perché noi siamo il popolo delle 24 ore.
0: Bene.
1: Un giorno alla volta, come scritto sui nostri braccialetti gadget, noi scegliamo di non bere.
0: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Veramente. Grazie.
2: Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori. Buongiorno.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Ecco bene, abbiamo cambiato ospite e con noi c'è Alessandra Soprani Bergamini e dell'Ottica Bergamini. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Alessandra,
1: a tutti.
0: E bentornata, mi
1: grazie.
0: Fa molto piacere. Per, dopo spiegheremo anche proprio il senso, no, di questo nostro incontro. Iniziamo a dire chi è Ottica Bergamini.
1: Ok, allora Ottica Bergamini è una realtà che c'è dal 1951,
0: storica.
1: Quindi diciamo che sono parecchi anni, e che ha iniziato il mio nonno materno appunto nel 51, e siamo adesso ormai alla quarta generazione, perché è entrato in essere anche mio nipote, figlio di mia sorella, e abbiamo due punti vendita in Saronno, quello storico, la sede principale in Corso Italia, il 135, e il nostro in via Padre Luigi Monti, vicino qui alla radio.
0: Vi prendete cura quindi dell'aspetto visivo dei saronnesi, giusto?
1: Certo. Ecco. Appunto ci occupiamo del benessere visivo delle persone, ed è proprio una tradizione familiare la nostra, che si è rinnovata nel tempo, però mantenendo sempre lo stesso obiettivo, che è quello di prenderci appunto cura della vista dei saronnesi con professionalità e attenzione alla persona.
0: Benissimo, ecco, oggi abbiamo questo incontro in particolare finalizzato a un'iniziativa che ci sarà domenica 3 ottobre.
1: Esatto.
0: E se ce la puoi raccontare.
2: Domenica prossima.
0: Sì.
1: Certo. Allora, porteremo, quindi sabato 3 ottobre, porteremo in Piazza Libertà il nostro studio optometrico viaggiante. Quindi utilizzeremo una clinica mobile, un camper attrezzato, che ci permetterà di effettuare degli screening gratuiti della vista, e quindi sarà un'occasione per tutti, senza prenotazione, per dedicare qualche minuto al controllo della propria visione.
2: Perché dovremmo fare questo screening?
1: Allora, lo screening ha una grande importanza, non sostituisce né la visita oculistica né quella optometrica, però è fondamentale per capire se la correzione che si ha, quindi gli occhiali che si hanno, è ancora valida, oppure se è arrivato il momento di aggiornare la propria soluzione visiva. Spesso non ci si accorge di avere delle difficoltà da subito, quindi un controllo veloce può essere il primo passo per migliorare la qualità di tutti i giorni.
0: Certo, magari in questo screening ci si fa presente che c'è qualche cosa che non va.
1: Esattamente,
0: e poi
1: sì.
0: È una
1: prima parte, quindi
0: sì.
1: Un'indagine che evidenzia se si necessita poi di proseguire con un vero e proprio esame o oculistico o optometrico, che appunto è altro rispetto allo screening.
0: Quindi si fa proprio, non so, con i vari.
1: Sì, lentine. Si misura, per esempio, portiamo della strumentazione molto all'avanguardia,
0: sì.
1: Quindi misuriamo facciamo una tonometria, una misurazione della pressione interna al nostro occhio in prevenzione al glaucoma, facciamo un'autorefrazione, quindi una base su quello che potrebbero essere le diotrie nella correzione da lontano, ma sempre
0: sì.
1: Poi da approfondire, e tutta una serie appunto poi dei test, appunto la capacità visiva naturale e tante altre
0: certo,
1: cose.
0: Che così potremo capire se è il caso
1: esattamente,
0: di approfondire.
1: Esattamente, oppure se la situazione per noi va bene, non si necessita di fare
0: certo.
1: Altro.
0: Ecco, qualcuno mi ha detto che ci dovrebbe essere anche un regalino.
1: Sì, esatto. Allora, a tutti quelli che parteciperanno allo screening offriremo un piccolo un omaggio da parte di Ottica Bergamini, e nello specifico daremo un voucher di valori ovviamente diverso in base al tipo poi di occhiale che nel caso eseguiranno. Non entro nello specifico, perché poi
0: certo.
1: Ovviamente chi si presenterà avrà le informazioni più dettagliate.
0: Ecco, questa è una domanda che voglio fare. chiunque potrà venire, anche bambini?
1: Certo, allora anche i bambini, possibilmente bambini dall'età scolare, certo, quindi sì, dai 6 anni in avanti, poiché sono in grado di leggere e riconoscere le lettere.
0: Sì, certo.
1: Però diciamo che noi in generale consigliamo sempre al di sotto, sicuramente dei 6 anni di età, sì, la visita oculistica è assolutamente fondamentale.
0: È,
1: ecco, la nostra
0: sì,
1: è altra cosa.
0: Niente, comunque anche persone da,
1: certo, dai 6 anni in avanti.
0: In
1: sì,
0: su.
1: Sì, sì. Certo.
2: Dunque, questa iniziativa ha anche un collegamento con la vostra campagna annuale, è così?
1: Esattamente. Allora, noi intanto mi sono anche dimenticata di dire una cosa importante, che sabato saranno presenti appunto a questo screening gli studenti della scuola di ottica dell'Istituto Einaudi di Varese. Ecco, quindi ci tenevo a nominarli. Diciamo che appunto questo è un collegamento al mese di ottobre, che è il mese della campagna nazionale della prevenzione della vista, per cui in tutti e due i nostri centri ottici, lo vedrete anche per Saronno, ci sono dei cartelloni che diciamo parlano, ci ritraggono diciamo parlano di questa appunto possibilità. Nel mese di ottobre si può telefonare o venire di presenza, prenotare l'appuntamento.
0: Ecco, qui ci vuole la prenotazione.
1: Si fa esattamente un esame della vista da Ottica Bergamini completo, ok? Senza che viene fatto appunto pagare, ma l'esame della vista è esattamente come quello che si fa normalmente durante l'anno.
0: Ecco, questo è importante.
1: Sì, certo.
2: Una domanda.
0: Ah, scusa, prego. No, vai.
2: Gli occhiali, soprattutto quelli magari bifocali, eccetera,
1: progressivi,
2: hanno un costo notevole.
1: Sì.
2: Ecco, perché costano così tanto?
1: Allora, diciamo che di primo acchito, quando si dice il prezzo delle lenti multifocali, si rimane magari un attimino lì. Però se si fa una considerazione e si sommano gli importi di un occhiale da lontano e di un occhiale da vicino, in realtà poi il costo è praticamente lo stesso, però con uno svantaggio nel caso di occhiali divisi. Intanto la scomodità di doverli cambiare,
2: due,
1: e poi
2: certo,
1: nell'ambito di una lente multifocale o progressiva, è la stessa cosa che io porto, abbiamo in più rispetto agli occhiali monofocali la correzione, oltre che del lontano e del vicino a 40 cm, della distanza intermedia, quindi tutti quegli oggetti che sono posti oltre i 40 cm fino a circa 2 metri, quindi non so, il cruscotto di una macchina, il navigatore, lo schermo di un PC e tante altre cose.
2: Quindi con quell'occhiale lì si può vedere a
1: certo
2: tutte le
1: quello che fa cambiare
2: distanze.
1: Il prezzo di una lente progressiva da un'altra, parlando anche nell'ambito di una stessa azienda produttrice di lenti oftalmiche, è proprio la geometria interna con cui sono costruite tutte. Adesso non voglio annoiarvi, veloce
2: tecnica.
1: Tutte le lenti progressive al loro interno hanno un canale di progressione, una sorta di imbuto capovolto all'interno del quale la visione è nitida, perfetta, all'esterno del quale possono esserci delle distorsioni d'immagine. Quindi più scegliamo una lente nella quale questa zona geometrica è ampia, più abbiamo dei risultati visivi e anche dei tempi di adattamento molto molto veloci. Non abbiamo la percezione di avere una lente che cambia potere. Ecco, questo è fondamentale sottolinearlo. Quando dicono: ma come mai una lente può costare, faccio un esempio, 100 euro e l'altra 400? Ecco, ci sono poi anche tutte le intermezzo di soluzioni, ma la ragione sostanzialmente è questa.
0: Benissimo, ci interrompiamo un attimo, Alessandra, per un breve spazio
1: musicale.
0: Va
1: bene, volentieri, grazie.

0: Rieccoci in diretta, Gianni, sempre con Alessandra Soprani Bergamini, che ci stava appunto parlando di questo evento che sarà sabato, giorno 3 ottobre,
1: sì, in Piazza Libertà.
0: In Piazza Libertà, che ci sarà, sì, questo screening. E tutto.
1: Esattamente.
0: Perché è vero, Alessandra, è molto importante. La vista è uno degli elementi, diciamo, che dei sensi, forse.
1: Il più prezioso, se ci pensiamo.
0: Senza quella, veramente penso che ci sia un mondo che
1: non vedere, soprattutto il non nascere non vedente, ma il diventarlo.
0: Esatto.
1: Ecco, credo che sia una delle cose più difficili da accettare.
0: Sono devastanti.
1: Perché effettivamente, ecco, poi spenderò anche due parole riguardo a questo aspetto della visione della vista fragile, anzi lo dico subito che non c'entra con lo screening. Mia sorella Eliana, nel negozio principale, si occupa con tanto amore, tanta dedizione alla ipovisione.
0: Esatto.
1: Quindi quella parte della nostra vista molto molto fragile che diciamo a volte non rende autonoma la persona. Quindi con una serie di dispositivi e di ore e ore e ore dedicate in collaborazione con gli oculisti potrete vedere queste, diciamo, informazioni, anche degli esempi sul nostro sito di Ottica Bergamini. Vi posso assicurare che ci sono persone che non potevano andare a fare la spesa da sole e ovviamente adesso sono autonome, certo non guidano ma hanno un altro tipo di vita.
0: Io ho avuto, siccome è venuta anche da noi Eliana, ho avuto la fortuna di vedere queste lenti,
1: ecco,
0: che sono ispessite da una parte ma che permettono veramente la capacità di poter
1: di fare delle cose che non si poteva fare più, anche leggere
0: fare,
1: o leggere un numero di telefono,
0: cioè,
1: ecco, in questo
0: grazie
1: senso.
0: Grazie a questi
1: sistemi nuovi, nuovissimi,
0: ma anche con le visite che sono molto approfondite.
1: Certo, e anche molto lunghe, perché
0: mi diceva che erano veramente lunghe.
1: Ah, occupano una mezza giornata
0: una
1: tutta.
0: Mattina,
1: certo.
0: Però si riesce quasi a riacquistare proprio
1: esattamente
0: che si è persa purtroppo.
1: Sì, esattamente. Allora, volevo solo, in base a quello che mi avete chiesto prima, diciamo sottolineare l'importanza dello screening, poiché la vista è appunto uno dei beni più preziosi e prendersi cura della nostra vista non ha età. Quindi i bambini, i ragazzi, gli adulti e gli anziani hanno tutte esigenze diverse, ma tutti hanno bisogno di una buona visione per vivere in modo pieno le loro giornate, per poter studiare, lavorare, guidare, leggere e divertirsi. Quindi spesso non la consideriamo come dovremmo, ma il nostro impegno da oltre 70 anni è proprio quello di ricordare a tutti voi di prendersi cura degli occhi, perché questo significa prendersi cura di se stessi, della propria autonomia e della propria qualità di vita.
0: Quindi, Alessandra, ricordiamo,
1: sabato 3 ottobre Piazza Libertà, vi aspettiamo numerosi e
0: da che ora?
1: Da che ora? Allora, dalla mattina alle, penso, 9:30, ecco, tutta, diciamo, la mattinata, poi ci sarà sicuramente una pausa per diciamo il pranzo e poi insomma si valuterà
0: si
1: poi nel pomeriggio
0: a seconda
1: dell'affluenza. Esatto, anche. Esatto.
2: Non serve l'appuntamento.
1: Non serve appuntamento.
2: Quando,
1: oh, assolutamente no.
2: E quindi
1: assolutamente
0: io
1: no.
0: Ringrazio veramente Ottica Bergamini.
1: Io ringrazio voi.
0: E da parte mia, di Gianni e di Matteo, un saluto anche a Giulia.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Un buon viaggio.
1: Grazie.
0: Una buona
1: grazie mille a voi.
0: Grazie.
2: Buona giornata a tutti.

0: protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitola. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha accoltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del presidente statunitense Donald Trump. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, le forze di Mosca hanno colpito un ponte della metropolitana, auto e scuola. Sentiamo Marco Burini.
4: A Odessa centri logistici, a Kiev un istituto per la ricerca nucleare, un ponte, una scuola. Tanti danni ma nessuna vittima. Alunni e insegnanti erano già scesi nel rifugio. A Sumy invece si contano 2 morti. In Ucraina la Russia continua a colpire obiettivi civili. L'obiettivo di Putin è sfiancare la popolazione, che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. Mentre il Cremlino avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello nucleare, pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione europea. Marco Burini, linea allo studio.
0: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'Aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Sì, buonasera Antonella. La maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali di costituzionalità, scongiurato così nel primo passaggio dell'iter della riforma una sconfitta che per l'esecutivo avrebbe significato, almeno nelle intenzioni della Presidente del Consiglio Meloni, una crisi di governo. La settimana prossima si procederà con due voti di fiducia e poi quello finale sul provvedimento. Governo impegnato anche sul fronte economico collegato alla crisi energetica. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea in riferimento alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli

0: per il montaggio di pannelli di copertura quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
1: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
2: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta sempre nei pressi del capoluogo piemontese è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate, si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Decine, secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa e danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
3: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo ad animarla. Un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane che ha presieduto e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa in Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del Rosario semplice e stupenda, che aiuta a vivere in adesione alla volontà divina. E con questo ci è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in cinque misteri luminosi sulla vita di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento, dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Rita Salerno. Ancora la cronaca: un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro, è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede, relazioni esterne, fundraising della sezione milanese dell'AIL.
4: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione

0: particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: E in chiusura uno sguardo anche all'economia con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia, siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

senza filtri e senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi. Mentre chiudi gli occhi, fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni.

da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Buonasera a tutti, siamo come ogni giovedì su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, e abbiamo sentito Renga per più di una volta dire la tua bellezza, perché il nostro caro Alberto sceglie sempre dei brani a tema con quello di cui parleremo durante la puntata, e il titolo della puntata di stasera è Ragazzi e Beauty, come cambiano i desideri di bellezza. Quindi siamo perfettamente in tema, parleremo con Francesca Marotta, nostra ospite e responsabile del settore beauty su Vanity Fair. Parleremo di quali sono i canoni di bellezza tra i giovani e i giovanissimi nei nostri tempi. Anche quando ero giovane io, 30 anni fa, c'erano alcuni canoni, mentre adesso ce ne sono altri. E chi condiziona? Perché forse ai miei tempi c'era la moda, le riviste o qualcuno. Ho scoperto che esiste uno, tra l'altro uno di questi lo conosco, è un mio amico, è un po' strano però è un po' eccentrico, diciamo. Esistono proprio i professionisti che dettano le tendenze, perché noi pensiamo che avranno visto su Vanity Fair, su Elle, su Vogue, eccetera, e quindi adesso vanno tutti in giro vestiti così, conciati così. No. Ci sono, non è una parolaccia, io lo premetto che non è una parolaccia, è inglese, quindi i cool hunter, che è cool, C-O-O-L, e hunter come cacciatori, sono i cacciatori di cool, di tendenze, ok? Questi almeno c'erano fino a un po' di tempo fa, mi sa che adesso con i social anche i cool hunter non lavorano più, ma prima questi, negli anni 80 soprattutto e 90, erano quelli che andavano, magari Londra era il primo posto dove andava, poi magari andavano in qualche altro paese dove c'era molta moda, molta tendenza eccetera, e cacciavano le tendenze, cioè cercavano di carpire un po' le cose e le portavano poi a Milano, soprattutto a Milano, che poi Milano iniziava a diffondere, per cui se segui la moda e le cose che fanno a Milano allora sei figo, allora poi dopo da Milano magari arrivava Saronno, come eccetera, e si sviluppava. Ma adesso mi sa che i cool hunter non ci sono più, perché li hanno sostituiti in pieno gli influencer sui social. Però oltre a cacciare le mode, ad esempio questo mio amico che si chiama Luca, lui le detta proprio le mode, cioè io ho visto ad esempio che su parecchi giornali di moda, ma anche in giro, ci sono ormai tanti ragazzi e ragazze che o portano l'Apple Watch o comunque un dispositivo collegato al telefono, o se no, se prendono il telefono, se prendono l'orologio classico, solo un po' i fighetti, quelli che si vogliono far vedere, va in giro con i Rolex. Ma se no, tanti li vedo in giro col Casio, che si usava tanti anni fa. È stato Luca a lanciarlo, perché 10 anni fa o 12 mi ha fatto vedere che lui è andato in giro per Milano, in vari posti, soprattutto indiani e cinesi, e ha preso tutti i Casio che trovava, quelli lì proprio vecchi degli anni 80 con le ore in digitale, li ha presi sia placcati d'acciaio che oro eccetera, tutti li ha presi, cioè mandava proprio dall'indiano e diceva: quanti ne hai di questi? 50, ti do 100 euro, me li dai tutti? Sì va bene, ne ha presi una follia. E poi, come lui ha delle rubriche sulle riviste di Corona e su altre riviste, ha iniziato a mettere i modelli tutti con sti orologi, e quindi facevano le foto e tutti c'erano sti orologi, oppure li regalava tipo ai personaggi famosi, gli faceva i servizi fotografici, le interviste, e c'erano su questi. Quindi la gente ha iniziato a vedere che tutti portavano ancora sto Casio che si usava negli anni 80, e qualcuno ha detto: cavolo, è tornato di moda, e ha iniziato a rimettere magari il suo che aveva in un cassetto, e altri a comprarli perché tanto costavano niente, però siccome li aveva quasi requisito tutti lui, poi li ha rimessi in vendita
e non è che gli dava un euro e due come quelli che ha preso dagli indiani o dai cinesi, ha iniziato a venderli magari un pelino di più. Vabbè, ci siamo divagati, per dire però che cosa? Che molto spesso i canoni di bellezza e le tendenze di moda le dettano gli altri, ma sembrano casuali, invece sono studiati a tavolino, e poi dopo noi per emulare questi altri

qualche sera fa su Canale 5 un film bellissimo, spero l'abbiate visto, sulla vita di San Carlo Acutis, che ha fatto il 36% di share. La frase più famosa di San Carlo Acutis era: tutti nascono originali, ma molti, moltissimi muoiono come fotocopie. E basta vederlo. Quindi quello di cui parliamo stasera c'entra tantissimo con questa frase, perché quando vediamo alcuni trattamenti beauty estetici delle ragazzine e dei ragazzini, che tutti si fanno quei trattamenti lì, sono tutti uguali, hanno tutti la stessa faccia, vuol dire che si stanno copiando per essere qualcuno, ma non è che invece puntano alla loro originalità. Adesso sentiamo un brano musicale, sentiamo La bellezza delle cose.

Eccoci di nuovo qui. Allora, una comunicazione di servizio, come si dice ogni tanto. La puntata di questa sera la smazziamo in due. Perché? Perché la Francesca non sarà in diretta, perché l'hanno precettata per una conferenza mix cena. Vedete quelle robe che si vanno in posti dove c'è la cena, eccetera, poi va su a parlare uno, poi eccetera. E quindi mi ha detto, ahimè, non dovevo essere io, doveva essere la mia collega, ma questa si è ammalata, c'ha la febbre, e quindi hanno scelto me. E gli ho detto, non c'è problema, mandami delle registrazioni e le facciamo sentire. E quindi ci saranno queste tre registrazioni, io le introduco e sentiremo un po' anche il suo discorso. Però, già che abbiamo attaccato con il tema della puntata, andiamo avanti fino più o meno alle 10 sulla bellezza. Ne approfitto poi dopo invece per introdurre un nuovo programma dove c'è sempre il sottoscritto, magari uno dice due balle anche già il giovedì sera, in più dobbiamo sentire anche un'altra volta, ma è piccolo, infatti si chiama Pillole, cioè perché è proprio una roba piccolissima, sono 5 minuti, tutti i giovedì mattina, a partire da giovedì prossimo, alle 11.25, 11.30 è già finito. Basta. Indolore, proprio una pillola indolore. Ma si chiama Pillole di Gentilezza, perché cercheremo in questi 5 minuti, tutte le settimane, di educarci alla gentilezza. Leggerete, uscirà tra un po' il redazionale che spiega questo programma.

che io ho voluto e la radio mi ha detto bello, dai, facciamolo. Siccome ormai gira a destra, gira a sinistra, leggi un giornale, guardi la TV, dappertutto non c'è la gentilezza, cioè c'è proprio l'opposto, c'è violenza, guerra, soprusi, bullismo, maleducazione, ma lo vediamo anche andando in giro, ahimè, tanti che mi dicono non è più come i vecchi tempi, adesso è pieno di maleducati, è pieno di gente indifferente, cioè, allora magari, come si dice spesso, un piccolo seme sembra indifeso, inutile, non ce ne si fa nulla, però una foresta, un campo viene su a semina a semino. Quindi se noi ogni giovedì mattina mettiamo un semino, magari dopo un po' di mesi nasce qualcosa, fiorisce qualcosa, e quindi in qualche maniera riusciamo anche a dare un'atmosfera un po' migliore, diciamo, alle nostre giornate o negli ambienti dove viviamo e lavoriamo. Quindi questa è l'idea che ha questo programma, ma ne parliamo poi dopo. Stasera parliamo di bellezza e di come cambiano i canoni e i desideri di bellezza, soprattutto nei giovanissimi, proprio perché, ahimè, ormai l'abbiamo già capito anche dalle puntate vecchie che abbiamo fatto con Francesca, ma non solo con lei, che i ragazzi dai 8-9 anni ai 16, che magari ai miei tempi erano un po' dei bambascioni, invece adesso, cioè, sono praticamente elettrici, elettrizzati, fanno un sacco di cose, eccetera. Cioè, adesso i giovanissimi sembrano i diciottenni o i diciassettenni degli anni miei. E quindi sono loro che fanno più cose, nel bene e, ahimè, anche nel male. Allora, cos'è? Secondo te è meglio branetto e poi dopo... No, perché Alberto giustamente mi dice dopo la soglia d'attenzione cala, se parli troppo non va bene. Quindi sentiamo... Ah, sei già partito così senza annunciare. SDC con Shot in the Dark.

0: Non so se l'avete notato anche voi, magari se prendete il treno per andare a Milano a lavorare, oppure se girate anche in centro a Saronno, eccetera. Pensate magari anche voi come il mio amico Marco, che ho incontrato domenica all'oratorio di Cislago. Era l'oratorio di Cislago, c'era la serata Dudu for You, che è 10 anni che c'è, perché questo ragazzo Alberto Legnani di Cislago è morto 10 anni fa per un tumore e aveva detto a suo fratello maggiore: fate sempre per ricordarmi una festa. Allora, parlando col prete dell'oratorio eccetera, blah, blah, blah, si è deciso di fare 10 anni fa la prima serata, e ormai è un successo, un appuntamento annuale. Anzi, c'era addirittura una band pazzesca, una tribute band dei Queen, ma suonavano da Dio e cantava anche lui. Beh, infatti c'era il Fabietto lì che mi fa l'abbiamo pagato anche un sacco. Comunque, ero lì con mio amico Marco che mi dice: oh, ma non so se l'hai notato, non ci sono più cozze. Io penso e dico: ma io nemmeno uno, non ho letto che c'erano le cozze, c'era prezzo e bruschetta, c'erano le bombette, c'erano gli arrostici. Mi fa: no, non da mangiare nel menù. Fa: non ci so adesso, cioè tra le giovani, guarda queste qua che stanno passando adesso, che stanno andando di là sotto il oh, ma non ci sono più cozze, sono tutte bellissime. Hai notato? Io ho detto: beh, effettivamente, io ho notato soprattutto che sono tutte in giro con le chiappe di fuori e tutte con la stessa faccia, perché si vestono tutte queste cose. E fa: ma perché lo fanno? Perché le vedi che sono perfette, cioè hanno un fisico della miseria. Fa: invece ai nostri tempi, e io sono del 73, lui del 71, fa, c'erano un sacco di catorci in giro per dire che c'erano un sacco di racchie, no? E quindi gli diceva: c'erano quelle belle, però in genere in un gruppo di 10-12 ragazze c'erano 5 cozze, 3 così e così, e magari 2 bellissime. Invece fa, adesso sono 9 belle e una poverina che magari è un po' così, no? Fa, e quindi è cambiato. Perché dico sta stupidaggine? Perché è legata molto al tema anche di stasera, cioè effettivamente quando si va in giro si nota che già in tenerissima età, quindi io prima ho detto dagli 8 a, ok, magari 8 no, spero, però già a 10, 11, 12, anche la Francesca ce lo confermava in altre puntate, iniziano già a truccarsi, a sistemarsi, eccetera, e spesso, ahimè, dai 16 ai 18 anni anche qualche interventino, qualche botulino, qualche cosa, eccetera. Per cui sembrano già tutte perfette, tutte modelle, tutte. E quindi uno dice: ma cos'è successo? Cioè, è nata una generazione di stupende e non si ferma più? O è successo qualcosa? Cioè, nel senso, o è una bellezza non completamente originale, diciamo, e genuina, ma tutte diventano così perché c'è in giro un sacco di gente che fa trattamenti, che bla bla bla bla bla. Allora, poi sentiamo la Francesca, che è molto inerente il suo primo intervento a questo. Io volevo leggere un attimino sul Corriere della Sera di qualche mese fa, è uscita un'intervista a Matilda De Angelis, che è un'attrice giovanissima che tanti hanno preso anche proprio come riferimento, canone di bellezza, la quale dice: ho detto basta e mi sono sentita bella senza ansia, perché anche lei era una di quelle che rincorreva la bellezza a tutti i costi, mega creme, mega trattamenti, mega di qui e di là, perché doveva uscire sui social, uscire dappertutto e doveva sempre essere impeccabile, bella, bellissima, perché sennò i follower iniziavano a calare piuttosto che, e quindi viveva tutto questo con molta ansia, molto stress. A volte non riesco a capire cosa sia successo. So che da quando ho smesso di farmi coprire l'acne col correttore la mia pelle è migliorata. Matilda De Angelis, 25 anni, astronascente del cinema, spiega: ho cercato di andare oltre un'immagine patinata e sfatare alcuni miti, perché ormai è evidente che i social hanno un impatto psicologico pesantissimo sui giovani, uomini o donne che siano. E sentiamo cosa ci dice in merito a questo la nostra Francesca.
1: Buonasera a tutti. Allora, la riflessione del tuo amico è estremamente reale e tocca effettivamente un punto cruciale. Stiamo assistendo a una vera e propria rincorsa verso un'idea di bellezza che rasenta la perfezione, quasi come se i ragazzi e le ragazzine dovessero per forza apparire impeccabili. Che cosa è cambiato rispetto al passato? I dati mostrano una transizione netta nei desideri e nei canoni estetici dei giovani. Se un tempo i punti di riferimento erano l'altezza per i maschi e la magrezza per le femmine, oggi lo scenario è cambiato. Tra i ragazzi si è registrato un boom del bodybuilding con l'uso di integratori e la comparsa anche di smagliature da sforzo sui loro corpi, sulla pelle. Poiché il loro ideale si è spostato sulla muscolarità, cioè si vogliono vedere con tanti muscoli. Per le ragazze invece, se ieri l'obiettivo era l'altezza, si dice infatti altezza e mezza bellezza, oggi attenzione si è focalizzata sulla perfezione estetica del volto. Questo cambiamento è fortemente alimentato dai social media, lo sappiamo, come TikTok, e dai modelli proposti dagli influencer. L'uso massiccio di filtri, la costante esposizione a canoni estetici irreali e alterati generano nei più giovani un forte desiderio di omologazione. Questo li spinge a provare una pericolosa insoddisfazione corporea e li porta alla richiesta di trattamenti estetici precoci e non necessari, come il fenomeno delle ragazze di appena 15-16 anni che desiderano, anche se è vietato, cioè un medico serio non esegue certo, un certo tipo di protocolli, che desiderano queste ragazzine labbra dei volumi sproporzionati e tutte uguali. Adesso va di molto di moda, per esempio, vanno molto di moda le labbra becco. Tuttavia, però, nonostante tutto, c'è un segnale interessante e in controtendenza. Se da un lato i ragazzi subiscono questa spinta all'omologazione, a voler essere come gli altri che vedono sui social, stanno mostrando un forte fascino per i profumi di nicchia e artistici, che considerano veri e propri strumenti per distinguersi e riaffermare la propria unicità.
0: Ok, quindi anche Francesca ci conferma che adesso i criteri per scegliere diciamo la bellezza per gli uomini, per i ragazzi, i ragazzini, bisogna avere un corpo atletico, muscoloso, perfetto e far vedere i muscoli. Mentre per le ragazze soprattutto puntare sul volto, perché? Perché i social mette subito in risalto il volto, cioè se una deve parlare, spiegare, raccontare di un prodotto, fare l'influencer eccetera, si vede soprattutto il volto, quindi deve essere perfetta nel volto. E diceva lei, ci sono poi delle omologazioni tipo le labbra. Se prima vedevamo le sciure fino a 20-30 anni fa che andavano a farsi le labbra a canotto con dei labbroni della miseria, con anche delle robe pazzesche, adesso le ragazzine, dice Francesca, di 15 anni cercano di farsi le labbra a becco, cioè quando fanno i selfie noi diciamo che cioè, la bocca a culo di gallina, no? E noi guardiamo il di dietro, la Francesca invece guarda davanti il becco, ma secondo me è la stessa cosa. Detto questo, l'abbiamo detto prima, cioè ahimè questi social stanno influenzando invece adesso i canoni di bellezza dei ragazzi e dei ragazzini che comunque stanno ore e ore sui social. Quindi se vedi tutte le ragazzine di cui tutti fanno le osannano e che hanno migliaia di follower e quindi sono i modelli, ah io vorrei essere come quella lì perché ha tutto, ha i follower, ha i soldi, ha la gloria, ha tutto firmato eccetera, tutte cercano di assomigliarli. E se quella usa già le creme che, come diceva la Francesca in qualche puntata fa sui prodotti coreani, che poi si bruciano la pelle quando avranno 22 anni, ma loro non gliene frega niente perché ne hanno 15 e vogliono apparire già belle a 15 anni, e si distruggono perché usano troppe cose, o addirittura usano anche il filler o queste cose che fanno più le sciure quarantenni per, o cinquantenni per dimostrare vent'anni in meno, è chiaro che stanno esagerando e stanno cercando un'omologazione che però è contro natura, tra virgolette, quindi prima o poi magari la pagheranno, ma loro non lo sanno o comunque se ne fregano, ma ahimè questa è la triste realtà. Adesso cosa ci propone Alberto? Ace of Base con Life is a Flower.

Mi aggancio al brano che ha proposto Alberto. La vita è un fiore. Il fiore, per sbocciare e poi mostrare tutta la sua bellezza, ha bisogno di tempo, di cura, di acqua, del terreno fertile. Non è che possiamo pretendere che pam sia subito lì in tutta la sua bellezza. Sì, se l'andiamo a prendere dal fioraio, sì, ok. Ed è un po' quello che stiamo dicendo dei giovani giovanissimi, cioè pensano a 11-12 anni già di essere belli, stupendi, favolosi come una ragazza già sbocciata e al culmine della sua bellezza. No, bisogna avere la pazienza. Rai News un anno fa, 9 di settembre 2025, indagine, adolescenti e social, 8 su 10 odiano il proprio corpo per gli standard di bellezza online. E dice l'articolo, 8 giovani su 10 criticano il proprio corpo, più del 50% modifica il modo di vestirsi per paura dei giudizi altrui. Perché? Quasi 6 adolescenti su 10 subiscono provocazione, prese in giro legate al loro aspetto fisico, compreso il colore della pelle. La pressione estetica esercitata dai social media ha un impatto fortissimo sulla vita di ragazze e ragazzi. Oltre 7 su 10 riconoscono come corpi perfetti o ritoccati proposti online siano irreali, ma nonostante questo vogliono cambiare il proprio aspetto per apparire all'altezza di questi standard di bellezza irraggiungibili. Abbiamo parlato 2 settimane fa di intelligenza artificiale e io l'ho un po' demolita perché io sono contro l'intelligenza artificiale. Quindi lo dichiaro, cioè, fate quello che volete, ma io sono contro l'intelligenza artificiale e prevedo che saremo talmente pervasi in intelligenza artificiale che finirà come sta succedendo adesso per tante altre cose, che chi non la usa, che sembra uno sfigato, uno che non vuole stare al passo coi tempi eccetera, poi dopo invece sarà il guaritore. Perché? Perché alla fine con l'intelligenza artificiale perdiamo qualsiasi contatto con la realtà. Perché l'intelligenza artificiale applicata a queste cose qua, addirittura è uscito un film adesso e hanno fatto degli esperimenti che hanno creato delle donne bellissime con l'intelligenza artificiale che non esistono, cioè esistono solo sul web, e un sacco di gente li ha invitati a cena o gli ha proposto di sposarli o gli ha fatti bonifici con regali, soldi eccetera a una donna creata con l'intelligenza artificiale virtuale che non esiste, esiste solo in internet. Quindi lo vedo anch'io quando su Instagram vado a mettere le robe della radio, che ci sono delle ragazze che sono tra l'altro mezze nude, tutte perfette, bellissime. Io dico, ma c'è così tanta bellezza, per non dire figa, in giro in questo modo? Ma com'è possibile? Cioè, ma non è possibile. Poi tra l'altro quando vado in giro, cioè non è che vedo tutte queste qua che vedo anche sui social, perché usano 1000 filtri, perché usano un sacco di robe, di software che trasformano completamente il tuo volto, il tuo corpo, e ti fanno diventare... Sì, ok, ma non è che possiamo vivere pensando di fare al nostro corpo reale quello che vediamo fatto su un corpo virtuale e perfetto, perché non è la stessa cosa. Quindi, ahimè, i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, che magari non hanno un criterio di intelligenza o una maturità per capire certe cose, si stanno facendo del male per cercare di assomigliare a dei canoni di bellezza che sono irreali, irrealistici, irraggiungibili ed effimeri e, lasciatemelo dire, virtuali. E il problema è che tanti sono creati da questa benedetta, maledetta intelligenza artificiale, che qui lo dico e tra X anni vediamo se tornate alla mia idea,
chi non la sta usando e non la vuole usare, poi non sono ingenuo, cioè me la fanno usare anche comunque se vado su Google a cercare una cosa, c'è già l'intelligenza artificiale che mi dà mille soluzioni. Però un conto è quello, è un conto usare proprio i programmi per cambiare completamente delle robe. Vedrete che poi chi non la usa sarà colui che ci avrà la fila di gente fuori che gli chiede una mano per tornare a essere normale, reale, per vivere senza stress una vita più sana, ok? Perché è già successo così. C'è un sacco di gente che lascia tutto, va nei boschi, nelle campagne, in montagna e si apre un agriturismo perché dice non ne posso più della vita che facevo prima. O un sacco di gente che va, molla tutto e si mette a coltivare, a fare il contadino, a fare le sue cose, eccetera. Il richiamo alla natura, la terra, gli animali, butta via i cellulari, cioè non ne possono più di essere influenzati da tutto, buttano via gli orologi, cercano di fare una vita più lenta, perché adesso siamo troppo stressati e siamo tutti succubi di una vita che ci vuole tutti perfetti, super efficienti e che track, schiocchiamo le dita e piovono i soldi. No, non è così. Vedrete, l'intelligenza artificiale porterà a esasperare ancora di più queste cose e poi alla fine, tra 10 anni, direte cavolo, ci avevi ragione, non ne possiamo più, siamo stressati, siamo... questa intelligenza artificiale ci ammazza. Non la usavate o non la usavate in maniera così esasperata. Ok, musica e poi sentiamo il secondo intervento della Francesca che va in questa direzione, e cioè riflette su cos'è che in qualche maniera influenza questi nostri giovani e giovanissimi in questa loro inseguimento della bellezza, della perfezione. Sentiamo Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre.

0: Allora, la questione del giudizio degli altri e del condizionamento del contesto sociale c'è sempre stato, questo va detto, però purtroppo oggi, negli ultimi anni, evidenziato ancora di più, è accentuato proprio dai social network che amplificano queste dinamiche. C'è un sondaggio interessante che ha realizzato la Società Italiana di Medicina Estetica SIME in collaborazione con la Cattedra di Psichiatria di Catanzaro, che ha coinvolto una dozzina di anni fa 2600 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Questa indagine ha evidenziato un legame strettissimo tra la bassa autostima estetica e disturbi del comportamento alimentare. Addirittura emergeva già allora che i ragazzi e le ragazze con l'autostima più bassa erano spesso sollecitati anche dai genitori a rincorrere la chirurgia plastica per correggere i piccoli difetti. Allora, tutto ciò non è indifferente a un certo tipo di comunità medica, perché questo genere di atteggiamento rispetto al proprio corpo in modo così critico genera fenomeni preoccupanti come la dismorfofobia. È una vera e propria patologia, una malattia ossessivo-compulsiva che impedisce ai ragazzi e alle ragazze di vedere il proprio corpo per come è realmente. Per contrastare questa deriva e agire prima che questi fenomeni distorti, canoni distorti si cristallizzassero, la segretaria generale della Società Italiana di Medicina Estetica, ancora la SIME, Rosanna Catizzone, ha deciso di portare l'educazione direttamente sulla bellezza, direttamente nelle scuole, con un progetto chiamato Laboratorio di Bellezza. Nato nel 2024, questo progetto si rivolge a una fascia di età molto ricettiva, gli studenti delle scuole medie e dei licei. Durante i laboratori, che sono già attivi proprio dal 2024, viene affrontato apertamente ciò che è veramente brutto. Quindi viene insegnata che la violenza è brutta, l'arroganza è brutta, il bullismo e il body shaming. Utilizzando tecniche interattive come il metaplan, che consiste nello scrivere post-it ad onomi, e la simulatra, il gioco dei ruoli, i ragazzi e le ragazze mettono in scena situazioni reali. Ad esempio, alcuni studenti hanno rappresentato il bullismo subito da un compagno sovrappeso, trasformando poi la scena di questa emarginazione, costretto il ragazzo obeso in sovrappeso morbido, trasformando poi la scena in positivo con l'inclusione dello stesso ragazzo nel gruppo. Ed è stata una cosa molto naturale, perché parlando i giovani si sono resi conto che si può discernere da quello che è realmente bello e quello che è realmente brutto, anche un comportamento. Quindi i ragazzi capiscono, lo sanno, che la vera bellezza non risiede nei connotati fisici, ma si esprime nel comportamento, nel garbo e nel rispetto degli altri.
1: Esatto, anzi, la Francesca mi sta facendo un assist su quello che partirà la mattina di giovedì prossimo. La bellezza è anche la bellezza che uno dimostra nell'atteggiamento nei confronti degli altri. La gentilezza, ad esempio, è una grande espressione di bellezza d'animo, di bellezza della persona, che comunque si avvicina agli altri e non li esclude, non li emargina. Non è bullo, non è violento, non è che dice te sei grasso e quindi non sei bello e quindi vai via, non sei degno della nostra compagnia, del nostro giro, oppure te non c'hai soldi e quindi sei un barbone, vai via, o te ti vesti da schifo e non hai la roba firmata, perché se si ha bisogno di tutta questa esteriorità per emergere o per dimostrare di essere qualcuno, allora non si è proprio nessuno, si è una nullità, perché si affida a un brand o a una cosa estetica superficiale invece il proprio essere. No, uno è qualcuno ed è di spessore, se è intelligente, se ha delle doti e dei talenti naturali, sta a stare con la gente, fa ridere la gente, è gentile, sa coinvolgere, è un leader, non perché è figo, non ha una ruga, non ha un porro o l'acne, oppure si veste sempre alla moda e firmato. No, cioè, è il nocciolo che conta, non è la buccia, che la buccia dopo un po' si sarà aggrizzisce, si scarna, si deteriora. È la polpa che conta, non è la buccia. Adesso sentiamo La bellezza riunita di Lucio Battisti.

0: Eccoci di nuovo on air. Mi viene in mente oggi, 1° ottobre, ed è Santa Teresa del Gesù Bambino, Santa Teresa di Lisieux, che è stata una giovane ragazza che si è fatta suora, già giovanissima, e proprio per il rapporto che aveva con Gesù e Gesù Bambino, la semplicità, è stata chiamata Santa Teresa di Gesù Bambino. Ha fatto anche, ha scritto anche molte cose, molti pensieri, molte frasi. Perché la cito? Perché lei, ad esempio, insisteva molto sulla bellezza del sorriso. Quanto può essere bello un sorriso? Quanto può effondere luce un sorriso? Quanto può far sentire bene gli altri un sorriso? Tra l'altro, Santa Teresa di Lisieux, del Gesù Bambino, era molto bella come ragazza e si è fatta suora, e addirittura quando l'hanno fatta santa si dice, come per tanti santi, che quando hanno riesumato il corpo era intatto e profumava di rose. Poi sia vero non si sa, però ci sono scritte testimonianze anche di medici e di sacerdoti e coloro che erano lì. Ma insisto su questo, cioè quanto è bello una persona quando sorride e fonde gioia. Quindi la bellezza non si misura solo nelle labbra rifatte o nella pelle perfetta o eccetera eccetera, ma anche in quello che una persona trasmette, perché la bellezza si trasmette anche, non è soltanto fisica o estetica. Adesso concludiamo il discorso che stiamo facendo con Francesca. Io, come terza provocazione, gli chiedevo: ma tanti anni fa era la moda, abbiamo citato prima i Culanter, eccetera, che dettava i canoni di bellezza, come vestirsi, come truccarsi, come in qualche maniera apparire, eccetera. Adesso, cioè, chi è che influenza questi ragazzi, questi giovanissimi?
1: Allora, l'impatto dei modelli di riferimento e il futuro. Allora, rispetto a una decina d'anni fa, quando i social non esistevano, ragazzi e ragazzi sono oggettivamente bersagliati da immagini di visi e di corpi perfetti. Non sono tanto le aziende di moda e di bellezza a imporre modelli di bellezza irraggiungibili, perché comunque sono statici anche le pubblicità, ma sono proprio gli attori, cantanti, influencer, e lo sono anche certi medici estetici, questo va detto, che eseguono determinati trattamenti su volti che non hanno difetti. Ora più che mai, secondo gli osservatori che ho sentito, che interpello, che sento da sempre, negli ultimi anni soprattutto, è necessario insegnare ai più giovani che la libertà di essere se stessi è quello il più potente atto di bellezza. L'influenza dei modelli estetici proposti dai media e dai social è fortissima, ma non tutte le istituzioni stanno a guardare, ed è proprio la medicina estetica a volere che la situazione cambi. Proprio per scardinare questi stereotipi e contrastare la dismorfofobia, con il laboratorio di bellezza rivolto ai ragazzi e alle ragazze, la società di medicina estetica SIME cerca di proporre stimoli alternativi ai social e utilizza l'arte, la poesia, la canzone, le fotografie per mostrare che la bellezza è ovunque, nella natura, nella matematica, nei gesti gentili, in un romanzo, e va cercata altrove rispetto ai filtri di TikTok. Questo progetto è partito nel 2024 in una scuola media e in un liceo in Calabria. Quest'anno si è esteso a livello nazionale perché c'è stato un tantam tra istituti scolastici, coinvolgendo ben 7 istituti in 6 regioni, quindi non solo in Calabria ma anche in Friuli, Campania, Basilicata, Sicilia, Abruzzo. Il lavoro della SIME però, mi dicono, è solo all'inizio. I dati che stanno raccogliendo aiuteranno innanzitutto a monitorare i rapidi cambiamenti nei costumi dei giovani che si aspettano un successo da questa iniziativa. Poi, sempre sulla scia di questo successo, la SIME sta proponendo al Ministero dell'Istruzione uno studio pilota per un programma educativo nazionale su questi temi. L'obiettivo è insegnare nelle scuole cosa sia ai ragazzi cosa sia realmente la medicina estetica e educare i giovani a distinguere i trattamenti utili da quelli inutili o dannosi. L'obiettivo è promuovere la prevenzione e il benessere psicofisico integrato. In un'epoca in cui i ragazzi sono esposti a messaggi fuorvianti, a trasformazioni precoci, consentita da professionisti senza scrupoli, intervenire nelle scuole con decisione, secondo gli esperti, non è più rimandabile.
0: Perfetto. Allora, ha detto una cosa molto molto bella Francesca, e cioè che c'è speranza, nel senso che la stessa Società Italiana di Medicina Estetica sta cercando di andare controtendenza, e cioè di educare, progetto nelle scuole, far capire ai ragazzi quali sono i trattamenti che sanno da fare e quelli che invece sono dannosi. Perché non dimentichiamoci che se tutti questi canoni di bellezza sono presi soprattutto dai social, dagli influencer, ma gli influencer vengono pagati per promuovere dei prodotti. E non so se c'è una coscienza etica dell'influencer che dice no, questo non lo promuovo perché fa male, o se ne frega e dice vabbè, mi pagano, chi se ne frega, cioè, e se lo mette anche lei, però poi dopo si strucca e non se lo mette più. Perché l'educazione alla bellezza, se è partito davvero sto progetto e se sta diventando nazionale, io sono solo che contento, perché vuol dire che di fianco a questi modelli che vengono proposti magari senza scrupoli e a questa voglia di assomigliare a delle immagini perfette e realistiche, c'è invece un coinvolgimento, appunto, addirittura da l'associazione di tutta la medicina estetica, che cerca di proporre, insegnare soprattutto ai giovani, occhio, che non tutto fa bene alla tua pelle, non tutto fa bene alla tua bellezza, e che c'è qualcosa che se la usi nell'età sbagliata ti può portare dei problemi più avanti, o c'è qualcosa che se la usi e hai una pelle di un certo tipo te la fa finire male piuttosto che darti una mano. Cioè, l'educazione serve, serve tantissimo. Questa secondo me è un'ottima cosa. Vuol dire che c'è anche, insieme a tutto quello che abbiamo detto, chi invece sta cercando di educare e di far rendere consapevoli questi giovani e questi giovanissimi. E questo è un'ottimissima cosa. La seconda cosa che invece volevo dire, primo ringrazio Francesca per il suo contributo, che non è stato facile darci perché era incasinatissima, e quindi domani la chiamo e la ringrazio e gli dico che la puntata è venuta bene, soprattutto grazie a lei. Secondo, anche noi possiamo far qualcosa per cercare di riportare questo tema della bellezza a qualcosa di sano e non di distorto. Cioè, noi stessi abbiamo figli, nipoti, amici, figli di amici, la Sciura Maria c'ha magari una o due nipotine, quindi anche cercare di dire ma non esagerare, oppure ma sei già bella così, cosa fai? Cioè, si cerca in qualche maniera, magari prendiamo due o tre vaffa subito, però almeno cerchiamo in qualche maniera di far ragionare e cercare di far capire che non è vero tutto quello che vedono su quello schermo, ma la realtà invece è ben diversa. Quindi, primo capitolo, diciamo, prima parte di questa puntata l'abbiamo dedicata a questo tema della bellezza, e ringrazio ancora Francesca Marotta per essere stata di nuovo con noi e di aver contribuito così bene a questa tematica. Dopo il brano musicale che ci propone Alberto, invece dirò due o tre cose su questa nuova idea che parte giovedì prossimo la mattina, pillole di gentilezza, e vi spiego qualcosina un po' in più. Adesso sentiamo i Girasoli con Bellezza Mia.

Eccoci di nuovo. Alberto mi ha fatto uno scherzo. Prima ha messo su uno che sembrava Randy Fiorini con il barcarolo va controcorrente. Ho detto, ma cos'è che hai messo su? Poi prapam, passati da Telelombardia con i Cantamilano a fum, la discoteca subito. Comunque, prima di andare a raccontarvi di pillole di gentilezza, vi invito, se usate il computer, quindi nipoti, insegnatele ai nonni, figli, insegnatele ai genitori, andate su radioorizzonti.eu, c'è palinsesto, cercate giovedì lifestyle, cliccate e vi si apre la pagina, il podcast, dove praticamente ci sono le puntate precedenti registrate, che quindi mentre stirate o mentre lavorate al computer o non lo so, mentre spazzolate il gatto, potete sentirvi la puntata e potete già sentire quelle che abbiamo fatto dopo la pausa estiva. E tipo il 17 settembre abbiamo parlato con Gianni Vacchelli di intelligenza artificiale e demenza reale, oppure il giovedì seguente, il 24, giovedì scorso, abbiamo parlato con Elena Cartotto dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra personalità molto interessante, in cui ha fatto capire come noi, che ognuno di noi ha un segno zodiacale ma anche un ascendente e la luna in tot e quell'altro eccetera, magari non è che condizionano il nostro futuro, ma ci danno delle indicazioni sui nostri aspetti caratteriali e spesso ci azzeccano. Ma perché? Spiega lei in questa puntata, quindi sentitela se volete, che non è casuale, cioè sembra quasi abbastanza scientifico, e cioè che il fatto che noi nasciamo un giorno e in una tal ora ha delle influenze sul nostro carattere e sulla nostra personalità. Sentitela se volete. Giovedì prossimo torna Valentina Tettamanti e ci spiegherà un suo progetto che si chiama La Via Esistenziale. Ognuno di noi ha delle strade da trovare nella sua vita, da percorrere, ognuno ha la sua, non è che possiamo essere tutti uguali. E questa puntata spiegherà come aiuta lei la gente a trovare la propria strada, la via esistenziale. Adesso vi ho annunciato prima che giovedì prossimo, non alla sera ci abbiamo lifestyle, ma la mattina, se vi collegherete alle 11:25 su Radio Orizzonti, sentirete questi 5 minuti miei che si chiamano pillole di gentilezza. Innanzitutto vi spiego perché ho deciso di fare questa cosa. Io è da un po' che mi infiammo tutte le volte che sento qualcuno parlare di gentilezza, da Crepé, che ne parla spesso, a un sacco di altri educatori piuttosto che docenti, e ho iniziato a coltivare un po' questa sensibilità sulla gentilezza, tanto che ne è nato un progetto che sto sviluppando e che molto probabilmente tra un po' partirà, e mi sono detto anche, ma perché non fare una rubrica radiofonica anche piccola, dove ogni settimana, partendo da un aforismo, una frase famosa sul tema della gentilezza, fare una riflessione sulla gentilezza, partendo appunto da questa frase provocazione, e poi, come si faceva tanti anni fa, invitare gli ascoltatori a metterla in pratica, e cioè a fare un fioretto cosiddetto, come ci dicevano i preti di una volta, no? Di fare questo fioretto, di fare quindi questa cosa bella, positiva per qualcuno, e io la chiamo atto di gentilezza. Quindi voi sentirete ogni giovedì mattina una pillola sempre diversa di settimana in settimana di gentilezza, che si porterà dietro un proposito, un fioretto, un atto di gentilezza magari da compiere. Io lo propongo, cioè lo dico, perché questa settimana, per incarnare o per dare seguito a questa frase che abbiamo commentato insieme, non

e ci dà gioia. Ecco, la gentilezza è questo. Io l'ho detto prima, venendo qua in radio, al mio paese, mentre andavo per prendere il treno, ho incrociato uno che non conoscevo, anzi che mi sembrava anche uno abbastanza che mi poteva menare. E invece mi sono accostato, perché in due non ci stavamo su marciapiede, io sono abbastanza grosso, quello era comunque abbastanza muscoloso, io mi sono accostato, l'ho aspettato e lui mi è passato davanti, si è girato e invece che mandarmi a quel paese o che cosa, mi ha guardato e mi ha detto grazie. Ed è andato. Questa sua è stata una la mia è stata una gentilezza, ma è stata anche la sua una gentilezza di ringraziare. Io sono venuto in radio che ero contento, perché mi ha messo un po' di serenità e di gioia. Quindi, invece che continuare a mettere violenza, bullismo, razzismo, perché ormai ne vediamo di tutti i colori, ne sentiamo di tutti i colori, basta andare su un mezzo pubblico, basta andare sui social, cioè c'è sempre violenza, uno che attacca l'altro, appena uno dice una sua opinione tutti contro, a mandarlo a quel paese, a dire che è un cretino, cioè. Iniziamo invece a fare qualche atto di gentilezza, qualcuno ci prenderà per cretini, per gente che non ha carattere, per deboli o per femminucce, però a furia di fare atti di gentilezza magari qualcuno invece lo apprezza e inizia a cambiare, inizia anche lui, invece che a rispondere subito a tono con la violenza, con la maleducazione o con la bestemmia, invece inizia a darsi una calmata. D'altronde l'abbiamo sentito anche dalla Federica quando veniva ospite in radio. C'è gente che paga dei gran soldi per fare queste sedute yoga piuttosto che spirituali o con questi coach esistenziali per poter essere calmi, gestire lo stress e l'ansia, non rispondere male alla gente, cercare di essere calmi, ok? La gentilezza è questo che fa. E lo diceva Buddha, lo diceva anche Maometto, lo diceva tantissimo Gesù nel Vangelo, solo che noi il Vangelo non lo leggiamo più, cioè, e quindi non sappiamo, siamo cristiani ma il Vangelo non lo leggiamo. E invece Gesù parla sempre costantemente di gentilezza, non solo porgi l'altra guancia o ama i tuoi nemici perché sennò che merito ne hai, ma ci sono tantissime massime o tantissime frasi nel Vangelo che richiamano alla gentilezza, perché se siamo capaci pian pianino, non è facile, anzi è molto difficile essere davvero gentili, poi ci cambiamo noi interiormente, cambiamo anche il rapporto che abbiamo con gli altri e magari cambiamo anche un pochettino anche gli altri che abbiamo vicino. Adesso sentiamo L'amore, l'amore, Vasco Rossi.

Non la conoscevo sta canzone di Vasco Rossi, bella. Torniamo al nostro tema della gentilezza e della rubrica che partirà giovedì prossimo la mattina 11:25. Con, mi hanno detto che ci sarà anche la replica il giorno dopo, ma non mi ricordo l'ora, quindi non voglio dire una stupidaggine. Però la sera, prima di Lifestyle. Detto questo, noi abbiamo in mente, quando parliamo di gentilezza, la persona che dice prego signore o che cede il posto, oppure come dicono certe ragazze, ma non ci sono più gli uomini come una volta, gentili, gentlemen, che ti aprono lo sportello della macchina e ti fanno accomodare o ti fanno passare davanti. Cioè, non è solo questo la gentilezza, cioè non è bon ton, oppure peggio, non è roba da femminucce. I giovanissimi non se le ricordano, la Shura Maria senz'altro sì. C'era un periodo in cui c'erano degli attori a Hollywood negli anni 70, 60-70, che erano chiamati belli dannati. Uno di questi era James Dean, che era sempre maglietta bianca, giubbotto di pelle, chiodo, motocicletta, sigaretta in bocca, gel, la brillantina nei capelli e tutte le ragazze che impazzivano per lui. Ebbene, forse, senza forse, tantissimi di voi non lo sapranno, non se lo immagineranno e sogneranno mai. Una delle frasi più belle e importanti che ha detto James Dean riguarda la gentilezza, e adesso vi sorprenderà, perché la frase è: solo le persone gentili sono veramente forti. Quindi ce lo immaginiamo lui, un po' come la pubblicità lì del nuovo coso finanziario, che arriva Brad Pitt e si mette lì, questo è Brad Pitt, e lui sta lì e clicca sul tavolo lì, e magari qualche ragazza dice che bello eccetera, è bello e dannato, okay? James Dean, stessa roba, uno che aveva l'aria di essere il duro, l'uomo che non, che non chiedeva mai a nessuno, come la pubblicità del profumo, che dice una cosa del genere, cosa vuol dire? Che la gentilezza non è una debolezza e invece ci vuole coraggio per essere gentili, coraggio, stabilità interiore, grande forza d'animo per poter scegliere di essere gentili verso gli altri e quindi di non sbottare, di non aggredire. No, la gentilezza. Gentilezza. Uno che è davvero gentile vuol dire che è uno davvero che ha talmente una forza interiore, una forza d'animo, che invece che rispondere buttando fuori tutta la violenza eccetera, riesce a essere sempre fermo nella pace, e per far questo ci vuole un grande lavoro su se stessi, quello che dicevamo prima, che ti fanno fare i coach esistenziali, lo yoga, la filosofia buddista, cioè parlano tutti di questo come un cammino molto lungo e anche faticoso per riuscire ad avere talmente padronanza di sé, riuscire ad essere così controllati, così in pace, si diceva il nirvana, cioè raggiungere proprio lo stato di calma e di saggezza che solamente gli illuminati hanno, che ti fa comportarti con gli altri in maniera pacata, mite, perché a te non ti scuote niente, nessuno, e quindi sei gentile. La gentilezza è il saper trasferire pace, serenità, gioia e felicità verso gli altri. Se uno ti insulta, tu invece lo spiazzi perché gli rispondi in maniera gentile, che non vuol dire farsela sotto, essere una femminuccia, ma anzi vuol dire essere veramente solido ed essere come una quercia che non ti smuove niente, e gli altri poi quindi iniziano a essere spiazzati, ad avere paura. Quindi gentilezza non è soltanto fare qualcosa, un'opera di bene, oppure dire grazie, dire prego, cioè è un lavoro proprio sulla propria persona, è un lavoro che ti educa a non essere istintivo e soprattutto a non rispondere con il male, ma
a cercare di fare sempre il bene. È difficilissimo. Quindi, quando si parla di gentilezza, c'è chi ne parla in maniera del tipo dai, lascia passare, dai, di grazie, prego. Sì, si inizia da lì, però il cammino verso la gentilezza porta le persone ad essere poi davvero forti e ad avere piena consapevolezza di sé e ad avere una pace interiore, una forza d'animo così grande che alla fine si riesce in qualche maniera a stare nella strada, nel cammino verso la felicità, la semplicità, la spiritualità. Quindi non è una cosa, diciamo, semplice. Vediamo nelle nostre pillole di riuscire a far qualcosina e magari riusciamo anche a seminare qualcosa. Adesso sentiamo Marrakech e Pequeño con Casini.

E per concludere e per mettervi un attimino di appetito, così magari giovedì iniziate ad ascoltare questa prima puntata, questa prima pillola di gentilezza, cito Crepé, che ho citato anche prima, il quale dice: chi è gentile rispetta l'altro soprattutto quando l'altro dice delle cose divergenti dalle sue. La gentilezza è una cosa rara, è anche giusto che lo sia, perché altrimenti noi la volgarizziamo. Insomma, la gentilezza non è una moda da indossare a comando, è come un profumo raro. Se lo usano tutti, perde fascino. La gentilezza è la capacità di rispettare l'altro, anche e soprattutto quando la pensa diversamente da noi. Non è debolezza, è segno di forza e di superiorità d'animo. La gentilezza è tipica delle anime superiori. Chi è gentile rispetta l'altro, soprattutto quando dice delle cose divergenti dalle sue. Non serve alzare la voce per dimostrare di aver ragione, serve saper ascoltare senza demolire, anche quando l'altro sembra provenire da un pianeta diverso. Si capiscono tante cose se sei gentile e se riesci ad ascoltare l'altro. Mi sembra il pensiero più profondo legato proprio a questo tema. Cioè, gentile è chi non parla. Cioè, avete notato che guardando la televisione, se ci sono 3-4 persone in un dibattito, ognuno cerca di parlare sopra l'altro, cioè ognuno cerca di avvalorare il proprio pensiero, non gliene frega niente di quello che dice quell'altro prima di lui, no, lui deve riuscire a urlare talmente tanto che alla fine sentono solo quello che lui ha da dire e non quello che dicono gli altri. Al mio paese si diceva: chi usa più sé la vacca le sua. Ok, non ci si ascolta più, e invece la gentilezza vuol dire anche saper ascoltare, saper mettersi in ascolto e poi dopo parlare. Mi dicevano a me quando ero piccolo: conta fino a 10 prima di rispondere, perché uno magari, se era attaccato da qualcuno, era portato a rispondergli male subito o a urlare o a tirare giù un'offesa, ok? E invece conta fino a 10, quindi lascia passare tutto lo stress, la rabbia, eccetera, cerca di pensare, quindi collega il cervello e dopo rispondi. La gentilezza è così. La gentilezza vuol dire saper, ma non è facile. Anch'io che sono uno tranquillo, ci sono delle cose che mi fanno scattare, mi pulsa la vena e poi inizio a insultare. Mi ci è voluto tanto, un cammino anche interiore, eccetera, per cercare di non far più così. La gentilezza è anche questo, il contare fino a 10, collegare il cervello e rispondere non a tono, ma in un'altra maniera, ok? C'era un'altra frase famosa, non sulla gentilezza, ma di un pensatore che diceva: ci metti una vita a sistemare i casini che hai fatto in un minuto rispondendo male a una persona. È anche furbizia la gentilezza, cioè anche saper dosare i propri interventi e saper insomma salvarsi da certe situazioni. Allora, ormai, come si dice sempre, il tempo è tiranno, siamo vicini alla buonanotte. E bel brano per finire, che ormai si sente in tutte le radio, c'è anche in una pubblicità della Fiat. Quindi vi auguriamo buonanotte, io vi invito, se volete, giovedì mattina 11:25 a sentire la prima pillola di gentilezza. Tanto poi credo che chi cura i social della radio farà anche, come per Lifestyle, ci sarà nel palinsesto pillola di gentilezza, uno apre, ci saranno le registrazioni delle varie pillole, quindi poi uno se le può sentire anche dopo. Buonanotte, e adesso concludiamo con Al mio paese. Mi sento...

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.